amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: apre il sipario. The Jordan si scena. Tra 3, 2, 1.
1: Tuo padre è un sergente, letteralmente non ti consente di stare in mezzo alla gente. E beh,

0: chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da un

0: perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!
1: E il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
1: Gerenzano, raccolta generi alimentari. Saronno, maxi sequestro di cocaina, 20 kg trovati in città. Cislago, anagrafe aperta per le CIE. Saronno, paralizzata dal traffico per un'auto in panne nel sottopassaggio. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Gisella e Giuliana e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia.
2: Gerenzano, raccolta generi alimentari. Oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 davanti al portone della Cappella dell'Oratorio il gruppo Famiglie Solidali e Banco di Solidarietà effettuerà la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione: pasta, riso, olio, tonno, pelati, legumi, biscotti, latte, da destinarsi ai cittadini bisognosi. Fin d'ora un grazie di cuore a quanti sosterranno quest'opera di misericordia, rimarcano i volontari. Negli ultimi anni in paese la situazione povertà è decisamente peggiorata. L'appello della Caritas alla popolazione è di farsi avanti per essere reclutati come volontari, così da poter incrementare le attività e divenire sempre più efficaci. L'occasione sono le riunioni del primo lunedì di ogni mese.
1: Kg di cocaina sequestrati a Saronno nell'ambito di una vasta operazione della Guardia di Finanza che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale transnazionale italo-albanese specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti tra Lombardia, Liguria, Toscana e le principali località turistiche del nord-est durante la stagione estiva. L'indagine è stata condotta dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, direzione distrettuale antimafia. Gli investigatori hanno ricostruito l'attività di un gruppo con basi logistiche in diverse province del nord Italia, impegnato nel rifornire le piazze di spaccio e nei mesi estivi le località balneari di Friuli e Veneto. L'inchiesta è partita da un controllo effettuato dalla Tisana con la arresto di due corrieri e il sequestro di 2 kg di marijuana. Da quell'episodio è emersa un'organizzazione composta prevalentemente da cittadini albanesi che utilizzava telefoni, schede telefoniche e veicoli continuamente sostituibili per sfuggire ai controlli. Secondo gli investigatori, cocaina, marijuana e hashish arrivano in Italia attraverso le rotte balcaniche. La droga veniva poi custodita in appartamenti e box intestati a prestanome e distribuita dai corrieri chiamati dagli stessi indagati i cavallini. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente 21 kg di cocaina, di cui 20 proprio a Saronno e uno a Milano. Oltre a 70 kg di marijuana, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato una pistola Beretta con matricola a Brasa, un Alfa Romeo Stelvio modificata per il trasporto della droga e arrestato in flagranza ben 7 persone. Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Le accuse contestate comprendono associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ricettazione, riciclaggio e detenzioni di armi clandestine. Gli investigatori hanno inoltre ricostruito profitti illeciti per circa 1 milione di euro, sottoposti a sequestro insieme a immobili, veicoli, denaro e altri beni.
2: Cislago, anagrafe aperta per le CIE. Questo pomeriggio dalle 14 alle 19 l'ufficio anagrafe sarà eccezionalmente aperto soltanto per consentire la sostituzione delle carte d'identità cartacee con quelle elettroniche. L'accesso sarà consentito solo su appuntamento, da prenotare sul sito del comune all'apposita sezione. Si ricorda che a partire dal 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio e per l'accesso digitale alla pubblica amministrazione, rimarca la municipalità. Si raccomanda pertanto di procedere per tempo alla sostituzione. Anche il vicino comune di Gerenzano ha previsto dei giorni di apertura straordinaria dell'anagrafe in orari adatti soprattutto per le persone che lavorano.
1: Saronno, mattinata complicata per gli automobilisti in città. Il tradizionale traffico legato al mercato settimanale del mercoledì, particolarmente intenso nella zona Prealpi e nelle vie a ridosso del centro, già aggravato dal cantiere di Via Volontario, un ulteriore imprevisto che ha letteralmente paralizzato la viabilità. A creare nuovi rallentamenti è stata un'auto rimasta in panne in via Primo Maggio. L'episodio ha provocato un rapido aumento delle code in arteria già particolarmente trafficata e gravata dalla congestione creata dal senso unico di Via Volontario. Sul posto è intervenuta in tempi rapidi la polizia locale, che ha gestito la viabilità, assistito gli automobilisti e coordinato le operazioni necessarie per liberare la carreggiata e ripristinare la normale circolazione. Nonostante il tempestivo intervento degli agenti, le ripercussioni sul traffico sono state inevitabili. Le colonne di veicoli si sono estese fino a confini con Gerenzano e Uboldo, andando a sommarsi ai rallentamenti già causati dal mercato e dalle modifiche alla viabilità legate al cantiere di Via Volontario. Per gran parte della mattinata la circolazione è risultata particolarmente difficoltosa su tutta la direttrice di accesso alla città, con tempi di percorrenza sensibilmente superiori alla norma. Solo dopo la rimozione del veicolo in avaria e il progressivo smaltimento delle code, la situazione è tornata gradualmente alla normalità.
2: La notte è dei vandali e poi restano i rifiuti. Cislago. Situazione sempre più critica per i residenti del centro storico, alle prese con fracassoni e vandali che non danno pace alle ore notturne. La sfortunata zona dove non si chiude occhio è quella comprensiva fra Piazza Toti e il vialetto del municipio, davanti alla scuola elementare Mazzini. Qui, secondo le segnalazioni delle famiglie, stazionano comitive di ragazzi che spaccano bottiglie, prendono a calci i cestini, gettano involucri di cibo a terra, tirano oggetti e abbandonano cocci di vetro, senza contare chi gioca al pallone sul sagrato della chiesa. E al mattino il copione è sempre lo stesso. Gli addetti di Econord devono raccogliere i rifiuti, pulire e mettere in ordine il tutto, sperando che in serata non si replichi lo stesso festino. La questione si sta facendo sempre più dura e difficile e fa discutere parecchio sui social, dove un cittadino ha addirittura raccontato che un ubriaco qualche mattina fa ha lanciato una bottiglia contro l'operatore ecologico mentre stava pulendo, rischiando di ferirlo.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e dalla settimana. Da Gisella e Giuliana con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 12 luglio. La giornata inizia alle 8.27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19.40, alle ore 8.57 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9.27 Ciciaremu Cicinin, in replica alle 19.10 con Anna e Anna. Alle ore 10 Onda Libera con Gisella. Alle ore 10.30 la Santa Messa dalla Prepositurale anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio e alle ore 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle ore 17.55 A Tutta Musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 21 Wazzanane Sunday Night e alle 22 Leggende Metropolitane, il meglio di, a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify, spazio a riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, di analisi, in buone mani e parliamo di soldi in soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: orizzonti in blu.
1: Ai gent,
2: di ieri,
1: d'inque
2: e de demain,
1: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
3: Cicciaremmo un cicinin con Anna e Anna.
4: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
1: Fatti sentire, è tempo di Saranno Famosi The Music Contest 2026.

Anita, ora ti prendo in braccio e ti porto via da tutto. E per non perdere tempo, Anita, corro. E correndo non mi accorgo che

Ora ti prendo in braccio e ti porto via da tutto. E per non perdere tempo, Anita, corro. E correndo non mi accorgo che stiamo volando, io e te.

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Amici e amiche all'ascolto, ben ritrovati. Ci troviamo anche quest'oggi ad ascoltare o a buttare uno sguardo su quella che è la parola di Dio che ci accoglierà. La celebrazione di domenica prossima, siamo alla settima domenica dopo la Pentecoste e sono domeniche cosiddette del tempo ordinario, no? Quindi domeniche che non sottolineano chissà quale aspetto, quale mistero particolare della nostra fede, ma hanno un po' a che fare con, vorrebbero avere a che fare con la nostra quotidianità, con quella che è la vita di sempre. E anche il tema di quest'oggi in qualche modo dovrebbe essere un tema che ci sta a cuore, che ci sta a cuore mentre viviamo la vita di tutti i giorni. Al centro del brano del Vangelo di Luca troviamo una domanda che viene rivolta al Signore Gesù: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Perché dicevo che dovrebbe essere una domanda importante anche per noi, perché questo tema della salvezza è qualcosa che ha a che fare con il nostro stare bene, con il nostro vivere appieno. Certo, una salvezza che può manifestarsi in cose piccole o in cose grandi, però soprattutto è importante cogliere questo, può assumere connotazioni diverse. Ossia, c'è una salvezza che ci viene offerta, che ci viene donata dal Signore, e poi c'è la salvezza che cerchiamo noi, è quella che poi alla fine proviamo a darci da soli, proviamo a conquistare, costi quello che costi. Ecco, al centro del brano di oggi proviamo a mettere questa domanda: che tipo di salvezza è quella che cerchiamo? E che tipo di salvezza è quella che ci viene offerta? Una salvezza che nel brano che ascolteremo prende la forma della porta stretta. Proviamo allora a raccogliere, come sempre, qualche dato, proviamo a fare qualche sottolineatura. Ma la prima cosa che tratteniamo dal brano di Luca, siamo al capitolo 13, versetti dal 22 al 30, dicevo, la prima cosa che tratteniamo è che Gesù insegna mentre è in cammino per città e villaggi. Lo abbiamo visto insegnare e fare miracoli in sinagoga, in giorno di sabato. Qui è in cammino e non si dice neanche il giorno. Cosa ci sta dicendo Luca? Ci sta dicendo che non c'è nessun luogo e nessun tempo che abbia il monopolio del Signore. Lui insegna dappertutto e dappertutto possiamo raccogliere il suo insegnamento. Torniamo alla salvezza, ci viene offerta dappertutto e in ogni momento. E forse anche mentre siamo noi per la strada, dentro nelle circostanze quotidiane della vita. E allora, se questo è vero, ecco che diventa importante saper custodire sempre un atteggiamento di ascolto, un atteggiamento di apertura. Luca poi ci dice che nel suo andare Gesù incontra un tale che gli pone una domanda sulla salvezza. Noi leggiamo sono pochi quelli che si salvano, Luca usa un'espressione leggermente diversa, sono pochi quelli che vengono salvati. Dovrebbe essere una domanda centrale anche per noi, e quindi proviamo a chiederci che cos'è questa salvezza. Questa

la salvezza mi dice qualcosa, mi lascia indifferente, e da chi o da che cosa dovrei essere salvato? Beh, in generale possiamo dire che tutti, no, vogliamo essere salvati da quello che non ci piace, dagli imprevisti negativi che possono accadere. E va anche bene, non è sbagliato, ma è tutto qui? È solo questa la salvezza che cerco? Proviamo a pensarci. Chiedo che una persona cara venga salvata da un brutto male. Poi accade che la malattia continua a fare il suo corso e questa persona muore. Che cosa devo concludere? Che Dio non l'ha salvata? Quindi intendiamo questo quando parliamo di salvezza. O la salvezza mi parla di qualcos'altro? La salvezza mi dice, per esempio, di un desiderio di vita piena, una vita in cui non è neanche la morte ad avere l'ultima parola, una vita in cui la felicità che raggiungo, che vivo, è piena, è per sempre. La domanda che viene posta a Gesù verte anche sul numero: sono pochi o sono tanti quelli che si salvano? E cosa risponde Gesù? Gesù risponde spostando l'attenzione, spostando il focus dal quanti al come. E la risposta, dovremmo notare bene nel testo, non è diretta soltanto a chi gli ha posto la domanda, perché Luca si preoccupa di dirci che Gesù disse loro, rispose loro, quindi risponde anche a noi. Non risponde direttamente alla domanda, buttandogli una percentuale, ma sì, sarà il 70% quelli che si salvano, il 90%. Non butta neanche lì un numero, ai famosi 144.000 che per anni vedeva i nostri amici testimoni di Geova, così radicati, belli, fissi e certi di questo numero. Gesù non risponde, ecco, con dei numeri o con delle percentuali, ma ci dice, ci indica uno stile da avere per vivere la salvezza. La prima cosa che dice, la prima parola che dice è lottate. C'è un combattimento da fare, lottate per entrare. Chiariamo subito anche qui, in questo combattimento i nemici non sono gli altri. Non si deve lottare per entrare come quando cerchiamo di prendere la metropolitana a Milano in orari di punta, o come quando si aprono i cancelli, visto che è periodo questo di concerti, e non si deve lottare come quando si aprono i cancelli dello stadio e c'è la corsa per accaparrarsi i posti sul prato, o non è neanche la corsa che tante volte vediamo quando aprono i saldi. La battaglia è dentro di noi, la vera battaglia che dobbiamo fare è con noi stessi. E quando ci sentiamo combattuti, non vuol dire che abbiamo sbagliato strada, vuol dire che l'abbiamo indovinata. Però è come se fossimo sempre sulla soglia. Davanti ad alcune situazioni stiamo per entrare, stiamo per fare il passo giusto, ma ci sentiamo combattuti. Per questo lottate per entrare, lottate per fare quel passo. E Gesù associa a questo combattimento l'immagine della porta stretta. Che cosa possiamo dire di questa porta? La porta stretta, ma descriviamola così, è la porta dove ci passa bene un bambino, cioè la porta dove ci passa bene chi si affida, chi si fida. Più sono piccolo, più mi faccio piccolo e più entro bene in quella porta lì. Non devo portarmi dietro chissà quante cose, non devo avanzare chissà quali meriti, perché non si entra per merito, si entra perché c'è un Signore che accoglie, c'è il Signore che mi accoglie. E fin quando penserò che devo entrare per merito, che si entra per merito, o starò fuori perché non ci passo, o come il fratello maggiore della parabola, non vorrò entrare perché non è giusto che non si entri per meriti. E questa è la lotta.
lasciar fuori quelle cose che davvero ci impediscono di farci piccoli, ci impediscono di entrare, lasciar fuori quelle cose che sono un di più. Il Signore non fa la porta stretta perché vuole renderci le cose difficili, sarebbe meschino da parte sua, e però è importante che questa porta sia stretta. E noi di primo acchito una porta stretta tenderemo subito a non prenderla in considerazione, non ci passo, mi graffio, posso farmi male, chissà cosa succede, e se solo vedessi cosa c'è dietro quella porta lì, allora sì che vorrei entrare. Se vedessi cosa c'è dietro quella porta si allargherebbe il cuore di gioia, però mi restringerei io e alla fine passerei. E questa è la logica del regno, qualcosa di piccolo che poi diventa grande. Anche qui passo attraverso una porta che è piccola, ma quello che mi attende dietro questa porta è di una grandezza inimmaginabile. Questo cerca di farci capire il Signore. E poi torno a quella differenza che dicevo all'inizio tra l'espressione che sentiamo, la traduzione scelta nella Bibbia della CEI, sono pochi quelli che si salvano, e quella che invece è l'intenzione di Luca originaria, sono pochi quelli che vengono salvati. E questo è importante, non ci si salva, ma veniamo salvati. E non è soltanto una questione linguistica o grammaticale, è una questione di vita o di morte. La salvezza, in fin dei conti, è saper accogliere, nel segno di questa porta stretta, il fatto che Dio ci ama così come siamo, per quello che siamo. Non tiene conto dei nostri meriti, non stila una graduatoria di merito in base alla quale si può accedere. Ci ama, punto. E allora questa è proprio la nostra lotta. È paradossale questa lotta, perché invece di sconfiggere chissà quali nemici e accumulare quindi meriti, la lotta è per lasciar perdere un bel po' di cose, per poter arrivare a dire al Signore semplicemente: eccomi qui, così come sono. È una lotta per perdere, una lotta per perdere tutto, e se perdo tutto ritrovo ciò che c'è di più importante, che è il mio essere figlio, mio essere figlio amato. E allora forse questo è il senso di quei molti che restano fuori, di quelli che cercano di entrare accalcandosi, calpestandosi. Questo tipo di salvezza è la salvezza secondo la logica umana: mi salvo io a scapito di qualcun altro, faccio guerra all'altro per passare per primo. Questi restano fuori. Per la porta stretta, paradossalmente, ci passiamo tutti, ma una condizione è quella di accogliere. Accogliere la salvezza che mi viene donata, accogliere la mia identità di figlio amato e amato così, senza meriti. E c'è di più: se sono capace di accogliere per me questa salvezza, che poi è la misericordia di Dio, allora posso pensare che anche l'altro ci può passare da quella porta. E se passo io, perché lui non può passare? Se entro io, perché lui non può entrare? Se Dio ha accolto me, può accogliere tutti. È solo che siamo portati a metterci sempre nel gruppo dei buoni, nel gruppo dei giusti, siamo portati sempre a tirare confini, mettere paletti, e stare dentro con i peccatori ci infastidisce. Cioè, mica sono come lui, mica siamo come loro noi siamo i giusti, siamo i buoni. E su questo Gesù ci chiede di lottare per entrare per quella porta stretta che è la sua misericordia. È saper accogliere la misericordia che mi è donata. E se riesco a farlo, ecco che il secondo passo diventa subito chiaro: imparare a vivere questa misericordia anche nei confronti degli altri, dopo averla accettata per sé. Questo è quello che ci viene consegnato oggi. E questa è la salvezza, questa misericordia accettata, che diventa misericordia vissuta anche nei rapporti con gli altri. Passiamo allora per la porta stretta. E come sempre a tutti.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti FM 88 e di Popoli. Oggi è un po' lunghina, però vale la pena. Tigray, ultima chiamata, l'assedio dopo il genocidio. I cattolici ora sono a rischio. Il vescovo Tesfa Selassie Medin, vescovo nel Tigray, è l'unico vescovo cattolico, è stato intervistato da Avvenire e racconta: l'atmosfera ad Adigrat è tesa e incerta. L'Eritrea, che ha devastato il Tigray 2 anni fa, alleata all'esercito federale, oggi è schierata con i leader tigrini, nemici di ieri, contro il premier etiope Abiy Ahmed. E ogni giorno potrebbe vedere il ritorno della guerra nella regione settentrionale etiope, ancora una volta sotto assedio e strangolata. A 2 ore di auto del capoluogo Makalè c'è Adigrat, il paese tra i campi, in tigrino, distesa a 2400 metri su un altopiano circondato dalle ambe. Qui abbiamo incontrato il coraggioso eparca cattolico del Tigray, Tesfa Selassie Medin, voce dei senza voce durante la sanguinosissima guerra civile del biennio 2020-2022. Nel novembre 2021 denunciò la guerra genocida che si stava consumando nella regione autonoma settentrionale, oscurata da un blackout comunicativo ed energetico. Nato 73 anni fa ad Alitena, la città dove San Giustino degli Jacobis, apostolo dell'Etiopia, prima della colonizzazione italiana, iniziò la sua opera missionaria adottando rito e lingua liturgica locale, il Jeez, proseguendola ad Adigrat, oggi l'unico vescovo cattolico del Tigray, una regione vasta quanto il nord-ovest italiano. Resta voce di chi non ha voce. Questa è una regione dimenticata. Tutti parlano delle guerre di Gaza e dell'Ucraina, dice, che ci rendono molto tristi, ma è molto grave anche quello che sta accadendo qui. Noi abbiamo subito un genocidio tra il 2020 e il 2022. Almeno 135.000 donne hanno subito sistematiche violenze di genere. Ci sono quasi 1 milione tra sfollati interni e contadini che vivono in povertà estrema, affamati, assetati, ammalati senza assistenza e dipendono dal poco aiuto che gli possono offrire le ONG e le organizzazioni della Chiesa Cattolica, come il Catholic Relief Service degli USA e le diverse Caritas. La guerra civile si è fermata nel novembre del 2022 grazie agli accordi di pace di Pretoria, Sudafrica, ma da oltre 3 anni niente di quello che è stato promesso è stato realizzato. Tutte le forze che occupano il Tigray dovevano andarsene per tornare ai confini regionali del 2019 e così le persone sfollate avrebbero potuto tornare a casa. Poi le forze di difesa tigrine dovevano consegnare le armi. Invece, dopo 3 anni e mezzo, i militari eritrei e le forze regionali Amara sono rimaste in Tigray, mentre quelle di difesa tigrine non si sono disarmate. Alla popolazione bloccata nei campi per sfollati ormai da 6 anni mancano i medicinali, ma tutti non possiamo curarci né muoverci liberamente senza correre pericoli. I salari sono stati bloccati da Addis Abeba e gli insegnanti, il personale sanitario e i funzionari pubblici non prendono lo stipendio da mesi, di conseguenza i servizi non funzionano. Una generazione intera sta crescendo nell'ignoranza. Siamo di nuovo sotto assedio, strangolati. Abbiamo 50 scuole cattoliche chiuse nelle aree rurali. Mi arrabbio quando penso a cosa sta succedendo ai nostri bambini, ad esempio nell'area degli Irob, zona di confine con l'Eritrea, occupata in parte dall'esercito di Asmara, dove c'è la maggioranza delle parrocchie cattoliche.
La ferita sanguina profondamente. Siamo a un punto chiave della storia dei cattolici in Tigray. Dopo 180 anni di costruzione della Chiesa, o ci risolleviamo o andiamo avanti o siamo destinati a sparire. La soluzione è applicare gli accordi di Pretoria, che sono molto chiari. Sono 6 anni che il Tigray è escluso dalla vita politica nazionale e non abbiamo partecipato per ragioni di sicurezza nemmeno alle ultime elezioni del mese scorso. Se il Premier Abiy restituisce al Tigray quello che gli è dovuto, può esigere un'alleanza per trovare un accordo negoziale con l'Eritrea e avere uno sbocco al mare. Ma non sta tenendo azioni di riconciliazione e il TPLF sta tessendo nuove alleanze con l'Eritrea nonostante quello che è successo durante la guerra. Soffriamo tutti, siamo tutti sopravvissuti per miracoli a 2 anni terribili di guerra e che porta conseguenze pesanti. I livelli di povertà dei bambini più piccoli sono devastanti ed è stato colpito lo spirito creativo e commerciale dei tigrini. Queste tensioni, i pericoli di nuova guerra, il blocco dei servizi pubblici e la povertà conseguente sono traumatici. Ho intenzione di creare qui il Ministero Cattolico per la Salute Mentale, introducendo i programmi dell'Associazione Internazionale che lo ha creato per aiutare a superare con l'ascolto, il counseling e le cure l'autostima e la discriminazione. Chiedo alla Chiesa italiana di starci ancora vicina. Stiamo lottando per sopravvivere. Siamo ancora in Africa, in Liberia, la missione che prepara il futuro. Padre Peter Abeku racconta la storia della presenza salesiana in Liberia, dove i figli di Don Bosco arrivarono nel 1979 rispondendo all'invito del vescovo di Monrovia. La Liberia è una terra di contrasti profondi, foreste tropicali e spiagge affacciate sull'oceano convivono con la povertà diffusa, infrastrutture fragili e le ferite ancora aperte lasciate dalla guerra civile. Eppure, dietro le difficoltà, il paese custodisce una straordinaria ricchezza umana, comunità resilienti, una cultura viva e bambini e ragazzi pieni di energia e desiderio di futuro. Sono proprio i giovani liberiani il cuore della missione salesiana che tra disoccupazione, migrazione e mancanza di opportunità cercano faticosamente il loro spazio. I figli di Don Bosco ogni giorno provano ad accompagnarli concretamente in questo cammino attraverso l'educazione con realtà come la scuola di Tappita che accoglie bambini e ragazzi dalla primaria alle superiori attraverso la formazione professionale proposta in diversi centri portata anche all'interno delle carceri e ancora con le attività parrocchiali, sociali e oratoriane che diventano luoghi di incontro, crescita e speranza. Carissimi Consilvane e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima settimana. Abbiamo trasmesso questi scritti da Avvenire e da Famiglia Cristiana.

avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani ed io accarezzavo le tue

0: a decidere se renderti felice o farti piangere, ne puoi morire mentre ti fa vivere, a volte non ti fa.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro. Fuori Porta. Monumento ai caduti di Como, ritorno al futuro. Presso il monumento ai caduti in viale Giancarlo Pucer a Como. Dopo tanti anni di chiusura, il monumento ai caduti di Como ha finalmente riaperto al pubblico. Domenica 12 e 26 luglio alle ore 15 proponiamo un tour esclusivo guidato da Attilio Terragni, architetto e pronipote di Giuseppe Terragni, figura di riferimento nello studio dell'architettura moderna italiana e dell'opera del celebre architetto comasco. Non una semplice visita guidata, ma un evento straordinario con una guida d'eccezione che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del monumento ai caduti e della Como visionaria, attraverso uno sguardo unico e personale. Il quartiere visionario, oltre al solenne monumento ai caduti, include edifici simbolo nati da un progetto urbanistico unico, come lo Stadio Senigallia e la storica Piscina Senigallia, la sede canottiera Ilario e il rivoluzionario Novo Comum. Punto di ritrovo a Como in viale Giuseppe Senigallia 1, il domenica 12 e 26 luglio alle ore 15. Ritorna il jazz in piazza Perretta Como. Presso piazza Perretta giovedì 16 e giovedì 23 luglio alle ore 21. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire al pubblico una programmazione artistica di elevata qualità, capace di coniugare nomi di rilievo internazionale, musicisti affermati del panorama nazionale e significative espressioni del talento locale. Giovedì 16 luglio ci saranno i Perspective 5, imperdibile quintetto di noti musicisti di consolidata esperienza artistica, concertistica e didattica. Attraverso arrangiamenti originali, dinamici, interscambi improvvisativi e una forte coesione musicale, il quintetto propone un coinvolgente viaggio nel repertorio afroamericano. Invece giovedì 23 luglio la rassegna si chiuderà con Alessandra Molinari Quartet, progetto che rappresenta un'interessante espressione giovanile del territorio. La vocalista Alessandra Molinari propone un linguaggio moderno, lirico e personale, caratterizzato da una particolare attenzione all'interplay tra i musicisti e alla ricerca espressiva. Milano, una grande mostra celebra Arnaldo Pomodoro nel centenario della nascita, presso le Gallerie d'Italia in Piazza della Scala, fino al 18 ottobre 2026. La città di Milano ospita una grande mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, scultore tra i più significativi del panorama artistico italiano e internazionale del secondo Novecento, scomparso il 29 gennaio 2025 a quasi 99 anni. L'esposizione si inserisce in un doppio anniversario, il primo anno dalla morte dell'artista e il centenario della sua nascita. La mostra, intitolata Arnaldo Pomodoro, una vita, le grandi opere delle collezioni, raccoglie oltre 40 opere ripercorrendo decennio dopo decennio l'intera parabola creativa di Pomodoro, dagli esordi a metà degli anni 50 fino all'esperimentazione degli anni 2000. Accanto alle sculture, i visitatori potranno scoprire un nucleo di materiali d'archivio selezionati con cura. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire nuove chiavi di lettura e di visione dell'opera di Pomodoro. La mostra rappresenta dunque non solo un tributo alla sua memoria, ma anche un'occasione per la città che l'ha ospitato di riaffermare il proprio legame con una delle figure più originali del Novecento artistico italiano. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti, ci sentiamo alla prossima!
2: Bravo. programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 12 luglio. La giornata inizia alle 8.27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19.40, alle ore 8.57 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9.27 Cicciaremo un Cicinin, in replica alle 19.10 con Anna e Anna. Alle ore 10 Onda Libera con Gisella. Alle ore 10.30 la Santa Messa dalla Propositurale anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio e alle ore 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle ore 17.55 A Tutta Musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 21 Wazzanane Sunday Night e alle 22 Leggende Metropolitane, il meglio di, a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify, spazio a riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, di analisi, in buone mani e parliamo di soldi in soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Gerenzano, raccolta generi alimentari. Saronno, maxi sequestro di cocaina, 20 kg trovati in città. Cislago, anagrafe aperta per le CIE. Saronno, paralizzata dal traffico per un'auto in panne nel sottopassaggio. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Gisella e Giuliana e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia.
2: Gerenzano, raccolta generi alimentari. Oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 davanti al portone della Cappella dell'Oratorio il gruppo Famiglie Solidali e Banco di Solidarietà effettuerà la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione: pasta, riso, olio, tonno, pelati, legumi, biscotti, latte, da destinarsi ai cittadini bisognosi. Fin d'ora un grazie di cuore a quanti sosterranno quest'opera di misericordia, rimarcano i volontari. Negli ultimi anni in paese la situazione povertà è decisamente peggiorata. L'appello della Caritas alla popolazione è di farsi avanti per essere reclutati come volontari, così da poter incrementare le attività e divenire sempre più efficaci. L'occasione sono le riunioni del primo lunedì di ogni mese.
1: Kg di cocaina sequestrati a Saronno nell'ambito di una vasta operazione della Guardia di Finanza che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale transnazionale italo-albanese specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti tra Lombardia, Liguria, Toscana e le principali località turistiche del nord-est durante la stagione estiva. L'indagine è stata condotta dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, direzione distrettuale antimafia. Gli investigatori hanno ricostruito l'attività di un gruppo con basi logistiche in diverse province del nord Italia, impegnato nel rifornire le piazze di spaccio e nei mesi estivi le località balneari di Friuli e Veneto. L'inchiesta è partita da un controllo effettuato dalla Tisana con la arresto di due corrieri e il sequestro di 2 kg di marijuana. Da quell'episodio è emersa un'organizzazione composta prevalentemente da cittadini albanesi che utilizzava telefoni, schede telefoniche e veicoli continuamente sostituibili per sfuggire ai controlli. Secondo gli investigatori, cocaina, marijuana e hashis arrivano in Italia attraverso le rotte balcaniche. La droga veniva poi custodita in appartamenti e box intestati a prestanome e distribuita dai corrieri chiamati dagli stessi indagati i cavallini. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente 21 kg di cocaina, di cui 20 proprio a Saronno e 1 a Milano. Oltre a 70 kg di marijuana, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato una pistola Beretta con matricola a Brasa, un Alfa Romeo Stelvio modificata per il trasporto della droga e arrestato in flagranza ben 7 persone. Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Le accuse contestate comprendono associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ricettazione, riciclaggio e detenzioni di armi clandestine. Gli investigatori hanno inoltre ricostruito profitti illeciti per circa 1 milione di euro, sottoposti a sequestro insieme a immobili, veicoli, denaro e altri beni.
2: Cislago, anagrafe aperta per le CIE. Questo pomeriggio dalle 14 alle 19 l'ufficio anagrafe sarà eccezionalmente aperto soltanto per consentire la sostituzione delle carte d'identità cartacee con quelle elettroniche. L'accesso sarà consentito solo su appuntamento, da prenotare sul sito del Comune, all'apposita sezione. Si ricorda che a partire dal 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio e per l'accesso digitale alla pubblica amministrazione, rimarca la municipalità. Si raccomanda pertanto di procedere per tempo alla sostituzione. Anche il vicino comune di Girenzano ha previsto dei giorni di apertura straordinaria dell'anagrafe in orari adatti soprattutto per le persone che lavorano.
1: Saronno, mattinata complicata per gli automobilisti in città. Il tradizionale traffico legato al mercato settimanale del mercoledì, particolarmente intenso nella zona Prealpi e nelle vie a ridosso del centro, già aggravato dal cantiere di Via Volonterio, un ulteriore imprevisto che ha letteralmente paralizzato la viabilità. A creare nuovi rallentamenti è stata un'auto rimasta in panne in via Primo Maggio. L'episodio ha provocato un rapido aumento delle code in arteria già particolarmente trafficata e gravata dalla congestione creata dal senso unico di Via Volonterio. Sul posto è intervenuta in tempi rapidi la polizia locale, che ha gestito la viabilità, assistito gli automobilisti e coordinato le operazioni necessarie per liberare la carreggiata e ripristinare la normale circolazione. Nonostante il tempestivo intervento degli agenti, le ripercussioni sul traffico sono state inevitabili. Le colonne di veicoli si sono estese fino a confini con Gerenzano e Uboldo, andando a sommarsi ai rallentamenti già causati dal mercato e dalle modifiche alla viabilità legate al cantiere di Via Volonterio. Per gran parte della mattinata la circolazione è risultata particolarmente difficoltosa su tutta la direttrice di accesso alla città, con tempi di percorrenza sensibilmente superiori alla norma. Solo dopo la rimozione del veicolo in avaria e il progressivo smaltimento delle code, la situazione è tornata gradualmente alla normalità.
2: La notte è dei vandali e poi restano i rifiuti. Cislago. Situazione sempre più critica per i residenti del centro storico, alle prese con fracassoni e vandali che non danno pace alle ore notturne. La sfortunata zona dove non si chiude occhio è quella comprensiva fra Piazza Toti e il vialetto del municipio, davanti alla scuola elementare Mazzini. Qui, secondo le segnalazioni delle famiglie, stazionano comitive di ragazzi che spaccano bottiglie, prendono a calci i cestini, gettano involucri di cibo a terra, tirano oggetti e abbandonano cocci di vetro, senza contare chi gioca al pallone sul sagrato della chiesa. E al mattino il copione è sempre lo stesso. Gli addetti di Econord devono raccogliere i rifiuti, pulire e mettere in ordine il tutto, sperando che in serata non si replichi lo stesso festino. La questione si sta facendo sempre più dura e difficile e fa discutere parecchio sui social, dove un cittadino ha addirittura raccontato che un ubriaco qualche mattina fa ha lanciato una bottiglia contro l'operatore ecologico mentre stava pulendo, rischiando di ferirlo.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e dalla settimana. Da Gisella e Giuliana con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentile ascoltatore, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, Farmacia Bravi, in via Lazzaroni 25. Risponda al numero 02 49 45 5751. Cinema Prealpi potete vedere Minions e Monsters, un genere animazione, alle ore 16:30, alle ore 18:30 e alle ore 21. E invece al Cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, ci sarà il cinema Michael, un genere musicale, alle ore 21:30. Solaro, io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna il 14, il 15 e il 16 luglio dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19, presso Villa Gianetti. Iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere. Discussione e a seguire laboratorio sul consenso digitale. Ingresso libero. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, e invece mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, alle ore 17:30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, alle ore 18 Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese, quindi il 2 agosto, alle ore 17:25, esposizione della reliquia e Santo Rosario. Alle ore 18, Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Ceriano Laghetto, un'ostetrica casa per i neogenitori. Nuovo servizio gratuito. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con figli nati nel 2026. Si tratta di un'iniziativa pensata per offrire un supporto concreto alle famiglie nelle prime settimane dopo la nascita di un figlio, un periodo tanto ricco di emozioni quanto delicato. Grazie alla collaborazione con Croce Azzurra di Rovellasca. Per informazioni per richiedere il servizio è possibile consultare il sito del comune di Ceriano Laghetto oppure contattare il numero 375 8286 120. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

Ciao bambini, benvenuti dalle fiabe di Sissi. Sono sempre felice di essere qui con delle nuove belle storie. E un saluto anche alle vostre famiglie, ai nonni che sempre ci seguono. Ci si torna bambini con le nostre belle fiabe. Bambini, avevamo iniziato un percorso, invece che il solito articolo alle mamme e papà, un articolo per voi, perché avevamo iniziato appunto a parlare di ecologia. L'ultima volta avevamo visto come crescono le piante, perché in un giardino ci sono sempre meno gatti di topi, pensa un po', anche se io amo i gatti, poveri topolini. Come fa l'azoto a mettere turbo? E oggi parleremo di come fanno le pulizie le lumache e perché l'acqua non smette mai di cadere. Quindi rimanete qui con me. Allora bambini, vi siete mai chiesti come fanno le pulizie le lumache? Le lumache si nutrono di piante vive, ma anche di vegetali morti.

mai di cadere. Quando cade la pioggia, una parte si infiltra nel suolo, un'altra scorre fino al fiume e un'altra ancora evapora. Una piccola parte dell'acqua che si infiltra nel suolo viene assorbita dalle radici delle piante. Chi mangia quelle piante assimila l'acqua e la libera sotto forma di sudore. In questo modo l'acqua raggiunge il cielo e il ciclo anche qui ricomincia. È veramente interessante, secondo me, l'ecologia. Sì, è per i bambini, ma è anche per noi adulti, perché tante cose ce le dimentichiamo. Che dite? Vabbè, adesso iniziamo la nostra bella puntata con Anna dai capelli rossi e poi la nostra fiaba.

Bambini, eccoci alla nostra bella prima storiella, fa anche rima, si intitola L'ombra di Caterina. Caterina era orgogliosa della sua ombra, alta, forte, ma morbida, magra, però anche rotonda. Non c'era in tutta la città una bambina che avesse un'ombra come la sua. E non c'era una bambina che non gliela invidiasse un po'. Lei ci teneva molto e ne aveva la massima cura. Ogni volta che si sedeva, stava attenta a non spiegazzarla tutta. E quando si faceva la doccia, l'asciugava ben bene con l'asciugacapelli, perché non si ammalasse di raffreddore. Un giorno però, mentre se ne stava tutta beata al sole, a lisciare e a pettinare la sua ombra, un bambino si fermò accanto a lei. Aveva l'aria triste e Caterina capì subito il perché. Dietro di lui si allungava un'ombretta smilza smilza e sdrucita. «Senti, mi daresti un pezzettino della tua ombra per riparare la mia?» le chiese il bambino con un filo di voce. «No, davvero!» rispose Caterina senza pensarci neanche un momento. «Se comincio a dare in giro spicchi della mia ombra, in poco tempo per me non ce ne sarebbe più nemmeno un pezzetto». Il bambino con l'ombra triste se ne andò via a testa bassa, dispiaciuto. Caterina aveva paura che cercasse di rubarle un po' di ombra di nascosto. Così lo seguì a lungo con lo sguardo. Quando il bambino scomparve, Caterina tornò a occuparsi della propria ombra. Voleva sistemarle certi riccioli ribelli che aveva sulla fronte, ma si fermò inorridita. La sua bella ombra aveva uno strappo. Niente di troppo grave, era solo una scucitura di qualche centimetro, ma Caterina si fermò il cuore in gola. Cercò di ricucire lo strappo, ma il rammendo si vedeva. Mentre dava gli ultimi punti con l'ago, si presentò una sua vicina di casa che se ne andava sempre in giro con un'ombra stropicciata e pallidina. «Che bella ombra!» disse la bambina, che non parve neppure notare lo strappo. «Me la fai provare per qualche minuto?» Caterina disse un no bello deciso e subito la sua ombra rabbrividì e si raggrinzì tutta. Altri strappi si aprirono un po' dappertutto con un rumore secco. Mentre la sua vicina si allontanava, Caterina raccolse da terra la sua povera ombra, ridotta ora a uno straccetto, e si mise a piangere. Così rattrappita e tutta scucita, non le piaceva più. Piangendo, la bambina cercò di rimetterne insieme i pezzi. «La tua ombra si rompe perché non sei abbastanza generosa», la rimproverò un albero che cresceva lì vicino. «Guarda me, io presto la mia ombra a tutti quelli che ne hanno bisogno e me ne rimane sempre un bel ombrello. Prova a dire di sì ogni tanto». Caterina si asciugò gli occhi, si soffiò il naso, poi bisbigliò, sinceramente dispiaciuta. «Hai ragione, albero, la prossima volta sarò anch'io più generosa». Mentre la bambina pronunciava queste parole, la sua ombra ridiventò di colpo bella. Forte ma morbida, magra però anche rotonda. E adesso vi canto una nuova canzoncina tutta per voi. Il mio nome è Gem.

Bene bimbi, spero vi sia piaciuta, è la prima volta che ve la canto questa. Bene, e continuiamo con un'altra bella storia che si intitola L'omino del fuoco. Tanti anni fa, così tanti che a contarli ci vorrebbero moltissime mani, gli uomini non conoscevano il fuoco. Mangiavano poca carne e la mangiavano cruda. Quando vedevano la lava di un vulcano o un bosco incendiato da una scintilla che il vento rubava dal cratere, scappavano terrorizzati. Il padre delle cose pensò allora di insegnare agli uomini che il fuoco poteva essere utile e mandò sulla terra un omino dalla testa pelata, come un fiammifero, che si avvicinò agli uomini e disse: guardate. Prese delle foglie secche, le ammucchiò, poi sfregò due pietre in un certo modo finché le scintille caddero sulle foglie. Soffiò piano, fino a quando dalle foglie si alzò un filo di fumo e poi apparve una piccola fiamma scoppiettante. Ma gli uomini scapparono gridando, spaventatissimi, e nessuno rimase ad ascoltare l'inviato del cielo. Anzi, quando quello appariva e tentava di parlare con loro, si mettevano a correre come se avessero visto un serpente velenoso. L'omino tornò dal padre delle cose e raccontò quello che era capitato. Bisogna cambiare sistema, disse il padre delle cose, accarezzandosi i baffi. Pensa, alla fine ebbe un'idea. Ascolta bene, disse, e spiegò all'omino quello che doveva fare. L'omino pelato scese sulla terra, in un posto dove non era mai stato, e si unì alla gente di un piccolo villaggio. Viveva e cacciava con loro e aspettava. Un giorno gli uomini presero un cinghiale, lo spellarono e lo appesero, e stavano preparando le asce di pietra per tagliarlo a pezzi. L'omino, senza farsi accorgere, ammucchiò un po' di foglie e stecchi sotto il cinghiale. Poi, fingendo di affilare con una selce la sua ascia, fece schizzare alcune scintille sulle foglie. Soffiò svelto e si allontanò. Ed ecco il fumo, e poi una fiamma vivace si alzò sotto il cinghiale appeso. Tutti gridarono e scapparono. Anche l'omino scappò, però non troppo lontano. Rimase accucciato a guardare il fuoco che scottava il cinghiale. Nell'aria si cominciò a sentire un profumo sconosciuto, così invogliante che uomini, donne e bambini tornarono indietro e, tenendosi a una certa distanza, allungavano il collo e aprivano le narici per godersi quella delizia. Intanto l'uomo piccolo parlava a bassa voce, rivolto al fuoco. Quando il fuoco si spense, la gente si avvicinò. Il cinghiale aveva un colore bruno e mandava un buonissimo odore. Lo toccarono, ne presero qualche pezzo, lo assaggiarono. Fu una scoperta deliziosa. Quando ebbero finito, leccandosi le labbra, chiesero all'omino: con chi parlavi poco fa? Con la cosa rossa, lui rispose. E cosa dicevi? Le chiedevo come si chiama. E cosa ti ha risposto? Che si chiama fuoco. E che altro hai chiesto? Da dove veniva? E cosa ti ha risposto? Da sottoterra, rispose lui. Mi ha anche insegnato come fare a chiamarlo tutte le volte che ce n'è bisogno. Gli uomini avevano ancora in bocca il sapore di arrosto e allora dissero: e come si fa a chiamarlo?
Fu così che l'omino insegnò loro ad accendere il fuoco. Presto la notizia e l'uso si sparsero nel mondo e sulla terra si accesero mille fuochi, così tanti che per contarli ci vorrebbero moltissime mani e moltissime dita. E adesso ascoltiamoci UFO Robot!

Bambini, siamo giunti al momento barzellette. Bene, siccome all'inizio abbiamo parlato di lumache, ne ho una sulla lumaca. Sentite questa. Che cosa fa una lumaca appoggiata sopra a una tartaruga? Due lenti a contatto. E rimaniamo dai nostri animali. Una formica spiega a un'altra: benvenuta a casa mia, qui ci sono tre formicai. Quella al centro si chiama formicaio, il primo formitizio e l'ultimo formisempronio. Avete capito? Un altro animale, il daino. Un daino chiede a un altro daino: giochiamo a nascondaino? E l'altro daino risponde: dai, no. Mi sono piaciute, immagino tantissimo. Adesso ascoltiamoci un'altra canzoncina, è Lovely Sarah.

Bene bimbi, siamo giunti al termine della nostra bella puntata, ma mi raccomando, la vostra Sissi vi aspetta sempre qui su Radio Orizzonti tutte le domeniche, come al solito, con nuove belle fiabe, con nuove canzoncine. Io ve ne sto cantando tante, spero vi piacciono, e ovviamente le barzellette intramontabili. E vi auguro una fantastica settimana a voi e alle vostre famiglie. Buona domenica e buona settimana dalla vostra Sissi. Ciao a tutti e alla prossima!

0: vicina a te.
1: Nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi. Saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu ed eccoci di nuovo a una puntata delle Power Hits estive, cioè i grandi tormentoni estivi, le hit che hanno accompagnato le classifiche negli ultimi anni, potremmo dire, che ci hanno allietato le estati attraverso la radio, la nostra radio ovviamente, ma anche altre radio, piuttosto che attraverso gli MP3 che abbiamo fatto risuonare o attraverso tutte le altre modalità che oggi la musica ci può offrire per ascoltare della buona musica oppure della musica che ci allieta semplicemente il momento in spiaggia, piuttosto che la passeggiata in montagna, piuttosto che il momento in cui siamo in casa o altrove durante i nostri giorni d'estate. Iniziamo subito, siamo nel 2017 e abbiamo Baby K, un singolo Voglio ballare con te della rapper italiana, pubblicato appunto a giugno del 2017 come primo estratto del suo album in studio Icona. Il brano è stato prodotto, manco a dirlo, dal duo di ferro Takagi e Chetra, che avevano già prodotto Roma Bangkok, e ha visto anche la partecipazione vocale del cantante spagnolo Andrés Divicio. Parlando del singolo, Baby K lo stesso ha dichiarato che con Voglio ballare con te spengo tutto per rallentare il tempo, ma al tempo stesso lo rincorro per non perderlo. Baby K, Voglio ballare con te.

Stavo sfogliando le vari articoli di giornale inerenti le canzoni degli Tormentoni Estivi e mi sono imbattuto nel fatto che Francesca Michelin non è l'autrice della canzone Fotografia, così come anche non è l'interprete principale, perché l'interprete principale della canzone del 2018 è Carl Brave, questo rapper italiano che proprio nel maggio di quell'anno pubblica un unico estratto dall'album Notti Brave. Però Michelin insieme a Fabri Fibra hanno collaborato insieme per l'appunto al rapper Carl Brave all'esecuzione di questo pezzo che tra poco ascolteremo, intitolato Fotografia, che ha venduto tantissimo in quell'anno. Il video soprattutto è interessante, lo trovate anche sui vari canali social, perché è stato girato come cartone animato in stile Simpson e ambientato però a Castel Sant'Angelo a Roma e poi reso disponibile sui canali social del rapper stesso, cioè di Carl Brave. Andiamo ad ascoltare Fotografia, io dico, di Francesca Michelin.

E adesso andiamo avanti, parliamo di Niccolò Morricone. E uno dice: e chi è questo Niccolò Morricone? Allora, in arte Ultimo, cantante di origine romana, ovviamente, che tutti conosciamo, nato nel classe 1996, cantautore ovviamente, vincitore del Festival di Sanremo 2018, ma nella categoria Nuove Proposte, col brano Il Ballo delle Incertezze, con cui aveva vinto anche il premio Lunezia per Sanremo, e si è classificato al secondo posto a Sanremo 2019 con I Tuoi Particolari e poi quarto nel 23 con Alba. L'anno del secondo posto è l'anno in cui ha vinto, come l'ha definito lui, il ragazzo, cioè era Mahmood con Soldi, vabbè, ma lì c'era stata tutta la polemica di Ultimo nei confronti del Festival di Sanremo, un po' di amarezza per non averlo vinto e essere arrivato solamente secondo. Comunque, fatto sta che Niccolò Morricone, in arte Ultimo per l'appunto, nel terzo album Colpa delle Favole inserisce ad agosto uno dei pezzi da 90 che diventa un successo, ma anche un pezzo proprio non solo estivo, ma anche per tutta la sua carriera, potremmo dire. Come lui stesso ha raccontato, è la prima canzone scritta da lui a 14 anni. La sua intenzione era di inserirla già nei precedenti album Pianeti e Peter Pan, poi ha deciso di inserirla nel terzo perché è convinto che questa fosse la scelta più giusta. È la prima canzone scritta da lui a 14-15 anni, insomma, vuole farsi un piccolo omaggio con questo terzo album. La canzone è Piccola Stella, Ultimo.

Il 24 luglio del 2020 era un venerdì e si festeggiava il Tequila International Day e non poteva esserci un momento migliore all'interno dell'estate per scoprire o riscoprire il cocktail tequila e guaranà che aveva ispirato la cantante Elodie, che ne fa il successo dell'estate 2020, che ben ricordate è l'estate del pieno della pandemia che era scoppiata febbraio-marzo del medesimo anno. E con quel successo Elodie, con Guaranà per l'appunto, ci trasporta e ci immerge nei colori e nelle atmosfere dell'estate italiane. Nasce il drink, all'epoca ispirato appunto alla canzone, Patron Tequila e Guaranà, per un'estate al top a base del distillato premium più venduto nel mondo. Veniva proposto per cercare di proporre una miscela rinfrescante dalle note erbacce e fruttate adatte all'estate. Il cocktail Patron Tequila e Guaranà diventa una ricetta semplice che ottiene il successo grazie anche al fatto che c'era una pubblicità gratis fornita da Elodie con Guaranà.

0: tequila guaraná.
1: Allora, siccome abbiamo ascoltato questa guaranà che richiama tequila e guaranà, e Antonio, il regista, continua a dire dacci la ricetta che stasera facciamo drink e eat a tutta festa. Allora, 50 ml di tequila, 90 ml di tè al guaranace, 10 ml di succo di lime o lime, come volete, un cucchiaino di sciroppo di zucchero, un rametto di menta per guarnire. Versate il succo di lime e lo sciroppo di zucchero nel bicchiere, aggiungete il tè di guaranà fresco e poi la tequila. Finite aggiungendo il ghiaccio, mescolate il tutto, guarnite con un rametto di menta e adesso andate ad ascoltarvi Elettra Lamborghini con Pistolero.

E dopo Rosa Lamborghini, e dopo Elettra Lamborghini e la sua Pistolero, andiamo più su una ballad, una bella ballad dei Pinguini Tattici Nucleari, canzone Estate 2022. Stiamo parlando dei Giovani Wannabe, che ci ha letteralmente conquistato, perché è una ballad che è diventata nel 2022 la colonna sonora dell'estate, con tanto di trend su TikTok, scalando le vette delle classifiche dei singoli più venduti in Italia. 1 miliardo di stream e il disco di platino. Giovani Wannabe ha lanciato definitivamente in quell'anno i PTN, cioè i Pinguini Tattici Nucleari, accompagnandoli in radio, in tour, nelle interviste, sui social. Ma cosa significa e qual è davvero il messaggio? Chi sono questi Giovani Wannabe? Beh, Riccardo Zanotti, che è voce frontman del gruppo, dice che la canzone parla di libertà di essere felici, vista dagli occhi di chi è stato capace di trovare il proprio posto nel mondo. Giovani Wannabe è un binomio di parole. Giovani perché è quello che siamo, che ci sentiamo di essere, anche se non è riferito all'età anagrafica quanto alla fame di vita. Il giovane ha fame di trovarsi il suo posto nel mondo. Wannabe invece è preso in prestito dall'inglese. Come band, dice lui, siamo sempre legati a influenze estere ed è tipico del fenomeno della globalizzazione mischiare inglese e italiano. Letteralmente, per cosa sta Wannabe? Riccardo chiarisce: vogliamo attuare una riappropriazione culturale, dargli una connotazione positiva, perché in un mondo che non trova posto per noi non ci resta che essere dei wannabe, immaginare di poter diventare quello che vogliamo, cercando di piegare il mondo perché ci riconosca. Giovani Wannabe è infatti la canzone manifesto di una generazione che lotta per il diritto di essere felice mentre tenta di costruire la propria identità in un mondo nel quale non sempre riesce a riconoscersi.

0: da me.
1: Mi piace riprendere questa canzone di Giovanni Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari perché è veramente ricca di citazioni e di pietre miliari che hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di ogni millennials. Per esempio Jimi Hendrix e la sua chitarra distrutta live di fronte a migliaia di spettatori durante un concerto, Jack Kerouac e il suo libro On the Road, vero e proprio capolavoro della Beat Generation, e poi anche il personaggio di Spock di Star Trek, il vulcaniano con le orecchie a punta, oppure anche altri riferimenti tributo alla cultura pop come il Big Bang che ha dato origine al mondo, Dorian Gray come personaggio letterario ma anche quello realmente esistito di Freud, il poeta Charles Baudelaire, i fiori del male citati nella canzone sono opera sua, e poi anche la Bibbia. Insomma, un testo veramente molto ricco che lancia l'amore, i problemi, i disagi, le relazioni, la speranza, un posto nel mondo da parte dei Pinguini Tattici Nucleari, e che li impone sullo scenario estivo del 2022, e da lì inizia la loro grande carriera. Detto questo, ci salutiamo, ringrazio tutti voi di aver seguito Nel Blu Dipinto di Blu Tormentoni Estivi, e sulle note di Rosa Chemical Bello Guaglione vi auguro un buon proseguimento di ascolto e alla prossima, sempre con

0: Elisabeth, Gellodar, Laucat e il dottor, che discuten con maestria.
1: Mica tu resù, ma per...

0: Buongiorno amici, buongiorno, ben sintonizzati ancora una volta sulla Radio Orizzonti in Blu FM 88 e questa volta siete all'ascolto del Ciceremo un Cicinino, una mesuretta in compagnia, una mesuretta in dialetto e in italiano tenuto dalla mia amica Anna Zucchetti
1: e dalla mia amica Anna Tunesi e dal nostro regista
0: Giancarlo.
1: Ho detto registra.
0: Registra. ciao, cominciamo con una bella poesia dell'Anna Maria Radice, che
1: certo.
0: È vivente e continua a produrre poesie bellissime. E questa qui la si intitola De sura via di Niul, cioè sopra le nuvole praticamente, De sura via a Niul. E la fa in sci. E saria bel pugias De sura via di Niul, a fan de materas. No per indurmentas, né per mandagio frispul de stel, tu sbarlucent, ma verdà in bas la terra con tutto il suo andament, de gen sempre in guerra, dumà per conquistà un fasulet de terra, e niente ia può fermà. A chi che manca il pan, gentire in via un po', a chi il gatto scos, ne ver più s'encamò, le un mun tu sciabalent. Se capis più niente, pensa che sarebbe facile vestuc fra dei amis, la sa sgura i sogni sarà dentro i valis, vivo una vita in passi, in bella compagnia. A cosa le servì ma salto visin o montuna danè

0: fazzoletto di terra e niente li può fermare. A chi manca il pane gliene tirano via un po', a chi ha tutto ne vuole ancora di più. È un mondo tutto a catafascio, non si capisce più niente. Pensare che sarebbe facile essere tutti fratelli, amici, lasciare scorrere i sogni chiusi dentro alle valigie, vivere una vita in pace, in bella compagnia. A cosa è servito ammazzare il tuo vicino o fare mucchi di denaro che non riesci neanche a spendere? Ma quando arriva la morte ti portano via nudo.
1: Allegra.
2: Sì, però la verdì che te mene in via biotte e dopo
1: i beni materiali non contano niente.
2: Te fai la guerra, te conquiste, te mette via i danè, te fechite. Cosa diceva Totò? La morte è una livella,
1: è vero,
2: è uguale per tutti.
1: Sì.
2: E allora no, vorrevi no che la fides triste.
1: No, che ci desse un modo di riflettere.
2: Di riflettere, che nella vita bisogna viverla serenamente, non far del male, tanto alla fine, quando arriva la stria, zacchetta, te porta in via biot.
1: Certo.
2: Va bene, una bella canzone per Piesè.

0: La canzone era allegra, sono contenta, grazie Giancarlo.
1: Certo.
0: Bella, che era la fisarmonica, se mi sbagli no. La te piace la fisarmonica?
1: Sì, mio marito la suonava, pensa, quando era giovane.
0: Ormai sapevo che la roba chi. Va bene, senti, in due teme veneti.

0: Che?
1: Allora, oggi prepariamoci perché andiamo a visitare la mostra del Bitto, che sarebbe il formaggio
0: buonissimo della Valtellina.
1: Ecco, infatti portiamo con noi gli amici del Ciceremon Cicinin a visitare la tradizionale manifestazione dedicata al formaggio, pensate, considerato uno dei signori della tradizione casearia valtellinese.
0: È proprio buonissimo il Bitto.
1: È vero, è
0: il
1: questo Bitto. In autunno, infatti.
0: L'autunno valtellinese si tinge di mille colori e nell'aria si diffondono i profumi della terra umida e del mosto d'uva. È in questa cornice incantevole che i pastori lasciano gli alpeggi in alta quota per riportare le mucche nelle stalle di fondovalle, dove rimarranno per tutto l'inverno. Per celebrare questo momento si rinnova l'appuntamento ormai secolare con la mostra del Bitto di Morbegno, l'evento enogastronomico più importante della Valtellina, ormai conosciuto in tutta Italia. Al re indiscusso della tradizione casearia locale, il Bitto, formaggio da meditazione, apprezzato in tutto il mondo, è dedicata la mostra che celebra le tradizioni e i sapori della cultura alpina.
1: Meditazione addirittura.
0: Meditazione, quando uno lo mangia, chiude gli occhi, assapora e medita.
1: Ci viene voglia di mangiare.
0: Caspita, perché? Peccato che è un po' caro, comunque.
1: Sì. Quindi, nel centro cittadino ai piedi delle Orobie, solcato da strette vie che si aprono in caratteristiche piazzette tra antichi palazzi e chiese, si anima una manifestazione che cambia ogni anno, ma riesce a mantenere un legame evidente con le edizioni precedenti. Molte sono le attività proposte ai visitatori per calarsi nell'atmosfera montana. Laboratori del gusto, street food, stand di piccoli produttori, spettacoli, musica e esibizione di cucina offrono esperienze coinvolgenti per adulti e bambini. Le parole d'ordine diventano così: scoprire, conoscere, approfondire e gustare per un'immersione vera e propria nella cultura contadina. Insomma, un ritorno alle origini che offre l'occasione per un salto indietro nel passato.
0: Una suggestione resa unica dalla bellezza del centro storico di Morbegno. Le degustazioni, infatti, si svolgono nelle sale affrescate di antichi palazzi e in altri luoghi ricchi di atmosfera, allietate dalla musica e da esibizioni teatrali. A guidare le degustazioni si trovano esperti conoscitori dei prodotti tipici che ne spiegano l'origine e le caratteristiche, proponendo abbinamenti anche inaspettati tra vini, birre, grappe, formaggi, salumi, mele e dolci della tradizione. Fanno da cornice alla manifestazione i tour enogastronomici di Morbegno in Cantina e gli eventi di degustazione nelle vallate del Mandamento.
1: Durante le due giornate della mostra del Bitto, che si svolge ogni anno in ottobre, sarà anche possibile assistere alla lavorazione dei prodotti tipici del territorio, secondo i ritmi e le tecniche della tradizione, come le scarellatrici, che impastano farine e acqua e rigorosamente a mano per dare vita ai pizzoccheri, i famosi pizzoccheri.
0: Buonissimi!
1: Ovviamente non mancherà l'occasione di approfondire il modo in cui il latte appena munto diventa formaggio buono e genuino nel calèche. La tradizione struttura d'alpeggio che seguiva il pascolo degli animali ricostruita negli spazi espositivi.
0: Da tanta passione e da tanto amore nascono formaggi sopraffini, vera espressione del territorio, che concorrono al premio per le forme più buone, come avviene da più di un secolo. Un tempo erano i commercianti che le acquistavano dai pastori e ad assaggiarle, mentre oggi questo compito è affidato a una giuria di esperti, che stila addirittura, Anna, le classifiche.

0: Adesso una bella poesia che la si intitola Non ridere. La si intitola In sul sagrà, virgola, dopo un funeral.
1: Ah, è allegra, eh?
0: No, ascolta.
1: Allora sentiamo.
0: Ascolta anche a te, Giancarlo.
1: Funeral. Soprattutto dovranno sentire
0: i nostri
1: amici.
0: Ascoltatori. Funeral fa de premura. Quater pater, una sbruffata sulla casa, lustra e scura, e de gent una brancada. Sarà in roche, in sul sagrà, se ci ciara un po' sottvus. I vegit tire nel fià, fani corna, malicius. Che ven veia de cialà, dal sullieve deve scampà, che la tencia in del passà, per adess i anò tucà. E le no che gerincresa per il lutto o per il morte, le che proppi gannò pressa di andà via, né drizz né stort. Van quat al caferin, disen lur, per un'uranza, per la gloria del tapin, per la donna in veduanza. John Bianchin, che alla pression, c'ha, che penserà in duman. Adesso se nega il brut magun con un calis in diman. E il prevost la già serà la sua gesa spareggiata. Resta voi quel vecchio sagrà, fa cui sas della risada.

0: Allora sentiamo la traduzione in italiano di questa poesia della Paola Cavanna, che è intitolata Sul sagrato dopo il funerale.
1: Che già all'inizio della poesia fa sorridere.
0: Certo. Allora, funerale fatto in fretta. Quattro pater, una benedizione sulla cassa lucida e scura e un pugno di persone. Chiusi in un cerchio sul sagrato, si chiacchiera un po' sottovoce. Gli anziani sospirano, fanno le corna, maliziosi. Gli viene voglia di parlare del sollievo di averla scampata, perché la morte, nel passare per ora, non li ha toccati. E non è che a loro dispiaccia per il lutto o per il morto, è che proprio non hanno premura di andarsene, né bei dritti né curvi. Vanno pian piano per un caffettino, dicono loro, per onoranza, per la gloria del poverino e per la moglie in vedovanza. Giù un bianchino, tanto alla pressione ci penseremo domani. Adesso si annega il magone con un calice nelle mani. Il prevosto ha già chiuso la sua chiesa spalancata. Rimane vuoto quel vecchio sagrato fatto con i ciottoli dei fiumi. Il fatto che ci siano un pugno di persone, perché penso che tutti siano vecchi.
1: E anche la bara, lustra e scura.
0: Sì.
1: E poi una brancata di persone, poi un funerale fa svelta, quater pater e una sbrufada, una benedizione.
0: Sì,
1: no?
0: È vero. Così.
1: Quindi mi piace che la Paola Cavanna riesce a sorridere anche su un funerale. Poi questi vecchietti che fanno le corna, dicono beh, l'abbiamo scampata, stavolta me tu canoa.
0: E vanno a brindare.
1: E poi una frase che si dice sempre quando si incontrano i funerali degli anziani, di noi anziani, altre persone anziane: oh, ma la va, peccà che si incontrano domà per i funerali, se no se tre o no.
0: L'è vera. E adesso una bella musica allegra.
2: E quel della barona, quando il canta il disco e il trona, anche lui è se mise a cantare. E quel de porta cica, el che pias le cala cica, anche lui se misa cica. E quel de via Verze, le anda a spassai pulè, anche lui che pias no laura. A quel de via Savona, gan ruba persin la donna, anche lui via Manin le anda. E quel de porta volta, la ciappa un sac e una sporta. Anche lui è se mise a gratta. A quei de via Marghera, che sciupa la stupidera. L'ur

0: che piace anche lui tracanà. E quel de Ciambellin, el mangiava i lampadin.
1: Le lì,
0: buon fagaiste che tu camagna. A quel de Ciaraval, a ganro persini bal.
1: Le lì,
0: anche lui el sa più come fa. E quel de Via Rusina, le resta senza benzina.
1: Uè,

0: anche l'urgo scappa di cantare. E quel della Bovisa, non soffia persino la mesa.
1: Le qui, le lì, le là.
0: Anche lui, elle sa più come fa.
2: Tacca sul capello, se per dire tacca sul capello.
3: Vuole dire ha attaccato il capello.
2: Prendiamo. Non il capello, il cappello.
3: Cappello con due...
2: Te di capello, capello in dialetto.
3: Te capi mal.
2: O capi mal, sempre colpa mia, sempre.
3: Allora, l'abbiamo preso dal Barlafus e Balabiot, che è un bel libretto di, con un'introduzione del dialetto di ieri e di oggi.
2: E di oggi.
3: Allora, attaccato il capello, cioè ho attaccato il cappello con due P e due L. È un motto che risale alla stagione in cui il copricapo rappresentava un must del guardaroba maschile. Ti senti?
2: Must, parli bene inglese. Un must.
3: Da riporre sull'appendiabiti non appena rientrati a casa, e si fa anche adesso così.
2: Sì.
3: A Milano il desiderio di crescita personale è sempre apprezzato da chiunque, ma perché sia anche realmente stimato, questo anelito deve essere accompagnato da un po' di impegno e di lavoro. Tuttavia, Anna,
2: tuttavia, anche nella metropoli meneghina esistono giovanotti ambiziosi, sì, ma squattrinati e svogliati, che sperano di raggiungere una buona posizione economica e sociale soltanto attraverso il matrimonio con una donna ricca e ben introdotta negli ambienti che, tra virgolette, contano. Dopo le nozze, costoro riescono a cullarsi nella confortevole serenità della nuova sistemazione, ma non sono risparmiati da qualche commento un po' malevolo. Chissà, forse Anna anche un po' invidioso, come appunto sentirsi bisbigliare le spalle. Uè, quel lì l'attacca sul capello. Lo sapevate che...
3: Curiosità, storie e leggende del territorio.
2: Bene, il castello di...
3: Colleoni di Solza.
2: Solza.
3: Allora, nella cittadina di Solza, in provincia di Bergamo, te sapevi?
2: No.
3: Ah, ecco.
2: So tutto, ma questo il sapevi no.
3: Si trova il castello dove nel 1395 è nato il celebre condottiero Bartolomeo Colleoni.
2: Sì, questo lo senti dire.
3: Ecco. Oggi l'edificio è sede di diverse associazioni cittadine, della biblioteca comunale e del centro di documentazione e studi colleoneschi. Durante la bella stagione ospita anche delle rievocazioni storiche in costume d'epoca.
2: Senga, il Giancarlo che le dre fa i segnali di fumo.
3: Abbiamo già finito?
2: Sì, cicciarati, cicciarami.
3: Ma che pecca.
2: So, però...
3: E allora...
2: Dobbiamo lasciare i nostri radioascoltatori.
3: Dobbiamo lasciarli, però promettiamo loro che torneremo, senz'altro, al prossimo appuntamento.
2: Un'altra mesuretta in compagnia.
3: E speriamo che si siano un po' alleggeriti con spensieratezza.
2: Sì.
3: E intanto vi ricordiamo, cari amici...
2: Mi raccomandi, gente! Cicciarate un cicinin!
3: Ciao a tutti!

una gotta. Se per piede ben giotto un burlù, e la puncia puncia il pane tu. Se sa che a me

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Ciao a tutti, sono Gisella, ai microfoni studio di Radio Orizzonti Blu, naturalmente FM88, e con me alla regia Angelo. Trenta minuti in compagnia per parlare di curiosità a 360 gradi. Oggi parliamo, continuiamo a parlare di onda tropicale. Aruba ospita spiagge meravigliose e acque cristalline, e per una destinazione famosa in tutto il mondo per le sue spiagge bianche, il mare da favola, non è facile far parlare degli aspetti più autentici e curiosi che caratterizzano questa piccola isola adagiata nel cuore dei Caraibi del Sud e costantemente baciata dal sole. Certo, Aruba ospita distese di sabbia fine e palme accarezzate dal vento, e se si è alla ricerca di un luogo dove rilassarsi e coccolarsi, Aruba è il posto giusto. Ma cos'altro sapete voi di Aruba? Bene, vi aiuto io a scoprire un po' qualche curiosità. Una delle popolazioni più variegate del mondo. Non importa da dove vieni, è molto probabile che ad Aruba incontrerai qualcuno che parla la tua stessa lingua. Eh sì, è proprio così. La maggior parte della popolazione parla naturalmente l'inglese, il tedesco e lo spagnolo, così come il papiamento, che è la lingua creola locale. Infatti questa nazione è di circa 100.000 abitanti e ospita oltre 90 nazionalità e gruppi etnici, tra loro anche un numero consistente di europei, indiani, filippini e comunità cinesi, le cui tradizioni e culture vengono mantenute e celebrate sull'isola, naturalmente. Il posto perfetto per mangiare cibo indonesiano è proprio Aruba, eh sì. Colonizzata dagli olandesi, la dieta di Aruba è stata fortemente influenzata da un'altra delle loro colonie, l'Indonesia. Piatti come bami e nasi goreng, lumpia, la loro versione gigante degli involtini primavera, e delizie olandesi come le polpette sono all'ordine del giorno per gli isolani. Abbinateli naturalmente a una bottiglia di birra analcolica malta per gustare una tipica colazione arubana. Sull'isola ci sono più di 300 ideogrammi preistorici da scoprire. Gli antichi dipinti degli sciamani, che millenni fa hanno vissuto sull'isola di Aruba, sono ancora visibili in molte delle formazioni rocciose. In particolare vale la pena ammirare i geroglifici nelle grotte di Fontaine e Guadachiri. In più, grazie alla sua particolare conformazione geografica, Aruba offre l'opportunità di fare arrampicata su roccia e speleologia.

In una giornata limpida si riesce a vedere il Venezuela. Aruba, nel punto di maggior vicinanza, dista solo 16 chilometri dalle coste del Venezuela. Per chi ha voglia di mettere alla prova la propria forma fisica, è possibile salire fin su in cima. È il terzo punto più alto di Aruba, da dove è possibile godere di una vista incredibile della penisola venezuelana di Paraguaná. È possibile scorgere il Venezuela anche da Seroe, Yamamota o dal Parco Nazionale Aricoc, rispettivamente il più alto e il secondo punto più alto di Aruba, le cui vette possono essere raggiunte in 4x4, oppure a piedi, ma è un po' dura. Aruba è la capitale dei Caraibi dei relitti sottomarini. Appena fuori dalla costa, nella parte sottovento dell'isola, si trovano due relitti della Seconda Guerra Mondiale, Santa Antilla e Santa Pedernales. Ogni giorno questi relitti vengono raggiunti da sub e da barche da immersione, che si avventurano alla scoperta di particolari formazioni coralline e della vivace vita sottomarina che si è sviluppata nei dintorni. L'Antilla è il più grande e il più intatto tra i relitti dei Caraibi. È una nave tedesca che affondò nel 1940, dopo che la Germania invase l'Olanda. Il Pedernales, invece, era una delle quattro petroliere silurate da un sottomarino tedesco nel 1942. A piedi nudi sulle spiagge bianche di Aruba, anche a mezzogiorno. Sì, la straordinaria composizione di coralli e conchiglie incastonate proprio nelle bianche e soffici spiagge di Aruba fa sì che la sabbia si mantenga molto fresca anche nelle ore più calde della giornata. Ciò significa che è un luogo perfetto per fare lunghe passeggiate a piedi nudi lungo il litorale.

Per più di 80 anni Aruba è stata pioniera della tecnologia per la depurazione dell'acqua. Essendo un'isola desertica, Aruba non ha una grande disponibilità di acqua dolce. Così l'esplosione demografica avvenuta grazie all'apertura della raffineria Lago nei primi anni 30 ha portato allo sviluppo di Balashi, uno dei più grandi impianti di desalinizzazione del mondo. Nel corso dei decenni gli ingegneri dell'isola hanno continuato a perfezionare il processo, fornendo così ai residenti e a più di 1,5 milioni di visitatori all'anno più o meno l'acqua potabile direttamente dal rubinetto. Il contenuto minerale è rigorosamente controllato e garantisce un sapore veramente pulito. Tra i locali, un bicchiere ghiacciato di acqua di mare fresca, ripeto, acqua di mare fresca e purificata, viene chiamato con il nome di Cocktail Balashi. Grazie ai costanti alisei troverai sempre la tua strada. Sì, in effetti le brezze rinfrescanti che soffiano costantemente da nord-est hanno intagliato gli alberi dividivi, nativi di forme fantastiche che non hanno nulla da invidiare ai più artistici bonsai nostri. Se volete esplorare le aree più remote dell'isola, un proverbio locale dice che seguire la curva degli alberi dividivi ti condurrà proprio in città. Ed è assolutamente vero. Il calcio la farà da padrona nella maggior parte dei paesi, ma ad Aruba comanda il baseball. I giovani delle isole sono attivi sia nella Little League e diversi giocatori di Aruba si sono contraddistinti proprio per la loro bravura negli Stati Uniti. Sidney Ponson, Calvin Maduro, Eugene Kinsell e forse il più famoso giocatore della Major di Aruba, Sander Bogaerts. Naturalmente in questo momento la squadra preferita di Aruba è la Boston Red Sox. Quando i Boston Red Sox vinse le World Series nel 2013, l'intera isola e i suoi numerosi visitatori del New England festeggiarono quasi come se fosse una festa nazionale.

La miglior windsurfer freestyle femminile al mondo è proprio Arubana. Negli ultimi anni Sara Kita Ofringa non ha vinto solo il campionato mondiale femminile di windsurf, ma ha anche stabilito il record del PVA, la donna più giovane a vincere una medaglia d'oro, a donna più giovane a diventare campione del mondo, campionessa del mondo, rispetto a qualsiasi altra donna nella storia del windsurf professionale. Per essere onesti, Ofringa è cresciuta in un luogo perfetto per il suo sport, windsurf. I venti costanti e le acque calme rendono proprio Aruba una destinazione famosa in tutto il mondo per il kitesurf. Scoprite il lato più selvaggio di Aruba e incontrerete caprette, asini e struzzi. Sì, avete udito bene. Durante un tour lungo la costa nord dell'isola di Aruba è molto probabile che incontrerete asini o caprette allevati dagli isolani, ovviamente. Solitamente la mandria viene lasciata al pascolo di giorno per poi ritornare al suo recinto al tramonto. Ma Aruba ospita anche numerose caprette selvatiche e asini. La fondazione locale no profit Salva Nos Burico, nel santuario di Santa Lucia, ha creato un luogo per il ricovero e l'assistenza di questi animali, un rifugio per asini selvatici malati e gravidi. Dal 2000, anno della sua apertura, il rifugio è stato di grande aiuto anche per una specie in via di estinzione. Ma se vuoi vedere anche gli struzzi, dirigiti verso l'allevamento di struzzi di Aruba e così ne conoscerai ben 80 varietà. Le vincite al gioco d'azzardo non sono tassate. Sì, la cosa bella di vincere tanto nei casinò di Aruba è poter portare a casa l'intera somma. L'isola non impone tasse sul gioco d'azzardo, sia che si tratti del jackpot di Caribbean Poker, sia del gioco del lotto gestito dal governo. Naturalmente il ritorno negli Stati Uniti o in Canada con grandi somme di denaro potrebbe attirare l'attenzione alle dogane. È chiaro. Per questo in tanti hanno risolto il problema acquistando appartamenti in multiproprietà oppure condomini ad Aruba, il che significa che possono tornare sull'isola ogni anno. I casinò possono anche conservare al sicuro grosse vincite su un account, da dove i vincitori attingeranno poi al ritorno sull'isola, avendo la possibilità di mettere da parte denaro pazzo, così chiamato, per le loro vacanze.

0: kiss.
1: Il 20% dell'isola è un'area protetta. L'Arikok National Park ospita coste spettacolari, ponti naturali e una delle più affascinanti caratteristiche dell'isola, la piscina naturale. Dalla popolazione locale è chiamata Konki. È un laghetto incontaminato e desertico e protetto da una parete di roccia vulcanica. Aruba è l'isola con più giornate di sole tra tutte le isole dei Caraibi. Sì, è l'isola con minore quantità di pioggia rispetto alle altre isole dei Caraibi, una media di circa 15 pollici durante tutto l'anno. Una giornata di sole quindi è garantita. Inoltre Aruba si estende ai margini della cintura degli uragani e quindi raramente toccano le coste dell'isola. E dulcis in fundo, se vieni nel periodo, se andate nel periodo giusto, potreste incontrare le tartarughine. Sì, Aruba è la patria di diverse specie di tartarughe marine. Infatti i turisti che camminano sulla spiaggia da marzo a novembre è il periodo giusto. Possono incontrare aree recintate per proteggere nidi di tartarughe. La Tartugaruba Foundation fa parte di un progetto mondiale per la protezione e la salvaguardia delle tartarughe marine. La fondazione, che collabora con la Guardia Forestale dell'Arikok National Park, controlla i nidi delle tartarughe e, se necessario, le assiste proprio in acqua. Il parto in acqua. È davvero emozionante vedere le tartarughine che lottano sulla spiaggia, si tuffano in mare e raggiungono piano piano i loro lontani campi di alimentazione, a volte anche 6 miglia di distanza. 6.000 miglia di distanza, un'esperienza proprio da non perdere. E per oggi è tutto. Onda Libera vi dà appuntamento alla prossima con nuove curiosità. Un saluto da Giselle e da Angelo sulle note di Bob Sinclair.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Tu che sei la verità per illuminare i popoli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che sei la vita per rinnovare il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli
1: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.
1: Amen.
0: Preghiamo. Apri, o Dio, all'ascolto della Tua voce gli animi dei Tuoi figli, perché si accresca la nostra fede e si mantenga pura da ogni colpa la nostra vita. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benedicimi, Padre.
0: La lettura profetica ci illumina e ci giovi a salvezza.
2: Lettura del libro di Giosuè. In quei giorni, quando tutta la gente ebbe finito di attraversare il Giordano, il Signore disse a Giosuè: «Sceglietevi tra il popolo 12 uomini, un uomo per ciascuna tribù, e comandate loro di prendere 12 pietre da qui, in mezzo al Giordano, dal luogo dove stanno immobili i piedi dei sacerdoti, di trasportarle e deporle dove questa notte pernotterete». Giosuè convocò i 12 uomini che aveva designato tra gli israeliti, un uomo per ciascuna tribù, e disse a loro: «Passate davanti all'arca del Signore, vostro Dio, in mezzo al Giordano, e caricatevi sulle spalle ciascuno una pietra, secondo il numero delle tribù degli israeliti, perché siano in segno in mezzo a voi. Quando un domani i vostri figli vi chiederanno che cosa significano per voi queste pietre, risponderete loro: le acque del Giordano si divisero dinanzi all'arca dell'alleanza del Signore. Quando essa attraversò il Giordano, le acque del Giordano si divisero. Queste pietre dovranno essere un memoriale per gli israeliti per sempre». Gli israeliti fecero quando aveva comandato Giosuè, preso 12 pietre in mezzo al Giordano, come aveva detto il Signore a Giosuè, secondo il numero delle tribù degli israeliti, le trasportarono verso il luogo di pernottamento e le deposero là. Giosuè poi eresse 12 pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove poggiavano i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza. Essi si trovano là fino ad oggi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi.
1: La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi.
3: Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto.
1: La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi.

0: ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, ha posto una legge in Israele che ha comandato ai nostri padri di far conoscere ai loro figli, perché la conosca la generazione futura, i figli che nasceranno.
1: La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi.
0: Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma custodiscano i suoi comandi.
1: La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi.
0: Fece partire come pecore il suo popolo e li condusse come greggi nel deserto. Scacciò davanti a loro le genti e sulla loro eredità gettò la sorte, facendo abitare nelle loro tende le tribù di Israele.
1: La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi. Benedicimi, Padre.
2: La lettura apostolica ci illumina e ci giovi a salvezza.
1: Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, forse Dio è soltanto dei giudei? Non lo è anche delle genti? Certo, anche delle genti, poiché unico è il Dio che giustificherà i circoncisi in virtù della fede e gli incirconcisi per mezzo della fede. Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? Niente affatto, anzi, confermiamo la legge. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù passava, insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente ad occidente, da settentrione da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Fortunatamente questa pagina di Vangelo si conclude con un'apertura: verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Perché questa pagina di Vangelo inizia in modo un po' stringente e quasi inquietante. Non siamo forse abituati a sentire sulle labbra di Gesù parole così forti come in questa occasione. Ma forse Gesù sa, come sappiamo noi, che in certi casi è meglio intervenire in un modo più duro, perché questo serve a dare un'intenzione comunicativa ben precisa al messaggio che si vuole lasciare. A volte è necessario usare un po' parole forti per dare a quel messaggio una certa forza, altrimenti è come se non venisse pronunciata nessuna parola. E Gesù sa quanto è importante ciò che vuole dire e con quanta forza deve dire quelle parole. Ed è per questo che usa questa immagine della porta stretta, un'immagine molto bella, un'immagine plastica, un'immagine che rimane nella testa. Gesù, come sempre fa, cerca di partire dalle domande che gli vengono poste, allargando però la questione, ampliando il respiro di quella domanda, non limitandosi a una risposta concisa. Sono pochi quelli che si salvano? Sì, sono pochi. No, non sono pochi. Gesù amplia il livello del discorso e vuole scendere nella concretezza della vita. Per questo utilizza questa immagine, che è un'immagine chiara, un'immagine evidente, l'immagine della porta. Porta stretta. Innanzitutto l'immagine della porta. L'immagine della porta ci sta a dire questa cosa, che la salvezza non è un muro contro cui andiamo a sbattere, ma appunto è una porta, cioè una possibilità attraverso cui è possibile entrare. Ma poi questo aggettivo, stretta, per dire quanto la libertà di ciascuno di noi è importante, per dire quanto sono importanti le nostre scelte. La salvezza non è qualcosa di magico, ma è qualcosa che sempre ci deve coinvolgere nella nostra libertà, cioè nelle nostre scelte. Dunque, porta stretta. porta stretta per dire la radicalità del Vangelo da una parte, ma dall'altra parte una radicalità possibile da vivere nella vita, non qualcosa di impossibile, possibile proprio attraverso le scelte che tu puoi compiere. Mi piace pensare che questa porta sia una porta stretta ma sufficientemente larga per entrare insieme a qualcun altro. Sarebbe bello presentarsi così dinanzi a Dio, portando con sé la vita delle persone a cui qui su questa terra abbiamo voluto bene. Quindi una porta stretta sì, ma anche una porta larga per non entrarci da soli. Una porta stretta per ricordarci che noi qui su questa terra dobbiamo semplificare la vita. E forse l'esperienza della fede è proprio ciò che ci dovrebbe aiutare a semplificare qui su questa terra la nostra vita, a rimuovere quella zavorra che ci appesantisce e che ci impedisce il passaggio attraverso questa porta. Che cos'è questa zavorra? Io penso che si possa dire che questa zavorra è un po' la nostra apparenza. È un po' il fatto che tante volte noi, per il motivo che ad esempio siamo qui questa mattina, ci sentiamo ormai un po' incasellati e al sicuro. Noi siamo quelli che frequentiamo tutte le domeniche, io come prete posso dire tutti i giorni celebro l'Eucarestia e tante altre belle cose noi possiamo dire. Ma forse questo diventa in certi momenti della nostra vita un motivo di scontatezza. Certe cose le facciamo, diventiamo quasi abituati a farle, se non addirittura ripetitivi nel compierle. Gesù, con questa immagine forte della porta stretta, vuole un po' inquietarci in modo positivo. Vuole dirci: guarda che anche tu forse corri questo rischio, il rischio di sentirti già in una direzione ben precisa e nulla ormai in qualche modo ti inquieta più. E Gesù vorrebbe in qualche modo ridestarci in questa domenica, vorrebbe far sentire a tutti noi la forza di queste sue parole per aiutarci a dire: comincia o ricomincia anche tu da capo. Comincia a prendere sul serio il fatto che tu devi diventare quello che frequenti. Non ti basta mettere il timbrino e dire che tu frequenti, che quindi tu sei uno a posto, che quindi tu ormai hai fatto una scelta. Ti serve rinnovare costantemente questa scelta di fede che hai vissuto. E allora forse ci è utile ascoltare questa parola così radicale, così esigente, una parola che deve essere applicata nella vita di ogni giorno, perché la vita vada di pari passo con l'esperienza della nostra fede. Vogliamo chiedere al Signore Gesù in questa domenica questa grande responsabilità, la responsabilità di sentirci in cammino, la responsabilità che la fede ci costringa ad assumere delle scelte ben precise, delle scelte che ci aiutino a diventare essenziali, delle scelte che ci aiutino a lasciarci amare da Dio, partendo innanzitutto da quello che quotidianamente abbiamo in dono la grazia di frequentare. Che cosa ti dice questa parola del Vangelo? Che cosa ti dice questa Eucaristia che stiamo celebrando? Che cosa ti dice il dono di Gesù che nell'Eucaristia verrà a far parte della tua vita? Che cosa ti dice, quale intuizione suscita la tua preghiera? Questa tua comunità in che modo ha una parola per te? Davvero, Signore, abbiamo bisogno di questa radicalità, di questa esigenza, abbiamo bisogno di ripartire forse da capo, abbiamo bisogno di prendere la forma di questa porta, forse recuperando quello che davvero con coraggio possiamo dire essere l'essenziale della fede e l'essenziale della nostra vita, perché sappiamo sempre che una non può mai stare senza l'altra.

0: Dopo il Vangelo, esulta il mio cuore per la tua salvezza. Canto al Signore che mi dà ogni bene e inneggio all'Altissimo.
1: A Dio Padre di tutti presentiamo la preghiera di supplica e di intercessione.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per la Chiesa, sacramento universale di salvezza, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per il mondo intero, segnato dall'odio, dalla prevaricazione e dall'ingiustizia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per i fratelli e le sorelle che non credono o vivono nel dubbio, o per noi tuoi figli in cammino verso il regno, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: In questa settimana è entrata nella casa del padre Cerroni Ottavia. Si è accolto nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. La tua Chiesa sia lieti, o Padre, delle grazie che copiosamente le doni, si conservi fedele a Cristo Signore e meriti di condividere la gloria eterna con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace.

0: Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo tuo figlio.
1: Amen.
0: Dal fianco aperto di Cristo usci sangue. Acqua. O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo figlio.
1: Amen.
0: Umili pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. In comunione con tutta la Chiesa cattolica professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio,
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Guarda con bontà, o Dio forte ed eterno, a questo rito sacrificale. Accogli i doni posti sul santo altare e con cuore generoso benedici i tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Mirabile è l'opera compiuta da Cristo tuo Figlio nel mistero pasquale. Egli ci ha tratto dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunciare al mondo la tua potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamato allo splendore della tua luce. Riconoscenti e gioiosi ci uniamo concordi alle schiere degli angeli e dei santi che elevano a te il loro inno di lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione
0: nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzar del pane, Dio, mio Signore, in te mi rifugio, salvami da chi mi perseguita e liberami.
0: Guidati dallo Spirito Santo, osiamo pregare come Gesù, il Figlio di Dio, ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con la benedizione del Signore, stendete i vostri fratelli e le vostre sorelle, il corpo di Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Alla comunione, gli angeli stanno intorno all'altare e Cristo porge il pane dei santi e il calice di vita a remissione dei peccati.

0: Preghiamo. O Dio che ci hai chiamato a celebrare nella concordia la cena del tuo Figlio, ricolmaci della sua carità, perché ci serviamo tutti uniti con il vincolo dell'amore in Lui, che ci ha reso fratelli e vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: C'è un avviso: mercoledì prossimo, 15 di luglio, alle ore 21 in chiesa a San Francesco, avremo tra noi Sua Eccellenza Monsignor Corrado Sanguinetti, che è il vescovo attuale di Pavia, che ci introdurrà alla figura di Sant'Agostino. Sappiamo che è una bellissima figura, quella di Sant'Agostino, legata all'attuale Papa Leone, che è un agostiniano e che recentemente, nel mese scorso, ha visitato la città di Pavia. E quindi sarebbe bello essere presenti, ascoltare quello che dicevamo prima. Può essere anche questo un modo per lasciare aperte delle domande, accendere qualche intuizione, qualche desiderio. La presenza di un vescovo credo che sia qualcosa di molto bello e interessante per tutti. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona calda domenica a tutti.
1: Grazie.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

0: miei ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: E ben ritrovati col consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni di lunedì 13 luglio. Alle ore 9.30, replica alle 17.05, Nutrizione On Air. Conduce Silvia Ambrogio, nutrizionista, che parlerà di tendenze alimentari. Alle ore 10.05 e 17.40, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Match Point, lo sport locale nazionale. Massimo Verdino ospita Mario Manduzio, coach e allenatore CSI. Alle ore 11.05, replica alle 19.40, Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 e 18.25, Saranno famosi Music Talk con Matteo Guaragna e Anna Galoppo, ospiti partecipanti di Saranno famosi 2025. E prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali. Alle 6.30 le migliori interviste del giorno e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentile ascoltatore, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, farmacia Bravi, in via Lazzaroni 25. Risponda al numero 02 49 45 5751. Cinema Prealpi potete vedere Minions e Monsters, un genere animazione, alle ore 16:30, alle ore 18:30 e alle ore 21. E invece al Cinema Sotto le Stelle, presso l'arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, ci sarà il cinema Michael, un genere musicale, alle ore 21:30. Solaro, io mi esprimo, laboratori creativi per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna, il 14, il 15 e il 16 luglio, dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19, presso Villa Gianetti. Iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere. Discussione e a seguire laboratorio sul consenso digitale. Ingresso libero. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, e invece mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, alle ore 17:30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, alle ore 18 Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese, quindi il 2 agosto, alle ore 17:25, esposizione della reliquia e Santo Rosario. Alle ore 18, Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Ceriano Laghetto, un'ostetrica casa per i neogenitori. Nuovo servizio gratuito. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con figli nati nel 2026. Si tratta di un'iniziativa pensata per offrire un supporto concreto alle famiglie nelle prime settimane dopo la nascita di un figlio, un periodo tanto ricco di emozioni quanto delicato. Grazie alla collaborazione con Croce Azzurra di Rovellasca. Per informazioni per richiedere il servizio è possibile consultare il sito del comune di Ceriano Laghetto oppure contattare il numero 375 8286 120. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, zone rosse per la sicurezza in 5 città della provincia. Saronno, danneggiata la pista d'atletica dello stadio. Saronno, il controllo di vicinato si allarga ai commercianti. Tradate, troppi pomodori o zucchine dall'orto, a Tradate puoi donarli alle famiglie in difficoltà. Saronno, Sofia Gissi si conferma protagonista internazionale nel lancio del martello. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Anche Saronno sono state istituite le cosiddette zone rosse, aree urbane sottoposte a vigilanza rafforzata con l'obiettivo di contrastare degrado, spaccio, violenza e comportamenti che compromettono la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento, firmato dal prefetto di Varese, resterà in vigore fino al 9 gennaio 2027. Per Saronno sono state individuate due aree considerate particolarmente sensibili. Il centro storico con la zona della stazione ferroviaria centrale e stazione nord e l'area della stazione di Saronno Sud. Si tratta dei luoghi che negli ultimi anni sono stati più volte al centro dell'attenzione per episodi di microcriminalità, spaccio, degrado urbano e problematiche legate alla sicurezza, temi affrontati ripetutamente anche durante le riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. È importante chiarire che le zone rosse non sono aree interdette ai cittadini. Chiunque può continuare a frequentarle normalmente. Le nuove misure riguardano esclusivamente persone con specifici precedenti che all'interno di queste aree pongano in essere comportamenti violenti, minacciosi o molesti, tali da compromettere la libera fruizione degli spazi pubblici. Il provvedimento prevede il divieto di stazionare nelle aree individuate per le persone denunciate negli ultimi 5 anni per alcuni reati specifici. In questi casi gli operatori delle forze dell'ordine potranno ordinare l'allontanamento immediato dalla zona. Oltre a Saronno, le zone a vigilanza rafforzata sono state istituite nei comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Luino. A Saronno c'è amarezza, ma anche tanti interrogativi, dopo il grave danneggiamento alla pista d'atletica dello stadio Colombo Gianetti. Una porzione del manto sintetico si è completamente sollevata dal sottofondo, rendendo inutilizzabile una corsia. Al momento resta un mistero cosa sia accaduto e chi ne sia il responsabile. Un danno importante che colpisce uno degli impianti sportivi di riferimento della città e non solo. Allo stadio si concedono spazi e tante attività ludiche e sportive e questo non è un male, se ci fosse il rispetto delle attività già presenti e accortezza nell'uso. Succede invece che le porte rimangono aperte perché chi usa lo stadio non lo considera la sua casa, ma solo un luogo conquistato dove praticare un'attività. Succede che si perde il controllo della situazione, chiunque può entrare, sempre, e così ci rimette lo sport, in questo caso l'atletica saronnese. Resta ora da chiarire che cosa abbia provocato il danneggiamento della pista e quali saranno gli interventi necessari per riportarla in condizioni di sicurezza. Saronno, tutti uniti in città per un'estate più sicura. Il gruppo di controllo di vicinato della Cassina Ferrara ha rilanciato le proprie attività con nuovi coordinatori. Inoltre, nelle ultime ore si è svolto un vertice in prefettura che ha interessato anche Saronno, con i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti, con l'idea in particolare di potenziare la videosorveglianza nelle diverse attività commerciali, migliorando in questo modo la sicurezza urbana. urbana in città. Va sempre nella stessa direzione l'iniziativa che l'amministrazione sta portando avanti con l'obiettivo di costruire dei gruppi analoghi al controllo di vicinato, contando appunto sulla collaborazione degli esercenti. Al primo gruppo storico del controllo di vicinato, da tempo presente alla Cassina Ferrara, si è aggiunto, oltre un anno fa, quello del Matteotti. L'ultimo è stato organizzato nella zona di via Ungaretti. Vi hanno complessivamente aderito una sessantina di famiglie. L'obiettivo della nuova iniziativa, a cui sta lavorando il Comune, è appunto quello di sviluppare al meglio tutte le sinergie a disposizione sul territorio, al fine di garantire alle forze dell'ordine un'efficace collaborazione da parte dei cittadini come degli esercenti, nel tenere sempre meglio sotto controllo il territorio. A Tradate. Chi coltiva un orto lo sa bene, ci sono periodi in cui la natura è particolarmente generosa. Dopo aver riempito la dispensa e distribuito cassette a parenti, amici e vicini, spesso resta ancora tanta frutta e verdura che rischia di andare sprecata. Per evitare questo spreco e trasformarlo in un gesto di generosità, la Casa della Città Solidale di Tradate lancia un appello ai cittadini. Chi ha un'eccedenza di prodotti dell'orto può donarli per sostenere le tante famiglie che si rivolgono al market solidale. Chi lo desidera può portare le proprie verdure o la frutta in eccesso al market solidale di via Isonzo 3, dove saranno distribuite alle famiglie e alle persone che vivono un momento di difficoltà economica. L'obiettivo è duplice: ridurre gli sprechi alimentari e offrire prodotti freschi e di qualità a chi spesso fatica ad acquistarli. L'appello è rivolto a tutti gli orticoltori, dagli appassionati che coltivano qualche metro quadrato di terreno fino a chi possiede un frutteto o un orto più esteso. La Casa della Città Solidale ricorda che ogni donazione contribuisce ad arricchire il market solidale con alimenti freschi, offrendo un aiuto concreto alle persone che ne hanno bisogno e dando valore ai frutti del lavoro di tanti cittadini. A Saronno, la giovane lanciatrice della OSA Atletica Saronno conquista il primo posto con 57,14 metri nel lancio del martello, battendo la favorita di casa in una gara serratissima. Sofia Gissi si è aggiudicato il primo posto nel lancio del martello a Malta. La competizione tra le più attese a livello giovanile e internazionale ha visto Sofia confrontarsi in una gara serratissima con la maltese Sofia Curmi, atleta di casa, superandola nel finale conquistando il gradino più alto del podio. Un risultato che conferma l'ottimo momento della giovane atleta, già detentrice del record regionale cadette nel lancio del martello e al terzo posto della classifica all time italiana di tutti i tempi nella specialità. In questa occasione Sofia ha gareggiato con la divisa della selezione lombarda, portando in alto il nome della Lombardia e della sua società di appartenenza. Questo successo non è solo un traguardo personale, ma anche una grande soddisfazione per la squadra e per il lavoro di allenamento e passione che ogni giorno mettiamo nello sport giovanile. La vittoria di Malta rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento di Sofia Gissi tra le migliori atlete italiane nella categoria cadette e conferma il talento e la determinazione della giovane lanciatrice saronnese. E queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario e Saronno News. Delia e con Giancarlo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.
1: Descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi. Gesù stesso, il Verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, è il seme che il Padre continua a spargere nel mondo, perché morendo porti molto frutto. È vero, a volte incontra in noi un terreno duro e insensibile, altre volte distratto, simile al suolo battuto dei sentieri, al terreno sassoso, ai cespugli dei rovi. Ma ci sono momenti in cui trova una terra ricettiva e feconda, e allora si innescano miracoli d'amore capaci di cambiare tutto il resto, come certamente abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita. Per questo il Padre non smette di seminare, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma: come può essere ragionevole seminare sulle spine, sul terreno sassoso, sulla strada? Nel caso dei semi e della terra non sarebbe ragionevole, mentre nel caso delle anime e degli insegnamenti ciò è molto lodevole, perché nelle mani di Dio è possibile che il luogo sassoso si trasformi e diventi terra fertile, che la strada non sia più calpestata e non sia esposta a tutti i passanti, ma sia terreno pingue, che le spine siano eliminate e i semi godano di una situazione di grande sicurezza. La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente. E sa cogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto. Per questo il Signore, che conosce bene il terreno del nostro cuore, meglio di quanto noi stessi lo conosciamo, non smette di credere in noi, in quello che siamo e in quello che possiamo diventare giorno per giorno se con fede ci abbandoniamo a Lui. Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto, crescono in noi e si diffondono i frutti dello Spirito Santo, che sono, come insegna San Paolo, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quanto il nostro mondo ha bisogno di questi frutti, di esserne riempito e trasformato. Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando assieme al riposo e al sano divertimento anche momenti significativi di silenzio e di preghiera. Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali rinnovati nel corpo e nello spirito, pronti ad annunciare la buona notizia del Vangelo e sempre più capaci di cooperare alla crescita del Regno di Dio. Ci aiuti in questo Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione. Angelus Domini, nunziavit Maria. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nos.
1: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: divini facciamur promissionibus Christi.
1: Orimus. Gratiam tuam quaesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Profideribus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luce a teis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sete nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci celum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo, Castel Gandolfo, nel quale sto trascorrendo alcuni giorni di ristoro. Accolgo con gioia tutti voi, pellegrini da ogni parte del mondo. Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona. Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo che, segnati dalla lontananza dei propri cari e talvolta dalla paura per i conflitti che attraversano le vie del mare, sostengono con un lavoro paziente e silenzioso il commercio e la vita di molti popoli. Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi riuniti nell'annuale pellegrinaggio davanti all'icona di Jasna Góra, perché come discepoli missionari siano testimoni gioiosi del Vangelo. Buona domenica a tutti!
1: E così il Papa ha recitato la preghiera mariana dell'Angelus di oggi, 12 luglio, domenica 12 luglio, dal Palazzo Apostolico, dalla piazza dove si affaccia il Palazzo Apostolico a Castel Gandolfo, piazza della Libertà. Sono tantissimi i pellegrini che sono presenti nella piazza e vediamo che il Papa ora ha lasciato il luogo da dove ha recitato l'Angelus per avvicinarsi ai tanti pellegrini che sono presenti a Castel Gandolfo. Il Papa ha ricordato che Dio non smette di seminare nonostante la debolezza dell'uomo, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. Così il Papa in questo Angelus di domenica 12 luglio da Castel Gandolfo. Noi chiudiamo qui il collegamento con Piazza della Libertà, amici ascoltatori, mentre il Papa saluta le persone, le autorità, i pellegrini che sono presenti nella cittadina dei Castelli Romani in provincia di Roma. Grazie a quanti hanno seguito la Radio Vaticana, a quanti ci hanno seguito in video Radio Cronaca sul portale Vatican News, alle emittenti collegate con la Radio Vaticana, da Luca Collodi e Gabriele Di Domenico, linea alla regia. Tra poco torniamo in diretta sulla Radio Vaticana e parleremo della Domenica del Mare.

0: 12:11 in diretta sulla Radio Vaticana, amici ascoltatori, la buona domenica vi arriva da Luca Collodi con la collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Come ha ricordato poco fa il Papa in diretta da Castel Gandolfo, siamo ancora con le immagini che ci arrivano in bassa frequenza qui a Roma da Castel Gandolfo. Il Papa con una piccola Papa mobile si sta muovendo all'interno di Piazza della Libertà a Castello, così come avviene per le udienze del mercoledì in Piazza San Pietro, proprio per salutare le centinaia e centinaia di persone che sono nella piazza in questo momento. Sentite, lasciamo anche, grazie a Gabriele Di Domenico, l'audio che ci arriva da Castel Gandolfo in provincia di Roma. Il Papa ha ricordato che oggi è la domenica del mare, ha salutato i pescatori e i marittimi. E allora noi andiamo in collegamento da Castel Gandolfo via Roma, andiamo a Rossano, siamo sul Mar Ionio in Calabria, dove ringrazio e saluto Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro e l'Apostolato del Mare. Don Bignami, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Grazie, buongiorno a tutti e buona Domenica del Mare a tutti i marittimi.
0: Facciamo questo triangolo tra Roma e il lago di Albano, cioè Castel Gandolfo, con il Papa che sta continuando in Papa Mobile a salutare i pellegrini, e andiamo sul Mar Ionio, la bellezza della radio che ci permette di mettere insieme lago e mare. E allora, Don Bignami, il titolo del tema di quest'anno è Oltre le merci e il commercio, il volto umano del mare, e qui c'è tutto il rapporto tra mare e economia.
1: Sì, viviamo una stagione molto difficile e problematica, che anche Papa Leone nel suo messaggio dopo l'Angelus ha ricordato, cioè il fatto che le guerre e i conflitti nel mondo hanno ripercussioni notevoli sui lavoratori marittimi, e questo è un dato che non dobbiamo mai dimenticare. La cosa curiosa è che, per esempio, nei giorni scorsi, in queste settimane, allo stretto di Hormuz sono state bloccate più di 1000 navi, più di 20.000 marittimi, ma pochi giornalisti hanno ricordato solo questo, solo alcuni, tra cui anche, devo dire, Radio Vaticana. È importante invece dare voce a queste situazioni. Non c'è solo in gioco il costo del carburante, per cui viene a toccare i nostri portafogli, c'è in gioco la vita delle persone, di marittimi che si sono trovati da un momento con l'altro chiusi dentro le loro navi, senza possibilità di muoversi, senza possibilità di rispettare i loro contratti, che prevedono tempi di lavoro lontano dalle famiglie, ma anche tempi di famiglia, di vita familiare ordinaria. E quando qualcuno è bloccato dentro a un porto, uno stretto o a un canale, e non è più consentito a lui di poter raggiungere i propri familiari, ovviamente tutto questo genera preoccupazione, sofferenza, dolore, e lo stress aumenta in maniera significativa.
0: Don Bignami, ancora un flash da Castel Gandolfo, sente anche lei il saluto, la gioia dei pellegrini che sono presenti. Il Papa ancora in Papa Mobile sta ritornando, ha fatto il giro della piazza e ora sta ritornando verso il Palazzo Apostolico. Ma torniamo a Rossano, dove questa mattina con Monsignor Maurizio Aloise, l'arcivescovo di Rossano Cariati, voi avete celebrato una santa messa sul porto.
1: Sì, alle ore 10 c'è stata questa bellissima esperienza, l'abbiamo appena conclusa con la benedizione delle barche dei pescatori in porto, e proprio eravamo al mercato ittico. Dentro il mercato ittico per una volta si è trasformato in luogo di celebrazione della messa, e devo dire che è stata un'esperienza molto, molto significativa, di grande impatto. Abbiamo visto proprio i pescatori, i loro familiari, molto contenti di questa, ma anche commossi, perché per la prima volta veniva celebrata l'Eucaristia nel luogo dove loro vendono il pesce, dove vivono abitualmente. È anche un momento importante, perché gli alti e bassi della pesca sono anche a volte motivo di sofferenza, perché magari tanta fatica e non, il guadagno magari non è all'altezza delle attese, oppure il costo del carburante che cresce sempre di più a causa dei conflitti nel mondo, crea sempre più problemi e grande anche preoccupazione.
0: Il Papa è rientrato in questo momento nel Palazzo Apostolico, quindi chiudiamo il collegamento anche con Castel Gandolfo, rimaniamo in diretta con Rossano in Calabria. Don Bruno Bignami, la giornata del mare che si celebra oggi, che avete celebrato, ci ricorda una cosa: come noi uomini, noi cittadini, siamo come l'umanità forse è praticamente dipendente dal mare, non soltanto per chi ci lavora, ma un po' tutta l'umanità dipende dal mare.
1: Sì, ci sono tante interconnessioni da cui dipendiamo e che abitualmente non sono oggetto delle nostre riflessioni e dei nostri pensieri. Invece mi sembra molto bello che la Domenica del Mare diventi un momento in cui dire grazie. Grazie a tutti quelli che lavorano in mare, i marittimi, la gente di mare, a quelli che lavorano nei porti, ai pescatori, alle varie comunità di pescatori. E penso anche e soprattutto alle mogli che spesso attendono i loro cari che sono in mare al lavoro e che devono portare avanti tutto l'onere della famiglia. Tutto questo abitualmente per noi non è oggetto di pensiero né di riflessione né di preghiera, e magari ci piace giustamente anche a tavola cucinare pesce, mangiare pesce, però abbiamo bisogno anche di pensare cosa significa tutto questo nella vita di tante persone, per cui almeno oggi siamo contenti di poter dire grazie, di pregare con loro, abbiamo pregato con loro e per loro, ed è stato ed è un momento molto significativo.
0: Don Bignami, a proposito di pesce delle nostre tavole, c'è però un problema sociale, tra l'altro è un problema che spesso leggiamo anche sui quotidiani italiani, perché nelle marinerie, quelle dei pescatori in questo caso, purtroppo spesso ci sono problemi economici e c'è una riduzione progressiva di chi esce in mare per pescare, cioè dei pescherecci, della flotta dei pescherecci.
1: Sì, ci sono tutta una serie di cause che portano a questo. Da una parte, come dicevo, il fatto che le guerre nel mondo hanno aumentato i costi del carburante, ovviamente tutto questo impatta sui guadagni delle famiglie. Secondo livello è dato da una legislazione, per esempio quella europea, molto stringente, giustamente per tanti versi rispetto alla possibilità di rigenerazione della fauna ittica, però contemporaneamente se si fa una normativa per esempio sul Mediterraneo che riguarda solo chi pesca al nord e proviene dal nord del Mediterraneo ma non al sud, e quindi accordi che non sono internazionali, ovviamente questo non ha grande senso, perché si limita e si sfavorisce una parte per continuare poi a vedere che dall'altra parte le norme non esistono. Quindi c'è proprio tutta una serie di attenzioni che bisogna riscrivere. E anche l'interdipendenza oggi è sempre più vera e abbiamo bisogno davvero di ricostituire in qualche modo anche una buona fama della pesca, non semplicemente la pesca vissuta e pensata come a una fatica e basta, ma come davvero una grande opportunità lavorativa. L'Italia è un paese bagnato dal mare e sappiamo quanto il mare anche storicamente ha segnato la cultura, l'economia dell'Italia e soprattutto di alcune città, di alcuni territori. Non possiamo dimenticare questo e fingere appunto che la pesca non sia una grande risorsa anche oggi e anche per il futuro, per cui non c'è ricambio generazionale nel mondo della pesca, questo è vero, occorre però cambiare una mentalità, una cultura, e queste domeniche possono aiutarci a far vedere il mare in maniera diversa.
0: Don Bruno Bignami, ancora due cose e poi la liberiamo e chiudiamo il collegamento con Rossano. L'ambiente, il mare ci richiama anche la tutela dell'ambiente.
1: Assolutamente, il mare richiama il grande tema della Laudato Si, e per noi è dal 2015 l'enciclica di Papa Francesco ci ha aperto davvero tante suggestioni su cosa vuol dire la cura del mare. Devo dire che negli anni scorsi anche prima Papa Francesco e ora Papa Leone, nella responsabilizzazione per esempio delle comunità di pescatori nel tenere il mare pulito, è diventato anche qualcosa di molto bello, cioè i pescatori stessi sono sentiti responsabilizzati, quelli che possiamo chiamare sono diventati le sentinelle del mare, cioè quelli che anche hanno a cuore che la pulizia del mare tuteli anche la qualità del pescato, e c'è un legame anche qui molto stretto tra il lavoro della pesca, la qualità e la pulizia del mare, quindi non inquinamento del mare, e la qualità del pesce che viene pescato. Queste cose naturalmente impattano sul lavoro, e quindi è importante ancora di più, secondo il criterio dell'ecologia integrale, tenere insieme cura dell'ambiente e cura del lavoro e cura della dignità delle persone.
0: Per chiudere, Don Bignami, abbiamo parlato di mare, di commercio, di marinerie, di pescatori, ma come la mettiamo con le grandi navi che solcano per turismo i mari con a bordo migliaia e migliaia di persone?
1: Beh, è un modo di fare turismo che negli ultimi anni ha preso sempre più piede, forse c'è bisogno anche di ripensare al turismo che non incontra le persone ma spesso le mette ai margini. Il turismo deve essere un luogo di incontro delle comunità, anche però penso che mi sembra di capire anche da un punto di vista proprio del pensiero delle ditte, delle grandi aziende croceristiche, sempre di più si sta ripensando al modo di fare la crociera, perché molti si rendono conto che non basta portare gente, bisogna educarla, bisogna creare delle sinergie tra le comunità, le città e le persone che arrivano. Quando il turismo, lo sappiamo a tutti i livelli, quando il turismo è eccessivo, si chiama overtourism, non favorisce quel raccordo tra un'economia locale e le persone che arrivano. E quando questo non accade, ovviamente nascono problemi.
0: E qui c'è tutto il ruolo anche dei cappellani a bordo delle navi, anche certo. Questo è un altro tema importante.
1: Certo, noi abbiamo diversi cappellani che fanno, soprattutto nei periodi di Natale e Pasqua, servizio sulle navi crociere, ma è un servizio anche molto prezioso, perché appunto aiutano a capire il senso anche di quel tipo di vita, e poi sostengono gli equipaggi delle navi che hanno tante responsabilità, ma anche tanta fatica. La distanza dalle famiglie la si sente. Cioè, un conto è stare una o due settimane lontano da casa, un conto è starci 8, 9, 10 mesi. Cambia tutto.
0: Grazie a Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro e dell'Apostolato del Mare della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie per questo collegamento da Rossano in Calabria. Buon lavoro, Don Bruno.
1: Grazie, buona domenica a voi, buona domenica del mare. Grazie.
0: Grazie, noi chiudiamo il collegamento da Rossano, ma chiudiamo anche questo spazio dove abbiamo seguito la preghiera mariana del Papa da Castel Gandolfo. Ricordiamo, il Papa ha detto: i venti di guerra non spengano la fiammella e la speranza della pace. Noi ci risentiamo, amici ascoltatori, alle 2 con l'edizione del radiogiornale della Radio Vaticana. Da Luca Collodi, buona domenica, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico.
2: Le 2 di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare. Stare fermo e sentirti respirare.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Trapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Buonasera, buonasera, benvenuti, bentornati a Viva Tutto alla radio su Radio Orizzonti Blu. Chi vi parla è Mattia, in regia c'è il nostro Andrea. Siamo tornati al completo qui in diretta dallo studi di Radio Orizzonti in Blu per una serata molto particolare di Viva Tutto alla radio, dalle 21 alle 22 come ogni lunedì, perché stasera il palinsesto, diciamo così, non il palinsesto, la scaletta sarà un po' diciamo stravolta, perché come ci piace fare spesso avremo un ospite live, per cui non mancherà il collegamento con il nostro amico Carlo Arrigoni per la rubrica Scatola Chiusa, che faremo quasi immediatamente. Dopodiché inizieremo a chiacchierare con Big Mario, che è venuto a trovarci proprio qui negli studi di Radio Orizzonti in Blu, e chiacchiereremo fino più o meno alla fine del programma. Io vi ricordo i contatti social con cui potete interagire con noi: Viva Tutto alla radio, il profilo Facebook e la pagina Facebook, ma abbiamo anche il profilo Instagram Viva Tutto alla radio. Poi anticipo, come mi ricorda sempre di solito Andrea, che la puntata andrà in replica la domenica pomeriggio dalla 1 alle 2, quindi potete riascoltarci sempre su Radio Orizzonti FM 88.0 DAB Plus o dal sito internet radioorizzonti.eu, ma in realtà c'è anche la possibilità di riascoltare dal sito internet il podcast della puntata selezionando Viva Tutto alla radio, o andare sul canale Mixcloud che abbiamo di Viva Tutto alla radio, che permette di riascoltare appunto questa puntata. Ricordo anche che come sempre abbiamo un canale YouTube per i contenuti extra, le chiacchierate che facciamo extra rispetto alla radio e che sono a vostra disposizione. Eccoci qua. Io direi, Andrea, che possiamo partire con la prima canzone, ci mettiamo in contatto con Carlo, così facciamo la rubrica e poi cominciamo a chiacchierare di musica e a suonare musica live.

0: Carlo, pronto? Ci sei?
1: Sì, buonasera.
0: Eccoti qua, Mattia. Buonasera Carlo, buon anno, perché ci risentiamo ufficialmente stasera per la prima volta in questo 2026. Come stai?
1: Buon anno a te innanzitutto, a tutte le tue ascoltatrici e ascoltatori. Sì, tutto bene, dai, tutto a posto, solito tram tram,
0: bene,
1: la vita quotidiana. Beh,
0: fin quando è così,
1: bene?
0: sì, diciamo di sì. Fin quando è così siamo sereni, giusto?
1: Esatto, sì, decisamente.
0: Allora, veniamo alla nostra rubrica a scatola chiusa. Cosa ci racconti stasera, Carlo?
1: Allora, stasera un piccolo assaggio cinematografico, ma voi non avete voglia, anche lì in studio, questa voglia di Groenlandia che imperversa nel mondo e in Europa, questa voglia di Artico, anch'io mi sono fatto prendere da questa voglia di Groenlandia.
0: Quindi ti sei documentato, no?
1: Mi sono documentato, ma non tanto sul termine proprio fisico, geologico. Vorrei andare a vedere Greenland, seconda parte.
0: Sì.
1: Ovvero Greenland, allora Greenland è la prima parte, è un film del 2020, dove è un film, uno di quei generi che piacciono molto a me, apocalittici, dove ci sono distruzioni, c'è il classico.
0: Roba allegra.
1: Allegra, che cade sulla Terra, distrugge quasi tutto il mondo. Dove vanno a sopravvivere gli ultimi sopravvissuti?
0: In Groenlandia.
1: In Groenlandia.
0: Orca, vedi che...
1: vedi che...
0: è tutto calcolato.
1: Cade a fagiolo, l'attore principale è Gerard Butler, che per chi non conoscesse, secondo me è un bravo attore, fa generi molto movimentati, e a fine mese esce Greenland 2, la migrazione, guarda caso proprio in questo periodo dove tutti hanno questa voglia di Groenlandia, a partire da Trump ai nostri politici,
0: questi
1: eccetera,
0: decidono
1: eccetera.
0: Di andare altrove.
1: Esatto, questi qua, i sopravvissuti della Groenlandia, che abitano in Groenlandia, avranno delle vicissitudini, il loro bunker cadrà perché verrà distrutto dei terremoti, usciranno dalla Groenlandia e andranno in Europa a cercare un altro modo di vivere. Quindi sicuramente io lo guarderò in qualche modo, perché mi piacciono molto questi.
0: Ma è già uscito il film? O esce?
1: Esce il 29 gennaio.
0: Ok, quindi questo weekend.
1: Questo weekend si intitola Greenland, la migrazione.
0: Ok, quindi lunedì prossimo ci dirai se hai pagato il biglietto per niente o se valeva la pena vederlo.
1: Aspetta, allora non so esattamente quando lo vedrò, perché sono dei film, è un genere che a me ha sempre garbato, ho sempre visto questi film.
0: Beh, Carlo, comunque se lo dovessi vedere non questo weekend ma nei prossimi, noi sappiamo che tratteremo altri argomenti con te, però apri una piccola parentesi e facci sapere come l'hai trovato,
1: Quello senz'altro, ci mancherebbe, ve lo racconterò, visto che adesso si parla di questa Groenlandia, sicuramente ve lo racconterò. Vi farò sapere anche quando andrò a vederlo. Comunque, senz'altro, lo consiglio per chi è un amante di questi generi apocalittici, per chi è un fan di Gerard Butler, che è davvero un gran bell'attore, oltre che fisicamente, ecco, ha fatto anche altri film molto, molto interessanti. E ho detto, parliamo un po' di Groenlandia, ma sotto un altro aspetto.
0: Ecco, guarda, allora farò questo proposito, andrò a cercare il primo film per magari vedermelo, e così la prossima volta che avremo modo di parlarne noi insieme agli ascoltatori ti farò sapere come ho trovato il primo e tu ci farai sapere come hai trovato il secondo, d'accordo?
1: Esatto, ci sto, dai, va più che volentieri.
0: Va bene così. Allora Carlo, grazie mille, un abbraccio, appuntamento a settimana prossima, d'accordo?
1: A settimana prossima, buona
0: continuazione. Ciao, un abbraccione, ciao.

0: 21:14 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu in compagnia di Mattia, Andrea, e adesso diamo il benvenuto al nostro ospite Big Mario. Benvenuto.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: È un piacere averti qui con noi, è un piacere chiacchierare, soprattutto quando c'è musica live e quando possiamo parlare di musica, che è sempre una cosa molto piacevole per chi come noi è appassionato di musica. Senti, ti presento un attimo, anzi comincio col chiederti, visto che sei un musicista, di solito quando uno inizia a fare musica c'è sempre un colpevole, no? Che siano le scuole, sì, medie, o che sia un amico, una band, sì, un parente. Chi ti ha spinto a iniziare ad appassionarti alla musica?
1: Ma direi che nel mio caso sono state diverse tempeste ormonali dell'adolescenza, mm-hmm, che mi portavano ad essere attratto dalla musica, quella che passava ovviamente in classifica, e cominciai ad affrontare come primo strumento la batteria, forse sempre, okay, per avere qualcosa di fisico per scatenare qualcosa che c'era dentro nel corpo di un adolescente. Poi piano piano ha avuto un'evoluzione nel tempo, sono arrivato alla chitarra, a cantare, e poi dagli ascolti inizialmente hard rock, addirittura rap, old school, quindi parlo di metà anni 80, sono approdato al blues, anche per un lavoro a ritroso che è abbastanza ovvio che si fa di solito quando si capisce che da buona parte della musica che ascoltiamo, arriva dal blues.
0: Ma sei stato autodidatta o hai imparato?
1: Allora, io ho avuto un percorso un po' tortuoso, nel senso che la batteria l'ho praticamente dimenticata quasi subito, non uscendo neanche dalle sale prova.
0: Ok.
1: La chitarra l'ho cominciata ad approcciare facendo degli importanti studi jazz, che poi ho abbandonato, mm-hmm, per tanti motivi, soprattutto per una certa incostanza. E le cose che imparavo soprattutto nell'ambito blues, che nel frattempo era diventato preponderante, le ho imparate rubando con gli occhi dai bluesmen che vedevo nei festival, piuttosto che dalla televisione, piuttosto che in quegli anni, sempre in quel periodo, fortunatamente la televisione passava spesso e volentieri i programmi musicali, faccio un nome per tutti, Doc di Renzo Arbore,
0: beh,
1: e quant'altro,
0: mm-hmm,
1: dove era molto facile vedere tutti i tipi di musica, e io che avevo un occhio di riguardo e mi si muovevano delle corde intime, prestavo molta attenzione al blues.
0: Senti, hai avuto un percorso artistico, cioè sei passato attraverso varie band prima di intraprendere quest'ultimo progetto come Big Mario?
1: Sì, allora anche lì io credo di aver fatto un percorso atipico, nel senso che io ho avuto un primo viaggio a Londra,
0: mm-hmm,
1: molti anni fa, e lì ho cominciato ci andai con una chitarra prestata, feci delle prime esperienze come busker nella strada. Poi, ritornato in Italia, ho cominciato sempre con questa fissa del blues. Ho cominciato a voler formare una band, che è arrivata però solo dopo un po' di tempo, mm-hmm, nei primi anni 2000, e mi sono unito ad altri quattro amici e abbiamo fatto un primo ensemble di musicale di blues, facendo le prime serate nei locali. Direi che era già abbastanza all'inizio della fine, perché già la scena live cominciava a essere più rarefatta, però riuscivamo un pochino a esibirci e quantomeno a divertirci, che è sempre stato prevalentemente il mio fine,
0: certo,
1: ultimo con la musica, insomma.
0: E no, mi apri collegamenti costantemente, hai toccato un tasto dolente, ahimè, però una cosa che ti volevo dire è, invece adesso com'è la situazione? Perché anch'io mi rendo conto, poi magari dico una fesseria, che insomma, 20 anni fa anche io andavo nei pub, nei locali, la musica dal vivo ce n'era molta di più e c'era anche forse, adesso non voglio fare sempre quello che guarda al passato, però c'era anche più curiosità forse nel voler ascoltare quello che veniva proposto, a prescindere dal fatto di conoscere o non conoscere l'artista che si esibiva. Oggi ho l'impressione che non sia proprio così.
1: Sì, è decisamente sempre più difficile trovare date. Io tendenzialmente, anche quando mi muovo con ensemble ridotti in duo, mi è capitato molto più raramente di andare one man band, non riesco a trovare degli ingaggi così facilmente, mm-hmm. perché comunque la scena si è sempre più compressa. Nel senso che gli anni 80 sono, ahimè, lontani. Negli anni 80 c'era, tu pensa solo, tanto per fare un esempio relativamente vicino a noi, a tutta la scena dei Navigli di Milano. Noi forse abbiamo avuto una delle scuole jazz e blues più attive all'epoca, mm-hmm. da tanti punti di vista, e c'era un'aggregazione spontanea che portava la gente ad ascoltare musica, anche grazie non di meno a quei programmi che al Doc di Renzo Arbio, certo. Roxy Bar di Red Ronnie, cioè,
0: certo.
1: emergeva una richiesta dalla televisione, la gente andava e si aggregava. Spesso andava non tanto per sentire l'artista di turno, quanto perché sapevano che se andavano alle scimmie, mm-hmm. sicuramente c'era musica, e allora si andava tutti alle scimmie a vedere chi suonava quella sera lì.
0: Certo.
1: E quindi questo fenomeno nel tempo è praticamente finito, e oggi la gente difficilmente va a sentire la musica live, forse al netto delle tribute band, che sono rimaste un fenomeno anche loro sempre meno popolare, ma che rimane e tiene ancora abbastanza, insomma.
0: Certo. Ascolta, se vuoi suonarci qualcosa e poi sì. andiamo avanti a chiacchierare.
1: Sì, adesso io.
0: Cosa intanto che accordi, cosa ci suoni?
1: Non so se si sente.
0: Sì, si sente bene.
1: Perfetto. Vi vorrei suonare, visto che io esco con. Sono uscito il 12 dicembre col mio disco ultimo, No Money No Honey.
0: Okay.
1: Vi vorrei suonare il singolo, la title track del disco, che è Baby Please Come Back, e mi è gradita l'occasione per ricordare a tutti che il 30 gennaio, questo venerdì, sarò al Cinema Teatro Prealpi a Saronno, mi esibirò in quartetto, e ci sono ancora una manciata di biglietti, quindi chi non avesse ancora provveduto a prendere un biglietto
0: si muova,
1: lo
0: prima
1: faccia.
0: Di rimanere insomma fuori.
1: Esatto, allora questo si chiama Baby Please Come Back.

0: E questo era Viva Tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu, Big Mario che ci suonava Baby Please, Please Come Back. Volevo chiederti due cose. Innanzitutto, se l'album di cui hai parlato, come immagino, è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming.
1: Assolutamente sì, lo trovate in tutti i web store.
0: Ok.
1: Quelli più comuni.
0: C'è anche il supporto fisico?
1: No, io okay. Ho fatto una scelta di campo che non so se sia stata corretta o meno. Mm-hmm. Ho deciso di non stampare su supporto, anche se mi dicono per esempio che c'è un ritorno interessante al vinile. Il punto è che ho sempre ritenuto il vinile una cosa molto particolare, nel senso che forse si compra il vinile di un gruppo come i Pink Floyd piuttosto che i Rolling Stones e si tende magari a non premiare un artista come potrei essere io, però questa è stata la valutazione che mi ha portato a decidere di mettere tutto online, e quindi chiunque volesse sentire il disco No Money No Honey, no, no Honey può farlo online. Ci sono anche dei video su YouTube di questo pezzo, c'è un video che è stato girato appositamente a Milano in un locale milanese che si chiama Wasabi, e quindi assolutamente sì, lo potete trovare e potete ascoltarlo o andare a pagamento, streaming gratuito.
0: Certo. Invece una domanda sulle canzoni e sui testi, davvero anche qui da uno che non fa musica, quindi lo chiedo, sì. Anche perché le risposte che ottengo sono sempre molto eterogenee. Tu scrivi prima il testo, poi la musica, o nascono insieme? Ti devi mettere lì a dire ok, adesso devo fare un tot numero di brani, o ti vengono spontanei, non so, un certo momento ne scrivi uno, poi ne metti lì un altro e poi componi l'album?
1: Sì, questa è una bella domanda, ed è una domanda che giustamente, come dici tu, dipende anche molto dall'artista, perché è strettamente collegata un po' all'ispirazione, che è questo concetto astratto. Allora, la regola aurea dovrebbe essere scrivere prima la musica e poi il testo.
0: Ok.
1: Dovrebbe essere. Il condizionale è d'obbligo, perché io, per esempio, anche lì ho tutto un sistema tortuoso di comporre, nel senso che compongo a pezzetti, mi vengono parti di musica, parti di testo, e una canzone viene fuori dopo un susseguirsi di passi che io faccio fino a quando la porto a compimento e la canzone viene quindi realizzata e finita.
0: Okay.
1: Poi, come ho fatto nell'ultimo disco, sono andato in studio e mi sono messo nelle mani di produttori, nella fattispecie Snob Lab. Stefano Menoncelli ha prodotto questo disco, e loro, facendo una registrazione a tracce separate, rimaneggiano il pezzo, non certo, tanto da un punto di vista testuale quanto da un punto di vista musicale. Questa cosa io l'ho fatta perché in questo caso io volevo che il disco suonasse lontano dalle cose che ho sempre fatto fino a ieri. Io vengo dal blues più tradizionale, dove si tende ad andare in studio a fare una registrazione buona alla prima.
0: Ok.
1: Un po' come quello che stiamo facendo qui adesso, no? Quindi una immagina che questo microfono mi avesse registrato, tanto per parlare ai non addetti ai lavori. E invece tracce separate significa che registri ogni singola parte, chitarra, voce, e aggiungi magari degli strumenti successivamente. Questo fa sì che confezioni il pezzo e lo produci, ne crei un vestito che lo fa suonare in un certo modo. Poi c'è tutta la fase del mixaggio,
0: certo, la post produzione.
1: Esatto.
0: Ho un'altra curiosità, se anche anche qui di solito mi arrivano risposte eterogenee. C'è quando tu hai, diciamo, creato il pezzo o anche l'album, vedi tu come vuoi girarti la domanda, c'è un qualcuno a cui chiedi un primo ascolto, un parere, oppure è molto casuale, cioè non è che c'è una persona di riferimento che può essere un amico, un qualcuno di fidato che gli dice: oh, senti, ma secondo te come suona questo? Oppure vai tranquillo e ti fidi di te anche un po'?
1: Sì, allora io sono anche in questo un po' strano, nel senso che io ho una manciata di amici che sono magari musicisti dei quali mi fido, perché se loro mi dicono che non ho fatto una cosa pessima,
0: allora non, ci no, pensi.
1: Sì, ci penso, non hanno peli sulla lingua e magari mi danno anche un giudizio tecnico che mi aiuta. Però è anche vero che io sono molto attento all'opinione di chi
0: fruirà della tua musica,
1: della mia musica, senza avere chissà quali conoscenze. È il caso per esempio di questo pezzo che hai appena sentito, che subito ha avuto quello che io chiamo un ritorno interessante, perché è un pezzo fondamentalmente pop. Il ritornello che ritorna, cioè, ci sono tutta una serie di elementi che lo hanno reso molto
0: orecchiabile
1: ai più, e io non credo che questo sia un brutto segnale, anzi penso l'esatto.

0: Ancora prima di chiedere o far sentire il tuo brano a qualcuno, di riascoltarlo tu, di scrivere un pezzo, magari arrangiarlo, di suonarlo e dire no, questo cambiamo tutto, oppure lo cestiniamo direttamente perché non mi piace, non allora, mi soddisfa.
1: Nel mio chiamiamolo processo creativo, per usare una parola grossa, assolutamente io ci sono dei pezzi che non mi convincono, e allora o li cestino,
0: mm-hmm, o li si lascio, possono anche lasciare lì a sedimentare,
1: esatto, li lascio decantare, giustamente, perché poi a un ascolto lontano un pezzo che sulle prime sembrava brutto magari ritorna, mm-hmm, oppure faccio una terza cosa. Io ho avuto la fortuna nella mia carriera di essere stato circondato da musicisti in molti casi anche più bravi di me, mm-hmm, lo lavoriamo con un bravo musicista che magari mi aiuti ad arrangiarlo, okay. Allora quando passa per le sapiente mani di un altro musicista, quel pezzo che a me sembrava non interessante prende subito un altro colore, insomma, e quindi il cestinarlo così avviene, ma non così tanto come, okay, come si potrebbe pensare, insomma.
0: Magari rimane lì e poi dopo trova, sì, un'altra strada,
1: esatto.
0: Senti, io continuerei con un altro brano,
1: sì,
0: se vuoi suonarcelo,
1: sì,
0: lascio a te la parola.
1: Va bene. Sempre dal disco No Money No Honey.

my God in Him. You know, pretty baby, you're my God in Him.

my God in heaven. You know, pretty baby, you're my God in heaven.

0: Siamo tornati a Viva Tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu, Big Mario nostro ospite fino alle 22. Noi stiamo andando avanti con questa chiacchierata per presentare insomma il suo lavoro, ma anche lo spettacolo che ci sarà al Cinema Prealpi il venerdì 30 gennaio alle ore 21. Io volevo chiederti, prima dicevi che insomma per te conta anche molto la reazione che ha una persona di fronte a quello che suoni. Io mi sono sempre chiesto come sia stare sul palco, perché per come sono fatto, probabilmente se anche solo vedessi una persona che si distrae o sembra non apprezzare, magari farei più caso a quella persona piuttosto che magari alle altre 100 che sono contente, che stanno partecipando a quello che sto facendo. Come vivi questa cosa tu? Si riesce a non pensarci, a suonare e basta, e poi a raccogliere appunto i complimenti della gente, com'è?
1: Sì, allora succede questa cosa. Lo dico con tutta l'umiltà del caso. Io vengo da lunghi anni dove mi sono esibito come artista blues classico.
0: Okay.
1: Blues, che è un genere che io amo alla follia, tuttora mi muove delle corde, però sono assolutamente convinto, negli anni mi sono accorto di questa cosa, penso che i più, anche gli appassionati che ci stanno ascoltando, saranno d'accordo, è un genere divisivo.
0: Mm-hmm.
1: Nel senso che
0: o lo ami o lo odi,
1: non credo che ci siano
0: una via di mezzo,
1: no? Al netto di quanto sia stato un genere fondamentale per la musica. Quindi succede che io sono sempre andato ad esibirmi ai concerti sapendo che una buona parte della mia audience probabilmente, non dico non apprezzasse, perché quando suoni bene ti apprezzano sempre, però che potevi perderla.
0: Mm-hmm.
1: Quindi gli applausi fragorosi, cose di questo genere, sono segnali che a volte sono rari.
0: Ok.
1: Però ti posso dire la verità, i bei complimenti che io ho ricevuto nelle audience che sembravano fredde, innanzitutto ci sono dei piccoli segnali tipo il piede che batte.
0: Mm-hmm.
1: Se nel pubblico c'è qualcuno che batte il piede, per quanto mi riguarda, come mi è successo varie volte, il resto delle persone possono essere anche distratte, ma io mi concentro su quel piede che batte,
0: okay,
1: e sono contento. E poi alla fine del concerto, quando venivo avvicinato, i più bei complimenti per me sono sempre stati: guarda, io non amo il blues, non ascolto blues, ma quello che hai fatto stasera mi è piaciuto.
0: È bello.
1: Quindi alla fine torno, io credo che la grande demarcazione in musica sia sempre la stessa, cioè buona musica, pessima musica,
0: mm-hmm,
1: più che il genere. È chiaro che noi poi utilizziamo il genere per poterlo definire,
0: sì, per incanalare,
1: perché diventa necessario doverlo fare.
0: Sì.
1: Però fondamentalmente la questione è buona musica, pessima musica. E se tu riesci a dimostrare a chi ti sta di fronte che tu comunque quantomeno provi a fare una serata che funziona, credo che sia,
0: sì,
1: la
0: che
1: cosa
0: c'è dietro anche
1: importante.
0: Del lavoro, immagino.
1: Sì, c'è del lavoro, c'è una preparazione, c'è tutta un provare i pezzi, c'è, insomma, ci sono tante cose che non si vedono ma che fanno parte dello show.
0: Mm-hmm.
1: Quindi questo è un po' in breve.
0: E c'è stato nella tua carriera, che mi dici che è ventennale almeno, cioè
1: sì,
0: un momento in cui hai detto, come succede a tanti, basta, io lascio perdere tutto, smetto, mi fermo, oppure hai comunque sempre magari detto questa cosa ma non c'è mai stato un periodo di calma piatta, ecco?
1: Ma a CP, che io sono diventato quasi una barzelletta per chi mi sta intorno, perché vivo di continui ripensamenti e alti e bassi e voglia di mollare tutto, però poi è più forte dentro di me l'andare a cercare date ed esibirsi, quindi vuol dire che c'è ancora una fiammella dentro di me che mi porta su un palco o comunque in un pub, perché poi io sono il classico bluesman da pub, no? Il concerto che farò venerdì al Prealpi, ho fatto altri teatri, però è una situazione un po' più particolare. No? Quindi a Cipicchia sì, ci sono quei momenti, certo. Perché
0: beh, forse servono anche per
1: servono per
0: prendere la rincorsa,
1: sì,
0: e ripartire.
1: Sì, per ripartire, per ripensarsi, perché io poi è anche molto carattere, io ho un carattere che non insomma, io sono uno che difficilmente cammina un metro da terra, quindi magari tendo ad essere ipercritico, quindi fa parte un po' anche del mio modo di essere, quindi anche la musica ne paga le spese, però fondamentalmente, ripeto, ridendo e scherzando, sono quasi 25 anni che faccio questo lavoro, quindi va bene così, insomma, vuol dire che qualcosa devo aver indovinato,
0: certo,
1: piacendo al mio pubblico, insomma.
0: E senti, hai parlato di pub, però l'evento del 30 è a teatro.
1: Sì.
0: Come cioè, ci sono, immagino, due modi diversi di preparare uno show, sì, uno spettacolo, sì, a teatro o al pub. Cosa, se si può dire, cosa ci dobbiamo aspettare a teatro e qual è l'approccio, ecco?
1: Sì, allora, visto che appunto parliamo di un teatro, abbiamo voluto creare un momento di concerto che vedrà anche delle immagini che verranno proiettate dietro la mia band, dietro di noi, e io farò dei piccoli reading che sono relativi a un po' quello che è stato il mio incontro della musica, soprattutto ai luoghi collegati, i luoghi che ho visitato io e che sono collegati comunque alla musica, perché io credo che la musica ha dei posti nel mondo,
0: certo,
1: dove si sviluppa, no? E ho voluto proprio rimarcare questa, parlando dei miei viaggi, questa connessione, questo fil rouge tra quello che si suona e si ascolta e posti dove sono stato e dove questa musica vive.
0: Okay.
1: E quindi la mia voglia è quella di far fare un viaggio a chi ci ascolta, insomma.
0: Bella questa cosa. Chiudo, prima magari di farti suonare l'ultimo pezzo e salutare, chiedendoti, perché anche qui sono sempre molto curioso, se ti dicessi, indipendentemente dal genere musicale che fai, un artista italiano e uno straniero che apprezzi particolarmente.
1: Allora, cedolare secca così è difficile perché sono milioni. Io devo tutto quello che è successo nel blues a Robert Johnson,
0: ok,
1: che è sempre stato un po' il mio faro. Artista italiano, quando ero ragazzetto non mi dispiaceva, ho avuto il piacere di vederlo in situazioni dove lui non riempiva ancora gli stadi.
0: Mm-hmm.
1: Sto parlando di Ligabue.
0: Ah, ok.
1: Che mi è sempre piaciuto come scriveva, poi io ho cominciato a sentire i suoi dischi quando eravamo in veramente, ai suoi concerti c'erano 60-70 persone,
0: certo,
1: di più.
0: Okay.
1: E quella dimensione lì, che vorrei ritrovare ma non ritroverò più, mi è piaciuta tanto, perché poi quando l'ho visto a San Siro un paio di volte era già un'altra cosa.
0: Mm-hmm. Ok, ci vuoi suonare un ultimo pezzo per chiudere, come dimmi tu?
1: Se volete, se i tempi ci
0: ma
1: sono,
0: certo,
1: volentieri.
0: Perché, dai, ce la facciamo assolutamente.
1: Ok, allora, questa qua è Obo Rambling, che è sempre nel disco e che io ho dedicato ai bluesmen erranti che hanno ispirato molto la mia musica, tra i quali anche Robert Johnson. Lobo è questa figura che viaggiava nel sud degli Stati Uniti nei treni merci e si esibiva agli angoli delle strade, quindi ho voluto idealmente dedicare questa sorta di favola a loro.

0: Grande Big Mario, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu. Siamo quasi arrivati alla fine. Due cose velocissime che ti chiedo. La prima, se oltre alla data del 30, quindi di venerdì, a Saronno, al cinema Prealpi, teatro Prealpi, alle ore 21, stai già insomma programmando date future? E connesso con questo, ovviamente, tutti i contatti social su cui ti possono trovare gli ascoltatori, così vengono a dare un occhio magari e un ascolto.
1: Certo, allora partiamo dai contatti. Big Mario Italy, la pagina Instagram, per il momento è l'unica per poter entrare in contatto con me. Scrivetemi pure in privato, io rispondo più o meno a tutti senza problemi. Le date ho il 5 febbraio alla Vinoteca di Busto Arsizio.
0: Ok.
1: Poi calendario alla mano, il 20 sabato 20
0: ha bisogno febbraio o marzo?
1: Ho bisogno febbraio, quindi sabato 21 sabato 21, okay. Sono all'Arci Traverso di Milano, che è un bellissimo circolo Arci, e tutte e due queste date le farò in duo col mio chitarrista, perché sono situazioni in cui non riesco a portare tutta la band, quindi faremo un concerto dove facciamo degli standard blues, quindi una parte saranno standard blues e l'altra saranno i pezzi, tra i quali anche quelli che avete sentito.
0: E poi immagino che con l'arrivo anche della bella stagione magari ci saranno,
1: sì, l'obiettivo da... perché questo,
0: ecco, anche
1: è
0: questo nella mia idea, te l'ho detto anche prima fuori onda da uomo della strada, c'è, cioè che per suonare questo tipo di musica, non so, mi immagino uno spazio chiuso, no? Un po' più raccolto, però in realtà magari tu mi dici che anche con la bella stagione all'aperto si può fare allo stesso modo.
1: Ma allora io ho fatto un po' di tutto e di più.
0: Mm-hmm.
1: Addirittura ho suonato in carcere, se per quello.
0: Bello.
1: Allora, questo No Money No Honey Tour è all'inizio, quindi io affronterò sia date in duo che con la band, che magari si presta di più al grande palco, okay, la manifestazione appunto estiva o il festivalino e quant'altro. Quindi ho intenzione anche, certo, di utilizzare un'ottima band che ho messo insieme. Quindi la risposta è sì, sarò in giro e non escludo di fare altri teatri, perché questa formula del vedere
0: è una prima, questa
1: è una prima. Mm-hmm. Non escludo che non ci saranno ulteriori, visto il successo a livello di pubblico pagante presente. Adesso mancano tipo 9 biglietti, però è praticamente un sold out.
0: Certo.
1: Non escludiamo di fare una seconda, una terza, insomma chi più ne ha più ne metta, però il tema è suonare il più possibile per portare in giro questo disco.
0: Bene, allora noi ti ringraziamo, se ci
1: grazie
0: sarà modo anche per lavori futuri passa da qui che ti accogliamo
1: più
0: a braccia aperte. Vai Andrea.
2: No, scusa, una domanda da profano.
1: Sì.
2: Mi è piaciuto tantissimo.
1: Grazie,
2: stasera.
1: Grazie.
2: E una
1: molto
2: domanda
1: gentile.
2: I testi in inglese, e anche col mio scarso inglese sono riuscito a comprenderli molto bene.
1: Bene.
2: Ma non si presta proprio il blues all'italiano? Oppure,
0: bella domanda.
2: Oppure
1: sì.
2: hai ti è capitato di comporre qualcosa anche in italiano, no?
1: Allora, io sto facendo dei tentativi, perché questa cosa dell'italiano me l'hanno già suggerita, nel senso, io ho dei tentativi, ho in tasca dei testi anche di questo disco, di pezzi in questo disco in italiano, però io non credo di scrivere molto bene in italiano, che è una cosa che non mi so spiegare. Il mio inglese è un inglese non così perfetto, però da un punto di vista metrico funziona, per il semplice fatto che il blues anche lui ha bisogno di un testo tronco.
0: Mm-hmm.
1: E quindi fino a quando non riesco a risolvere questo problema, temo che continuerò a scrivere in inglese. Gli esempi ottimi nel panorama della musica sono Zucchero,
0: certo, infatti volevo,
1: che aveva il signor Mogol che gli faceva i testi, quindi insomma purtroppo io non ho questa fortuna. E poi Pino Daniele, però anche lì Pino Daniele cantando in napoletano, il napoletano è una lingua pronta,
0: sì sì certo, quindi è un'altra cosa,
1: e quindi credo che ci sia questo impedimento poi
0: di fondo.
1: Di fondo, poi non lo dico io, secondo me se certo. Senti un linguista ti confermerà questa cosa, però non
0: mai dire mai.
1: Mai dire mai, non escludo che magari farò qualcosa in italiano.
0: Allora, grazie mille, replica domenica dalle 13 alle 14, appuntamento venerdì 30 alle ore 21 al Teatro Prealpi con Nomoni Nohoni, con appunto Big Mario. Grazie a tutti, buona serata agli ascoltatori e buona continuazione su Radio Orizzonti. Ciao ciao.
1: Grazie, arrivederci a tutti.

0: E la Home Service andrà in onda alle ore 6:45 con le notizie per gli agricoltori.
1: Arrivederci, alla prossima settimana.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: È l'ultima volta che sentirò il principe De Curtis che mi dirà per quest'anno: brigadiere, si lavicchia. Eccoci qua, l'ultima puntata, ragazzi, ci siamo arrivati in fondo a questa stagione di Liberi Tutti Showtime, e c'è chiaramente Angelo sempre accanto a me, pronto per l'ultima. Ci siamo? Ok, l'ultima puntata, e voi non lo sapete, io vi dico sì, c'è il prof, ma in realtà il prof è già qui quando io parlo. Buongiorno prof.
1: Buongiorno a tutti, buona domenica Daniele.
0: Buona domenica, sì, lei, io dico tra poco, ma lei è lì che aspetta.
1: Com'è? Io sono nascosto nell'ombra che incombo.
0: Esatto, è lì che aspetta. Sì, intanto grazie per questo altro anno passato insieme a me, a noi, e ormai sono 3 anni che ci conosciamo e sono veramente contento di poter dire lavoro con un professore, col prof Acquadro, insomma.
1: E non è vale lo stesso per me, sono molto contento dell'ospitalità che mi dà.
0: Sì, è pronto allora, ci siamo con l'ultima pillola letteraria?
1: Prontissimo, oggi uno dei miei autori preferiti, spero che piaccia anche a tutto il pubblico.
0: Sì, sì, anche uno dei miei autori preferiti, nella mia, diciamo, top ten, mettiamola così. Va bene, allora avete visto, avete sentito, il prof è qui, tra poco lo sentiamo. A fra pochissimo.

0: Fonsi, lo dico io, non l'ha detto lui, stranamente. Luis Fonsi, Calypso, colei che nasconde, come direbbe Omero, di cui guarda caso ci siamo occupati settimana scorsa. E, prof, è pronto?
1: Prontissimo, eccomi qui.
0: Non l'annuncio nemmeno, tanto l'hanno già sentito che è qua.
1: E hanno scoperto il segreto questa volta.
0: Sì, lui è, il prof è già qui, mentre io parlo, è lì che aspetta. Mi dico sempre, chissà cosa pensa delle battute che faccio, perché io fino a un secondo prima non so cosa sto per dire, un secondo prima di andare in onda, poi vado e vado spontaneamente. E, va bene, no, spero che poi anche il resto del programma, so che lei un po' ascolta ogni tanto anche il resto, chiaramente.
1: E anche la parte successiva, è spesso molto divertente. Grazie. Mi piace molto, amo l'ironia, i giochi di parole, proprio una porta aperta.
0: Qua di giochi di parole, guardi, possiamo mettere su una bancarella di giochi di parole. Sì, va bene, allora l'ultima pillola letteraria dell'anno, e salutiamo intanto tutti anche i suoi allievi, tutti quelli che ci hanno seguito le pillole del prof, le sue classi, e mi permetto di farlo io, se ecco, va bene.
1: Grazie, da parte loro.
0: Va bene, va bene, allora andiamo all'ultima appunto pillola, che è del grandissimo, meraviglioso Eugenio Montale, e la ringrazio per questo.
1: Eugenio Montale, vi propongo quest'oggi una poesia un po' particolare. Sì. Il titolo è molto bello perché è il nome di un detto, si intitola Maestrale. E c'è una curiosità: in realtà è l'ultima parte di una trilogia, appunto, di tre poesie, ognuna delle quali porta il nome di un vento. La prima si intitola Scirocco, la seconda Tramontana, la terza per l'appunto Maestrale, e il titolo complessivo di queste tre poesie è L'agave sullo scoglio, e spiego brevemente perché. Perché in ognuno di questi tre testi l'io lirico, no, la voce che parla della poesia Montale, si immedesima, diciamo così, in questa pianta, un'agave ferma su uno scoglio, che hanno i nostri difetti, e il paesaggio è quello delle cinque terre, della Liguria d'estate. Quindi mi è sembrata una poesia assolutamente adatta a questa stagione.
0: Assolutamente, siamo a casa sua praticamente, quindi...
1: Esatto.
0: Sì. L'agave, mi perdoni, non vorrei fare una... è una pianta, se non erro.
1: È una pianta che ha una particolare bella caratteristica, tipica non soltanto della Liguria, ma un po' di tutte le coste del Mediterraneo, che fiorisce un'unica volta nella vita e poi viene a mancare. Quindi c'è questa idea dell'attesa, che è una delle idee portanti proprio di Ossi di Seppia. Quindi per lui è facile personificarsi in questa pianta abbarbicata sugli scogli, che da una parte fissa le sue origini con le sue radici, ma dall'altro lato guarda sempre al di là del mare. Sì. Quindi credo sia molto bella come immagine.
0: Sì, mi ricorda, faccio un salto mortale, ma neanche tanto, Fiorirà la spidistra, un bel romanzo di Orwell, così. E anche quella, anche la spidistra è una pianta che fiorisce una volta sola, ma fa un fiore meraviglioso. E vabbè, siamo in un'altra, quella è un'altra storia, però. Va bene, allora sentiamo cosa dice Montale. Le faccio solo un'altra domanda, se posso.
1: Prego.
0: Perché molte volte appunto c'è il mare, l'abbiamo anche detto altre volte, quando lei ha parlato di Montale, c'è il mare, sulle cinque terre. Se volessimo dare una, diciamo, interpretazione psicanalitica, è il padre che non ha mai avuto, Montale, il mare?
1: Molti hanno pensato a questa possibile interpretazione, mi sembra interessante. Lui difficilmente ci parla della sua figura paterna, in realtà non parla neanche tantissimo della madre, ma fa capire che è molto più legato a lei. Quindi da un lato c'è quasi il timore, la paura del mare, dall'altro lato c'è un senso di fascinazione, di curiosità e di vicinanza. Quindi è la figura paterna che ha avuto, ma che forse è stata un po' distante da lui.
0: Ok. Va bene. Allora sentiamo il nostro grande Montale cosa ci dice.
1: Si è rifatta la calma nell'aria, tra gli scogli parlotta la maretta, sulla costa quietata nei broli qualche palma appena svetta, una carezza disfiora la linea del mare e la scompiglia un attimo, soffio lieve che vi si infrange e ancora il cammino ripiglia, la meggia nella chiaria la vasta distesa si increspa, indi si spiana beata e specchia nel suo cuore vasto codesta povera mia vita turbata. O mio tronco che additi in questa ebrietudine tarda ogni rinato aspetto coi germogli fioriti sulle tue mani, guarda sotto l'azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va, né sosta mai, perché tutte le immagini portano scritto più in là.
0: Beh, è Montale non per niente, come sempre, non si smentisce
1: mai. Montale è interessante in ogni poesia che ci ha lasciato,
0: sempre.
1: E in questo caso mi verrebbe da dire, forse qualche ascoltatore ha ricordato D'Annunzio, questa è una poesia giovanile del 1922, risale proprio agli anni in cui Montale, come disse lui, sta attraversando la letteratura, certo, di D'Annunzio, la sta studiando, la sta apprezzando, al tempo stesso la sta criticando, e gli rimane attaccato qualcosa, c'è qualcosa dello stile di D'Annunzio in questa bella descrizione del mare e della natura.
0: Cosa sono i broli?
1: I broli sono i giardini, piccoli, okay, giardini vicino alle case di mare,
0: okay,
1: è un termine che lui usa molto raramente, lo usa soltanto un paio d'altre volte a distanza di tanti anni, e questa mi verrebbe da dire che è proprio una caratteristica d'annunziana, il fatto di saccheggiare il dizionario della lingua italiana e di tanto in tanto pescare delle parole, sì, molto originali, molto rare.
0: I broli veramente, cioè,
1: broli è un termine veramente particolare,
0: davvero,
1: sono tutti i giardinetti delle case al mare.
0: Esatto, poi parlotta anche, è vero, perché la maretta sembra che parli, è vero, è molto...
1: Esatto, dovete immaginare che nella poesia precedente il mare fosse quasi in burrasca, in tempesta, perché il vento era molto forte, in questo caso invece il mare si è cambiato perché è cambiato il vento, quindi ad ogni cambiamento di vento cambia lo stile della poesia e le voci del poeta.
0: Vero, bellissimo, bellissimo. Va bene, quindi con questa immagine... Se possiamo dire anche serena, dai, in fondo...
1: Sì, è una delle pagine più rasserenanti di Ossi di Seppia, dove invece spesso il mare inquieta e spaventa, non è questo il caso.
0: Sì, però più in là, non siamo ancora arrivati, più in là.
1: Sembra proprio il plus ultra, il, sì, non plus ultra delle colonne d'Ercole senza il non, è un'immagine di ottimismo.
0: Esatto, più in là, più in là. E no, sì, dica...
1: No, no, ripetevo le stesse parole, proprio dice, c'è scritto su tutte le immagini più in là, un invito per superare il limite, ad, certo, allontanarsi dalla costa.
0: Certo, mi ricorda anche l'ultimo romanzo di un grande che è Calvino, dove diceva, Palomaro, lo riassumiamo così, un uomo si mette in cerca della saggezza, non è ancora arrivato, quindi più in là.
1: Bellissimo testo di Calvino, io direi segniamocelo, potrebbe essere la tematica della prima puntata dell'anno prossimo.
0: È già più avanti di me, ma è meraviglioso.
1: Sempre più in là.
0: Sempre più in là, meraviglioso, però veramente grazie di tutto, sono stati 3 anni bellissimi, la invito allora, è dei nostri anche l'anno prossimo allora.
1: Come si dice, e il quarto viene da sé.
0: Benissimo, benissimo. Buona estate.
1: Buona estate a tutti e buona domenica.
0: Grazie, prof.

0: lontano da me.
1: Giovani wannabe, i pinguini tattici nucleari, eccoci qua su Radio Orizzonti in Blu, ultima puntata di Liberi Tutti Showtime. Grazie prof per tutti questi anni, questi mesi insieme, e ci rivediamo, ci risentiamo a settembre sicuramente. Noi torniamo, torniamo anche noi a settembre, ma pensiamo all'ultima puntata. E bambini, ci siete, so che ci siete, che state a casa, è il momento vostro, perché c'è una bella fiaba per voi, per l'ultima puntata l'ho tenuta, la conoscete, è Cappuccetto Rosso, però io l'ho resa un po' più in rima, un po' più moderna, diciamo così, perché dai, i Grimm ormai non vanno più tanto di moda, fine 800, un Cappuccetto Rosso 2026, dai. C'era una, anche in rima, attenzione, quindi, c'era una volta una nonna e una torta e una bimba Just Eat che a casa gliela porta. Non parlare con nessuno, vai dritta e sta accorta. Sì, mamma, ho capito, che parla, me lo dice ogni volta. E ho sentito a porta che una bimba poco accorta ha dato corda a uno, poi è morta. Mamma, ho capito, allora portagli la testa torta, oppure compriamogli una scorta, lei mangiala tutta in una volta, le si blocca la orta, dalle balle ce la siamo tolta, no? Allora, la bimba prende la porta, esce con un sacco e la sporta, ma appena nel bosco si inoltra, un lupo la intorta. Qual buon vento ti porta? A chi porti la torta? E a te che cacchio te ne importa? Ma ti farò io da scorta, ho già aiutato tre porcellini una volta. E sta tonta bionda tutti i fatti suoi gli racconta, della nonna, della torta, di dove la porta. E sto figlio di una lupa porca, con la geolocalizzazione esortata alla nonna, e dalla nonna si porta. Toc toc, l'anziana è sorda. Son Cappuccetto, t'ho portato la torta. Chi è morta? Niente, è sorda. Ma nonostante il senso di colpa, il lupo sfonda la porta, la divora in una volta. D'altronde, come il proverbio racconta, la lopecia rese sì sua peluria meno folta. Te voglio dire. Ma il vizio rimane quello di una volta. Arriva Cappuccetto, bella disinvolta, il lupo, tale quale usciò, da nonna si trasforma. E quando c'era lui, arrivavano in orario i treni, la torta. La bimba rimane assorta. Nonna, tua orecchia è più corta. Me la son chiusa in una porta. Ma sta voce distorta, mi si è infiammata una corda. E la barba incolta, donna, barba incolta, sempre ben accolta. Ma basta, mangia, sta zitta una buona volta. Voglio dire, basta queste domande. Ma un cacciatore dalla mira storta, che la nonna non sopporta, perché già c'era stato una volta, perché l'aveva aiutata con la ruota di scorta, gli aveva fatto un po' la mano morta, ma questa la raccontiamo un'altra volta, no? Questa non c'entra. Insomma, il cacciatore dalla mira storta spara una lontra, becca una tomba, il lupo fa sponda, il bossolo c'entra la tosta e la sfonda. Pezzi di lupo, pezzi di torta, la bimba sconvolta, mi farò i fatti miei la prossima volta. Ci credo. La nonna appena risorta, grazie cacciatore, senza di te ero morta, e giacciono un'altra volta. E vissero tutti tranne il lupo e la torta.

0: What done is done, ciò che è fatto ragazzi, è l'ultima puntata, chi c'è chi non c'è, ciao. Vabbè, ci saranno repliche comunque poi d'estate, per chi si fosse perso qualche puntata. Comunque, allora, vorrei fare un pezzo che lo dico subito, questa è una cover, non è mio, questo pezzo non è mio, è di Joel Edix, non so se conoscete questo attore comico, ha iniziato con Mai Dire Gol, poi faceva l'automobilista arrabbiato a Zelig tanto tempo fa, e ha fatto un pezzo geniale, questo è un pezzo davvero geniale, io proverò a interpretarlo, sulle targhette dei treni, sapete, no? Scoprendo questa cosa, ho detto no, devo portarla in radio perché è meravigliosa. Analizzando a fondo un piccolo particolare, appunto, come le targhette dei treni, non so se avete presente, dice, quelle targhette che sono sui finestrini, no? Quelle che invitano i passeggeri a non buttarsi fuori, no? È una cosa insulsa, perché se uno si mette in viaggio avrà tutto l'interesse a arrivare quantomeno intero, cioè fuffa, sciopero, ritardo, dice arrivo intero, non penso che sia nessuno. Quello che è interessante però è che è scritto in quattro lingue e il modo di dirlo è completamente diverso, il messaggio è uguale ma il modo è completamente diverso. C'è in quattro lingue, no? Tedesco, francese, inglese e poi il nostro, italiano. Il tedesco recita, non so se ve lo ricordate, fa così: Nichts in Auslinen. Ecco, ho dovuto strillare un po' perché i tedeschi, storicamente, no, come popolo, sono duri, aspri, categorici. Nichts, niente, assolutamente niente, non vi passi neanche per l'anticamera del cebabio, niente, assolutamente. In Auslinen, parola lunghissima, i tedeschi hanno la mania di scrivere parole lunghe, lunghe, proprio la targhetta è contenuta apposta per contenere la verbosità, è lunga apposta. Parola formata da in, dentro, aus, fuori, lenen, una linea, cioè se il tedesco si sporgesse non lo farebbe come un normale essere umano, no, mettendo fuori un braccio, una gamba, no, tutto d'un pezzo, una linea, tutto d'un pezzo. A riprova di ciò che dico, però io me lo vedo il tedesco ebro di vittoria che canta una canzone patriottica con un braccio fuori, ebro e ubriaco nella notte, e ubriaco e anche un po' di voglia ce l'ha, perché molte volte ho visto io nei treni che tentano di nauslire nel gabinetto e lì però non hanno fortuna perché ci sono le finestre, insomma le grate a ribaltina, insomma è un po' difficile in nauslire lì, però lui lo vuole fare e però se ne torna scornato allo scompartimento battendo la ritirata. A proposito, faccio un breve inciso, non ho mai capito perché le Ferrovie dello Stato hanno messo questo nome ai servizi, ritirata, perché? Non ho mai trovato questo concetto in nessuna lingua, anzi, cioè io quando vado al gabinetto io non mi sento sconfitto, mi sento liberato, però vabbè, niente, ma non c'entra. Il messaggio francese ci predispone a una cosa, i francesi sono i primi, no? Fra i primi che hanno fatto la rivoluzione, no? Nell'epoca moderna, e quindi sanno discernere, sanno dividere le cose, sanno cos'è la libertà, l'uguaglianza, la nonchalance soprattutto. Infatti io leggo con nonchalance il messaggio: ne pas se pencher au dehors. Il n'a pas de raison, ça pas de pencher comme ça. Cioè, non c'è ragione, vedi? La scelta anche qui del lessico, delle parole, non c'è ragione di ponciarsi fuori, no? E il dehors, l'estranità del dehors rispetto a quello che c'è dell'intimità del dedans. Restez dedans, sempre che dica implicitamente la targhetta. Il y a quelque chose de mieux à faire. C'è qualcosa di meglio da fare, non si sa cosa. Forse lo fanno perché sono galanti, no? I francesi. Quindi c'è qualcosa di meglio da fare, fare la corte. La corte a chi? Te lo dico subito, alla moglie del tedesco che nel gabinetto ha cercare di inauslire. Quindi io vedo con questa cosa un foulard che si poncia fuori, si sporge fuori con nonchalance. Foulard comprato in ordine della sorte, guarda un po', a Parigi. Ma anche il messaggio inglese, guardiamolo perché è interessante, ripeto, gli inglesi sono un popolo che si è sempre vantato di essere il popolo della cortesia, il gentleman, il fair play nel calcio. In realtà si sa che gli inglesi storicamente sono dei perfetti bifolchi, perché iniziano il messaggio in una maniera per me italiano incomprensibile e incredibile. Please, come, cioè per piacere, ma come per piacere? Cioè il passeggero inglese non ha una sua volontà soggettiva a non buttarsi fuori dalla finestra, no, lo deve fare per piacere a chi? Non certo alle Ferrovie dello Stato, che se già se ne fregano di noi italiani, figurati gli inglesi, si mozzino le braccia, chi se ne frega, forse lo devono fare per il re. Ecco, loro hanno una devozione, no? I reali, la regia. Quindi io leggo nella targhetta una scritta implicita: Please, for our majesty, do not in hell of the window. Vedi anche qua il lessico, le parole, non finestrino, finestra, window, come la finestra di casa. Gli inglesi si sentono sempre a casa loro, soprattutto a casa degli altri, dico. Però, ecco, e poi se arriva il nostro, ripeto, italiano, io mi sono sobbarcato viaggi su viaggi perché non riuscivo a interpretarla, la mia lingua, la mia cultura che amo tanto, non riesco a capire come interpretarla. Allora poi ho capito, dovevo interpretare sottraendo, perché dovevo pensare che il messaggio italiano fosse stato scritto diciamo non seguendo i metodi delle lingue precedenti. Vi spiego. Il metodo tedesco con gli italiani non funziona. Perché? Perché se un tedesco anche si impone categoricamente di non fare una cosa, lui, pur avendo voglia di farla di nascosto per disciplina, il tedesco non la fa. Se al contrario agli italiani si impedisce anche blandamente di fare una cosa, si è totalmente certi che l'italiano la fa, no? E allora mi immagino una nefasta conseguenza di una scritta italiana col metodo tedesco: è assolutamente vietato un treno di media percorrenza, un Roma Firenze a Orte, tutti tronchi, tutte già con le braccia monche, per forza, anche un locale in manovra ci troncherebbe di netto. Anche il francese, ragazzi, non funziona, perché noi non abbiamo questa cultura della nonchalance, di saper scegliere, di saper dire cos'è bene, cos'è uguale, cos'è male, cos'è libertario. No, noi non abbiamo questa cosa, noi o bianco o nero, e non ci sono neanche le parole per dire non, come farebbe una targhetta col metodo francese, non ci sono le parole. Allora io la targhetta vuota, dopo mesi di studio, le ferrovie dello Stato lascerebbero la targhetta vuota, e l'italiano con la targhetta vuota, pennarello nero, scrive forza Juve, te lo dico io. Il metodo inglese no, non funziona, perché un messaggio italiano col metodo anglosassone insospettirebbe. Eh sì, perché l'italiano si alza, va verso la targhetta e legge: per favore, non vi buttate dal finestrino. L'italiano la guarda un po', molto sospettoso, poi pensa: per fare un favore a chi? Cioè, allora, mettiamo che io ti faccia questo favore, che non mi butto fuori, che a dir la verità avevo anche voglia, guarda un po', cioè, avevo anche un po' voglia io di buttarmi fuori, ma mettiamo che non ti faccio questo favore, e già passo al tu, perché se mi chiedi un favore ci conosciamo, anche se non ho capito bene chi tu sia. Però, ammettiamo che non mi butto fuori, a me cosa viene in tasca? Mi dà una riduzione sul supplemento? No. Mi posso sedere sui posti prenotati dagli altri? No. E allora, qui il ragionamento è quadrato, proprio mi butto fuori, chi se ne frega. Ecco allora come io leggo la targhetta italiana, l'ho capito, la faccio con una precisa inflessione dialettale, ma non ho nulla contro nessuno, però ecco come io leggo la nostra targhetta sui treni. È pericoloso, spoggiasi,
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

il direttore della Filarmonica di Londra eseguirà un DJ set, vocalist un controfagotto, vedi come mischiare le cose, bello bello. Televisione, su Real Time arriva omelie noiosissime, 6 ore solo per celebrare un matrimonio. Conosceremo Don Logorrea a Firenze e a Torino per conoscere Don Precisetti, che ci tiene che tutti i fedeli quando si scambiano il segno della pace facciano tutte le combinazioni possibili, e poi Don Molleggiato che tra un'omelia e l'altra fa lunghissime pause come Celentano. Su Real Time, omelie noiosissime. Mostre e musei, a Napoli si espone Commercialità, dove vedremo il momento in cui grandi artisti erano disposti a tutto pur di simulare qualcosa e sacrificare l'arte vera. Tra le opere esposte La Gioconda 2 di Leonardo, Natale a Guernica di Picasso e The Best of Van Gogh. Bene. Per le discoteche, a Riccione, patria del divertimento, continuano le feste a tema. Sabato sera al Cocorico rivivremo l'età dei Sumeri con il Mesopotamia Party, DJ Ziggurat in console. Cose pericolose, aia, per un problema di sovrapposizione di date si terranno contemporaneamente il raduno dei cacciatori italiani e il raduno di quelli che amano imitare il verso dei cinghiali nascosti tra i cespugli. Pericoloso, sì. Per i libri esce un altro libro di Federico Moccia, L'amore è come il formaggio perché puzza di piedi, la storia di due ragazzi che non hanno nulla in comune se non un'intolleranza al lattosio, una fastidiosa ipertiroidosi palmare. Alla fine i due si sposeranno con un buffet privo di latticini e ovviamente all'aperto. E chiudiamo con lo sport, perché sabato pomeriggio finale di lotta semilibera, che è come la lotta libera ma a metà incontro i due lottatori vanno a firmare in questura. Ecco, anche questa settimana sapete che fare.

Radio Orizzonti in blu, questa era War Republic con I Need Your Love. E tra il menù ricco dell'ultima puntata c'è ovviamente l'almanacco. Come potevamo andare via senza raccontarvi anche questa rubrica? L'almanacco, che è una rubrica che facciamo da tantissimo tempo, che risale un po', ricalca un po' il modello di quel programma, che era proprio l'almanacco degli anni 60-70. E vediamo cosa succede oggi. Partiamo con ovviamente i santi di oggi. Oggi è San Giovanni Barrato, che rispetto a San Giovanni salta alcune fermate, e San due punti parentesi tonda protettore degli emoticon. Auguri. Oggi nella storia, nel 1969, Elvis Presley viene congedato dal servizio militare perché le paillette lo rendono troppo individuabile. Nel 1904 il paziente William Kessler si sottopone alla prima risonanza magnetica nella storia. Nessun effetto collaterale, a parte il suo pene che per un po' di tempo indica il nord. I nati di oggi, nel 1915 nascevano due scultori che, anche a causa del loro coincidente compleanno, furono sempre un po' rivali tra loro: Arnaldo Pomodoro, celebre per le sue opere in ferro, e il Mattiacci, celebre per le sue opere in calamita. Di Pomodoro si ricordano la palla, l'obelisco e la bruschetta, e di Mattiacci si ricorda solo sua mamma. Purtroppo è così. I morti di oggi: anche oggi è morto il domatore di elettrodomestici Ludwig van Besozzi, mentre cercava di stupire il pubblico col suo numero della testa nel microonde. Anche oggi un Besozzi ci lascia. Lo spoiler di oggi: Peppa Pig, prima stagione, tutto bene, tutti ridono; seconda stagione, tutti ridono; terza stagione, arriva Amadori, tutti smettono di ridere. Appuntamenti già avvenuti questa mattina nella sala a videopoker: incontro la divisione dei pesci e altri miracoli contro il demonio. Proverbio del nuovo millennio dice così: il sole bacia i belli, ma adesso anche basta, dai, basta, su, basta.

Summer Funk, Francesco Gabbani, eccoci qua in pieno Summer Funk. Siamo un po' così, siamo un po' funky questa trasmissione. Va bene. Allora, c'è il momento delle storiche. Le storiche, perché c'è una rubrica, ho detto non la faccio perché non è il caso. Va bene, parentesi chiusa. Storiche invece sì, queste le facciamo, e c'è le notizie che noi vi diamo, le curiosità, insomma, che noi vi diamo sempre sul mondo, diciamo, della storia, ma non solo, curiosità che poi ci piace pensare che voi dite, che vi portate dietro anche per l'estate, sotto l'ombrellone. Per esempio, dopo anni e anni e anni di ricerca, finalmente è stato trovato il gigantesco imene della Foresta Vergine. Pensate che hanno fatto un lavoro che non ti dico per trovarlo, un casino, no? L'ho visto su National Geographic, un casino, però finalmente l'hanno trovato, mamma mia. E invece Luigi XIV da ragazzino, tanto è l'ultima puntata, era così avanti che fece arredare la sua cameretta in stile Luigi XVII, cioè pensa, era talmente, ecco sì. L'orchestra invece di Hamilton, capoluogo delle Bermuda, ha deciso di non eseguire più lì le composizioni che prevedono il triangolo. Ogni volta che venivano suonate, spariva un percussionista. È pazzesco, incredibile. Alle Mauritius, ciao Mauritius, viveva il dodo, che si è estinto per colpa dei marinai olandesi che se li sono mangiati, perché dopo aver fumato avevano una fame chimica pazzesca. Allora dammi un dodo da mangiare. Signori, il pesce volante no, non esiste. Si tratterebbe dell'uccello nuotante che per anni ha fatto credere a tutti di essere un pesce. Vedi a volte come l'apparenza inganna. Vai.

Too Much of Heaven, Eiffel 65. Allora 10 minuti circa e poi vi salutiamo per questa stagione. C'è giusto il tempo per le poesie ermetiche che tornano, sì, prima delle poesie vere, la poesia vera, seria, diciamo così. Le ermetiche, poesie un po' alla Ungaretti, brevi, un po' che poi ti fanno pensare, poi due giorni dopo mentre sei lì che mangi un panino a casa dici: ah, ecco che volevo dire. Però ve le regaliamo per l'estate, dai. La prima ermetica di oggi si chiama British Bow Bow. I cocker a tutti gli effetti sono anglicani. Sì, direi di sì. Topo di montagna non aveva paura finché un giorno non vide arrivare il gatto delle neve, allora sì che tremò. Va bene, la terza si chiama Supporti ad hoc, documentario sui popoli nomadi in CD-ROM. Sì, così uno se lo guarda in estate a casa. Questa si chiama In banca a Madrid. Hola, il suo conto è ballerino, vai in rosso, posso vedere i movimenti? Sì, certo, questo è il passo doble e questo è il casché. Costruire a Milano, se prendi la direzione dei palazzoni è finita, li vai e li gresti. Assolutamente sì, assolutamente sì. Incorreggibile questa. Il grande pastaio chiese di esporre il suo corpo e che fosse esposto in una camera al dente. Eh sì, apposta, la fanno lui. E l'ultima ermetica, ve la lascio, si chiama Fascino immortale. Oh, vampira di 300 anni, sei bella e dannata.

Radio Orizzonti in Blu, la macumba di Noemi, eccoci qua. E allora una poesia per salutarvi di Claudia Crispolti. E lasciamo andare, visto che è estate. Lascia andare, lascia che le cose si rompano. Smetti di sforzarti di tenerle incollate. Lascia che le persone si arrabbino. Lascia che ti critichino. Lascia la loro reazione, non è un problema tuo. Lascia che tutto crolli e non ti preoccupare del dopo. Dove andrò? Che farò? Nessuno si è mai perso per la via, nessuno è rimasto senza riparo. Ciò che è destinato ad andarsene se ne andrà comunque, ciò che dovrà rimanere rimarrà comunque. Troppo sforzo non è mai un buon segno, troppo sforzo è segno di conflitto con l'universo, relazioni, lavoro, case, amici, grandi amori. Consegna tutto alla terra e al cielo, annaffia quando puoi, prega e danza, ma poi lascia che sbocci ciò che deve sbocciare e che le foglie secche si stacchino da sole. Quello che se ne va lascia sempre spazio a qualcosa che arriva. Sono le leggi universali. E non pensare mai che non ci sia più nulla di bello per te, solo che devi smettere di trattenere quel che va. Lascialo andare. Solo quando il tuo viaggio sarà finito, allora finiranno le possibilità. Ma fino a quel momento lascia che tutto crolli. Lasciati andare. Let it be.

Grazie a tutti ragazzi, è stata una stagione fantastica, grazie al prof a quadro, grazie Angelo Regia, grazie Leonardo, grazie Maria, grazie a tutti quelli che mi scrivevano, spero di avervi fatto passare delle domeniche quasi lo 0,0001% belle di quelle che ho passato io. E allora buona estate a tutti, ci sentiamo il 6 settembre, ci vediamo? Perfetto, allora domenica 6 settembre, segnatevelo, ci vediamo, ci sentiamo con la nuova puntata, nuova stagione di Liberi Tutti Showtime. Sono stato benissimo, spero anche voi. Ciao, buona estate!

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Yeah, oh, e come stai? Ma tu conosci Awazzanane?
3: Awazza che?
2: Awazzanane! Tu devi ascoltare.
3: A chi?
2: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
3: La radio?
2: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
3: La frequenza, mia,
2: sì,
3: la frequenza.
2: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
3: Il capezzolo della radio,
2: sì,
3: quello,
2: proprio quello
3: della sinistra.
2: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata di Wazzanane, come tutte le domeniche, nonostante il freddo, il tempo, il caldo, l'alcol, insomma noi siamo qua costantemente, cioè cercano in qualsiasi maniera di farci fuori ma non ci riescono.
1: Non ce la fanno.
0: No, non ce la fanno. Cioè adesso,
1: noi resistiamo.
0: Hai visto che adesso hanno cambiato anche il tempo, no? Ottobre che sembra un po'
1: agosto.
0: Esatto, mi sembra agosto. Quindi sono gli stabilimenti balneari che stanno lavorando ancora.
1: Beati loro.
0: Ma mercoledì tu arriva l'inverno, classico, cioè proprio bam, sai che 10 gradi in meno.
1: Ah, mercoledì? Bravo che mi hai avvisato.
0: Sì, hanno detto così che tipo arriverà Frozen proprio. che uno dice, ma che cazzo, ero in giro con la manica
1: corta. E non ci sono più le mezze stagioni, sì, dai, tiriamo fuori queste cose.
0: Stagioni, e
1: si stava meglio quando si stava peggio.
0: Però prima le classiche cose. Però è tutto vero. Presentiamo la ciurma, signore e signori, al mio fianco la nostra bomba di colori, la Smarties.
1: Ciao.
0: Oggi ragazzi è giù da gara, ve lo dico.
1: Oggi sì, sono gasata.
0: Cioè, quindi se volete uscire fuori c'è qui la Smarties, ha detto che.
1: Ma se siamo in studio.
0: No, ma dico dopo, quando noi usciremo, ha detto che darà il numero di telefono
1: in diretta
0: ai primi 10 che ci porteranno una mutandina rossa. No, questo no, si faceva in discoteca un'altra volta. Eccolo lui che è un buon gustaio, signori e signori, tutte le domeniche torna dal Brasile il Ligno Meraviglia.
2: Ciao Lele, ciao.
1: Ciao Nino.
0: Oggi un po' in botta,
1: Sì, sì, è in hangover, lo vedo un po' affaticato.
2: È difficile per tutti.
1: Condivido. Basta mascherare bene.
0: Dietro di lui, signori e signori, il nostro fan numero uno, l'Alberto.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao Albi.
0: Noi passiamo tipo mezz'ora a presentare tutta la ciurma, capito? Manco One Piece aveva questa ciurma, però va bene, signori. Direi che è arrivato il momento di ascoltare il nostro primo brano. Lei l'abbiamo intervistata settimana scorsa, ha un nome fighissimo, direttamente da Harry Potter, capito? L'abbiamo detto perché l'abbiamo presa da Hogwarts, lei è Sam Delacroix e questo è Sospiro.

0: blu.
1: Tra l'altro in questa canzone c'è una citazione bellissima, perché viene tratto un po' dal Alice nel Paese delle Meraviglie.
2: Coniglio, no? Bianco. Okay.
1: Uno di quelle favole, secondo me, molto più belle. E, tra l'altro, uno dei miei personaggi preferiti è lo stregatto.
2: Bellissimo.
1: È bellissimo, perché è completamente matto. Però, cioè, ti fa anche riflettere, perché giustamente lui dice, ma siamo sicuri che non siamo tutti matti? E che magari tutti noi in qualche maniera non abbiamo la nostra follia. È bellissima come situazione, perché poi ci sono quelle persone che magari sono integerrime, no? Capito? Io l'ho giocato, perfetto! Invece in realtà...
2: No, super razionali, sì, magari anche.
1: No, anche loro hanno...
2: Un pizzico, sì, di follia, meno male.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Come abbiamo detto nella storia fatta su Instagram, che voi tutti sicuramente siete andati a vedere, ci avete insultato,
2: curiosare.
1: Ma questo ci piace tantissimo. Allora, oggi abbiamo un artista, ed è la prima volta che viene a Wazzanane, quindi questa cosa ci fa assolutamente un sacco,
2: certo,
1: di piacere. Quindi, signori e signori, oggi ospite a Wazzanane, Lamo.
3: Buongiorno.
2: Benvenuta.
3: Grazie, un piacere.
1: Senti.
2: Sto pescando, non distrarmi.
1: Come si chiama il mulinello? Sto tirando sul mulinello.
2: Ok, direi che è abbastanza. It's enough.
1: Allora, io direi di partire proprio da lì. Come mai hai scelto questo nome d'arte, Lamo?
3: Ma in realtà molto semplice, io mi chiamo Daniela Mornati e a Bollate, dove sono nata, Bollate Beach, mi hanno sempre chiamata la Mornati, quindi la Mornati, la Mornati, la Mornati, l'amo è semplicemente
2: carina,
3: l'abbreviazione bello, di come mi chiamano da sempre.
2: Sì, perché appunto Lombardi ovviamente metti l'articolo,
3: sì, davanti
2: al nome.
3: A tutto, la Daniela, la Mornati, sì, sempre, sempre.
1: Però devo dire che comunque nonostante lei venga da Bollate, ha perso l'accento di quei posti, no? Perché comunque si sa che tipo Bollate, Baranzate, Novate... Cioè, penso che cioè, l'accento è tipo così, no? Cioè, io ho preso il boost, hai capito?
2: Ma parlano così,
1: sì, un po' così.
3: Devi vedermi quando mi arrabbio in macchina nel traffico, lì esce tutta la Bollate che vive in me. Sì.
1: Allora, per i nostri amici ascoltatori, che tipo di musica fai? Lo so che è difficile generalizzare, però...
3: Ma guarda, indie, pop... Alternative, tutti okay, questi okay, nomi che dicono tutto e niente. Comunque, cantautorato, cioè direi che mi ispiro ai cantautori un po' tradizionali italiani, perché da piccolino ho sempre ascoltato Battiato, Dalla, eccetera, okay, eccetera. Però cercando di riportare un po' anche al linguaggio dei giorni nostri.
2: Sì, più comune, più quotidiano.
3: Sì, quello che poi
2: attuale
3: è stato fatto un po' dall'indie, diciamo.
1: Perché in realtà è vero, perché comunque bisogna ascoltare sicuramente da dove arriviamo, no? Quindi tutti quegli artisti che hanno un po' fatto la storia della musica italiana e non solo, anche a livello internazionale. Però è corretto utilizzare il linguaggio che c'è oggi per poter arrivare alle persone, perché tante volte magari se adesso va la trap o comunque va, cioè, un certo tipo di genere musicale,
2: di linguaggio anche,
1: sì, di linguaggio, è giusto, cioè non puoi usare una cosa tipo sono andato e ho preso un arbusto
2: e dici, ah no, non si può parlare così,
1: cos'è l'arbusto,
2: in maniera aulica,
1: cos'è l'arbusto, cioè usiamo un termine
2: con Wikipedia, dizionario aperto,
1: utilizziamo qualcosa che si usa oggi e quindi,
3: sì, senza
1: quindi
3: esagerare,
1: senza esagerare
3: non è che dico ehi bro nelle canzoni a parte che già non si usa più, però
1: no, infatti è già passato ehi bro, capito?
3: C'ho una certa,
1: sai che una delle prime volte che comunque non so, si andava in giro e mi chiamavano oh bella zio, io mi prendo male. Ma vuoi dire che ho fatto qualche cavolata, non me la ricordo, cioè, se mi chiama zio mi chiamano,
2: io mi prendo male se mi chiamano signora, zio vabbè ancora va bene,
1: io ho una maglietta che ho scritto non provate a chiamarmi signore perché sennò la spesa ve la lascio, capito, soprattutto alle cassiere ti chiamano, scusi signore, no signore niente, capito?
3: È brutto. Sì.
1: Va bene, direi che è arrivato il momento di ascoltare il tuo primo brano e direi che è una canzone che secondo me ti può piacere perché è tutta fluorescente.
2: Adoro.

0: più ti fa sentire perso.
1: Fluorescente, di che cosa parla questo brano?
2: Dunque, un po' della sovraesposizione di informazioni che subiamo costantemente in questo nuovo mondo in cui ci troviamo. Cioè, io sono cresciuta, anche se dimostro 20 anni, sono cresciuta in un mondo in cui, per dire, alle medie non avevamo neanche il cellulare. Vero. Cioè, tipo, vero, dai, ci becchiamo alle 2 in biblioteca, se qualcuno non si presentava... Va pace, bene così, pace, cioè sarà cioè morto.
3: O si usava il citofono, effettivamente, esatto, veniva a suonare a casa, che bello.
2: Quindi adesso ritrovarsi ribaltati in questo continuo flusso di informazioni di ogni tipo, dove i video di gattini si mischiano ai video di guerre, e diciamo porta uno stordimento. Da una parte dici è bello avere accesso a tutte le informazioni, perché cioè io uso tantissimo Google, quando non so una cosa vado a cercare, ed è bello questo,
3: sì, le risposte immediate,
2: esatto. Dall'altra parte un po' siamo atrofizzati da questo eccesso di informazioni, quindi fluorescente, appunto il titolo deriva proprio dall'osservare queste immagini super colorate, cieli fluorescenti ogni giorno, e non capire più che cos'è la realtà, ecco.
1: È vero, è vero. Mi ha fatto venire in mente una cosa: una volta avevo assistito a un dialogo di, non so, delle ragazzine pseudo bambine, quindi cioè parliamo di 12 anni, no? Quindi tu dici, almeno io mi ricordo i miei 12 anni non erano sicuramente questi, ero ancora un bambolotto, cioè pensavo a giocare, cioè non...
3: E sentivo una di queste... in giardino magari, sì, anche appunto davanti a un,
1: sì,
3: videogame.
1: No, assolutamente. Cioè sentivo una di queste bambine che diceva a una sua amica: no, beh, io se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto. Cioè io lo guardo e faccio: in che senso vestire la Barbie? Cioè 12 anni, cioè,
3: che passato puoi avere?
1: Cosa è successo nella tua vita, cavoli, per avere 12 anni e avere così tanta? No, io rifarei tutto
2: quello. Hanno un peso di una consapevolezza, sì, di sovrainformazioni, sì, veramente esagerata, sì, addosso, sì, sì. È proprio
1: una corsa continua. Il fatto comunque che tu hai a disposizione veramente, noi siamo nell'era dell'informazione, quindi hai a disposizione un sacco di notizie, tutte quelle che vuoi con un dito, cioè tu schiacci e hai tutto quello che vuoi, nel bene e nel male, perché chiaramente, certo, hai delle informazioni,
3: sì,
1: che possono...
3: utili e non utili, brava, anche travianti, se anche vogliamo, travianti, quindi devi essere molto capace, sì, sì, di, sì, capire appunto anche che strada comunque prendere.
1: Comunque adesso ne stavamo parlando prima un po' fuori onda, però comunque la sessualità tu la sviluppavi in maniera graduale alla nostra, sì, età, perché comunque era una continua scoperta, non è... anche facendo magari delle brutte figure, perché comunque tu dicevi
3: tentativi,
1: sì, andavi per tentativo, quando avevi capito c'avevi 40 anni, però fa niente,
3: capito? Cioè, se lo capivi, però, tra l'altro,
1: capivi, no, voglio dire, però comunque c'era il tentativo. Oggi invece con tutte queste informazioni rischi già di sapere, e soprattutto sviluppi la necessità di andare alla ricerca di altro, e quindi di conseguenza è per questo che,
3: sì, anche della deviazione tra virgolette, esatto, perché tutto il resto è comune,
1: esatto, quello che viene poi chiamata perversione, ma anche una connotazione psicologica l'aspetto perverso, quindi questo è un altro tipo di discorso, però comunque arriva ad esserci, no? Perché tu dici: se io a 14 anni ho già capito qual è la via, quando ne ho 18 non mi basta più.
3: E poi posso, esatto, dire, magari anche restare delusi poi da quello che, sì, è reale, nel senso che poi magari appunto lo leggi, lo vedi fatto in un certo modo, qualsiasi cosa sia, e nella realtà comunque è diverso. Quindi,
1: poi,
3: sì,
1: guarda, detto, mi è fatto venire in mente un'altra cosa, e l'abbiamo già detta poi in qualche puntata fa, noi abbiamo intervistato dei ragazzi che sono andati con, sì, la banda in Mongolia, partendo da
3: Saronno,
1: cioè veramente, pagato un casino di casello, però,
3: di benzina anche, sì, visti i costi.
1: Comunque, grandiosi, quello che mi è rimasto di più, è per legarmi proprio al discorso che stavi facendo prima tu, è il fatto che l'informazione spesso è travisata, perché quando loro hanno passato quelle nazioni tipo Iran, Iraq, adesso non mi ricordo, sì, quale fosse, dove comunque a noi arrivano quelle informazioni contraddittorie, guerra, si ammazza, no, c'è niente di tutto questo.
3: No, hanno detto carinissimi, super ospitali.
1: Anzi, si fermavano e dicevano: ma voi cosa state facendo? Voglio andare in Mongolia? No, ma che figata, no, raccontateci.
2: Sì, poi oggi l'informazione è veramente manipolata, quindi è davvero dura, credo sia la cosa più difficile oggi capire
3: realmente quello che sta accadendo.
2: Sì.
1: Quando hai deciso che la musica avrebbe fatto parte della tua vita?
2: Allora, come lavoro?
1: Come tutto.
2: Ma come tutto a 6 anni. Cioè,
3: ma giovanissima.
2: Quando ho sentito, c'era la zia di mia mamma che era una pianista e tutte le domeniche alle feste di famiglia la sentivo suonare, lei pianista classica, però rimanevo incantata. Poi in realtà a scuola, alle elementari, c'era una mia compagna di classe che suonava la tastierina dell'ora di musica, tipo la marcia di Topolino, non cose sconvolgenti, ma già la marcia di Topolino mi entusiasmava un sacco, quindi ho rotto le scatole ai miei finché non mi hanno iscritta a pianoforte, quindi ho iniziato da pianista. Infatti, prima di diventare cantautrice, ho fatto tanti anni suonando il pianoforte con altri artisti.
3: Bello, è super affascinante il piano.
2: Sì, è un bel mondo. Poi dopo praticamente non ero sicura di farne un lavoro, perché comunque vabbè, vengo da una famiglia molto tradizionalista che, cioè, giustamente mi guardava, come dire, che il lavoro di musicista cosa ti portano, erano preoccupati. Quindi per un po' ho fatto percorsi normali, tipo 2 anni di giurisprudenza. Andavo pure bene, quindi poi quando l'ho mollata mio padre
3: non era troppo felice.
2: Però poi lì ho sentito proprio che volevo fare quella cosa, quindi ho seguito.
3: E decidere di cantare come ti è venuto?
2: Quello me lo chiedo tuttora, ma chi te l'ha fatto fare? Perché tra l'altro l'assurdità di magari fare palchi anche importanti da pianista, quindi aver imparato a gestire le ansie da prestazione da pianista e poi ripartire da zero, perché il primo giorno che mi sono trovata davanti a un microfono a dover cantare, essere io la front, sembrava di non aver mai fatto la musicista neanche un giorno, cioè comunque
3: veramente,
2: è una roba potente, nel senso, vabbè, a parte magari quelli che ci credono di brutto, cioè io
3: tu
2: sono
3: lo subivi
2: sempre
3: un po', comunque.
2: Sì, io sono una persona un po' comunque, anche se non sembra, timida, insicura, quindi agli inizi non è stato facile, però poi...
3: Come l'hai superata?
2: Di volta in volta, con diciamo... Grazie. E di volta in volta, diciamo, prendi sempre più confidenza, poi capisci che il pubblico in realtà è molto più empatico di quello che pensi, quindi... Pian piano il divertimento supera la paura.
1: È vero, perché tante volte poi comunque siamo noi stessi che ci troviamo magari delle storie.
3: Sì, mentali.
1: Che vediamo solamente noi poi in realtà.
3: Certo,
1: poi,
3: anziché gustarci il momento.
1: Sì, sì. Però mi piace questo tipo di percorso che hai scelto di fare, perché comunque identifica realmente come sei.

0: Comunque questo brano qua parla delle aspettative, che sono le cose peggiori che le persone si possono creare, giusto? Cioè...
1: è proprio così.
0: E poi quando, giustamente quando dici io devo accettare per quello che sei, non per quello per come io vorrei che tu fossi,
2: certo.
0: No? Che però lo facciamo tutti, dai.
1: Sì, ho bevuto un bicchiere di marzullo prima di scrivere questa canzone, un po' cervellotica. Comunque sì, di base quante volte non capiamo più chi siamo perché abbiamo passato una vita a soddisfare le aspettative degli altri,
0: è vero,
1: oppure con le altre persone cerchiamo di plasmarle a nostra immagine invece che scoprirle.
2: Sì, le vediamo a priori con la nostra idea.
1: Esatto, e quindi sì, parla di questo.
0: Che poi prova a pensarci, cioè, questo vale anche per le situazioni, non solo per le persone, che magari tu crei un'aspettativa su questa persona o situazione vestendola come tu vorresti che fosse, no?
2: Come l'hai immaginata,
0: esatto.
2: Anche se qua non è reale.
0: Quando questo castello cade, perché inevitabilmente cade, cioè tu dici, ecco, è colpa tua! Perché in realtà no, è colpa tua.
2: È vero,
0: cioè,
2: pensi anche alle relazioni.
0: Sei tu che hai sbagliato, capito? Fantastico. Ma l'ispirazione che ti porta poi a scrivere questi brani arriva da un viaggio tuo interiore o anche da fattori esterni?
1: Ma di solito, allora, io ad esempio non scrivo nei momenti di sofferenza, gioia, io prima li vivo e poi li sintetizzo nei momenti invece di quiete, di tranquillità, quindi io ho bisogno molto di crearmi una bolla di concentrazione per elaborare tutte le cose che ho vissuto, però sì, lo stimolo iniziale sono sempre esperienze di vita vissuta, quindi sì.
2: E quindi diventi quindi consapevole e successivamente le rendi.
1: Sì, sì, mi piace pensare a delle metafore che possano rendere un concetto che magari ho capito vivendo, ecco.
2: Mi piace perché poi tutti i testi comunque spesso sembrano una chiacchierata, no? Un po' a te stessa, un po' agli altri.
1: Sì, infatti il disco dico sempre che per me è un po' come se stessi chiacchierando con un amico d'infanzia e perché affronta un po' il passaggio dall'età in cui si è inconsapevoli a invece l'età un po' più adulta e quindi tutte le amarezze, tutte le gioie che comporta questo percorso di scoprire le cose della vita, no? Per come sono davvero e non magari come le sognavi da piccolo in maniera un po' idealizzata, ecco.
0: È vero, è come quando cioè, tipo tu cresci e ti rendi conto di quanto le cose che vedevi da piccolo sono piccole, no?
2: Cioè, è vero.
0: E provate a vedere
2: i problemi.
0: No, i banchi della scuola, quando tu andavi a scuola all'elementare ti sembravano enormi, dici, non riuscire a fare. Adesso li vedi da grande e dici, ma cos'è quella roba lì? Cioè, è piccolissimo proprio. Cioè, è proprio.
2: È la prospettiva di cambia quella.
0: Sì. Oppure quando, non so, vedevi il tuo papà, la tua mamma, no? E dici, ma che omone, adesso che sei più alto te di una spanna ti dici adesso sono io l'omone adesso. Però veramente cambia tantissimo la prospettiva.
1: Sì,
0: cioè.
1: Tra l'altro mia mamma ha insegnato per 40 anni in un asilo e io ho frequentato quell'asilo anche se andavo da un'altra insegnante e,
2: che fortuna, che bello avere la mamma comunque
1: sì, però la mamma diceva non venite in classe con me perché sennò restate troppo mammoni, allora siete nello stesso asilo ma andate da un'altra insegnante. E quindi quando poi sono uscita dall'asilo, sono cresciuta eccetera, un giorno vado a trovare mia mamma all'asilo e vedo la sala mensa, che per me era un posto enorme, cioè sono entrata, ti giuro, 20 metri quadri, ho detto ma hanno fatto dei lavori? No, è uguale. Sì, in effetti è verissima sta cosa, pazzesco.
0: Però certe cose rimangono, devo dire, perché comunque io all'elementare mi ricordo che insieme a due o tre amichetti volevamo prendere stupidamente a sassate tipo le lucertoline.
2: Eri già un delinquente, insomma.
0: Però a furia di, non siamo mai riusciti a prendere, però a furia di tirare sassi contro un muro abbiamo bucato questo muro e c'era un garage dall'altra parte. E beh, sono passati tipo 20 anni, io per questione di lavoro mi sono ritrovato in un asilo e c'era il preside di quell'anno quando io bucai il muro, quindi ah ma lei è il preside, squillante si chiama, salve preside, e diceva ma lei è il preside, ah sì ma io frequentavo quella, ah bello, ma come ti chiami? Raffaele, ah sì, quello che ha bucato il muro. Certe cose rimangono.
1: Famoso,
0: bellissimo,
1: sì.
0: bellissimo, certe cose rimangono, quindi cioè è fantastico. Chi sono quegli artisti che nel tuo percorso musicale ti hanno più influenzato?
1: Allora, diciamo che ho una playlist molto schizofrenica, nel senso che passo davvero dalla musica classica al cantautorato al rock inglese all'elettronica, cioè, quindi diciamo ascolto veramente di tutto.
2: Sei contaminata?
1: Sì, parecchio contaminata. E da piccolina ascoltavo molto le collezioni di dischi di mio papà, che aveva, non so, tutti i dischi dei Beatles, Battiato, Dalla, De Gregori, quindi più o meno questo era il background, un po' di musica inglese e un po' di cantautori italiani. Poi io intanto studiavo piano classico da piccola, quindi
2: ascoltavo. Fatto il conservatorio?
1: Ho fatto, sì, da privatista ho fatto gli esami in conservatorio e poi sono passata a suonare nelle prime band dove facevamo pop rock quando avevo 17 anni. Poi ho fatto il diploma di jazz, quindi sono entrata nel mondo del jazz. Poi ho fatto i tour con i cantautori, quindi diciamo qua dentro c'è un casino che non te lo dico. Però se devo un po' pensare a quello che ascolto più spesso, sicuramente un grande idolo per me è David Bowie, quel Cavoli. Tipo di, ecco, di corrente lì mi piace molto. E poi, siccome amo i testi ben scritti in italiano, sicuramente tanti cantautori oggi, per dirti, mi piace molto anche chi ci mette dentro l'elettronica, tipo Cosmo, sì, cioè che riesce a mettere testi profondi
2: quindi
1: su
2: attuali,
1: musiche leggere, quindi mi piace questo insieme di profondità e leggerezza e così, quindi veramente di tutto.
0: E invece qual è una canzone o quelle canzoni che sono un po' il tuo mantra? Cioè che tu dici, cavoli, quella canzone lì, anche se ormai l'ascolto da 20 anni, continuerei ad ascoltarla.
1: Guarda, hai detto proprio la parola giusta, mantra, perché il mio pezzo preferito, credo, al mondo è Across the Universe dei Beatles, che nel ritornello ha proprio un mantra indiano, perché loro avevano fatto il viaggio in India, quindi il loro guru gli aveva detto questa frase, e quello secondo me è veramente un pezzo incredibile, di cui anche Bowie ha fatto una versione bellissima. Anche i Verdena, ecco, band che adoro, italiana. E quindi quello sì, sicuramente la canzone è bellissima. Poi italiane, adoro Paolo Conte anche. Vabbè, Battiato, La voce del padrone, disco preferito. Scegliere le canzoni è durissima, veramente, però più o meno quello.
0: Io credo che ci siano delle canzoni che siano state importanti per ogni passaggio, no, nella vita di una persona, che magari non sono quelle che ascolteresti, sì, sempre, però quando le riascolti sono legate a dei ricordi.
1: Vero.
2: C'è un ancoraggio magari a volte.
1: L'altro giorno, è vero, questa cosa mi è partita con What's My Age Again dei, sì, Blink. Cioè quando parte quella chitarra, cioè il mio corpo produce degli ormoni che aveva dimenticato. Sì. Cioè sì, quella. Guarda, proprio
0: sullo stesso genere mi hai fatto venire in mente Basket Case.
1: Bella.
0: E mi ricordo che quando girava quella canzone, era
2: il video.
0: Quella canzone era un periodo in cui veramente girava tutto bene.
1: Sì.
0: E quindi è proprio legato a un ricordo bellissimo.
1: Sì, quando ancora esisteva il futuro.
0: Sì,
1: ti ricordi che belli che diventiamo nostalgici.
2: Quando ancora esisteva il futuro.
0: Vado a prendere la pastiglia per la pressione.

0: Eccoci qua, siamo tornati in onda sempre con l'Amo. C'è una domanda che ti voglio fare, comunque è una questione che trattiamo sempre con tutti gli artisti che vengono qua da noi, anche perché ci piace capire che cosa è successo in quel momento lì, quando è arrivata la famosa quarantena. Che cosa è successo? Come l'hai vissuta tu?
1: Allora, in realtà bene. Allora, vabbè, parliamo di una cosa un po' pesantina perché non posso omettere. Nel periodo immediatamente precedente alla quarantena ho sperimentato quella brutta cosa che sono gli attacchi di panico.
0: Urca.
1: Ah, cavolo. Accidenti. Ho avuto un periodo di forte ansia e quindi io arrivavo da lì tipo frantumata, certo, da quell'esperienza e in cerca di un modo di risalire da questa cosa. Quindi la quarantena in realtà mi ha aiutata, perché lì proprio ho detto ok, adesso devo capire cosa mi stava frullando in testa, perché mi è successa questa cosa. Quindi è stato un po' proprio un periodo zen dove mi sono presa il tempo per capirmi, ed è stato anche il periodo dove ho scritto tanto, quindi per me è stato bello che si fermasse tutto, cioè è brutto dire,
2: certo,
1: è stato bello,
2: sì,
1: vabbè, ovviamente,
2: vabbè, personalmente
1: sappiamo in che senso, cioè non è stato bello, però è stato bello potersi fermare, cioè capire che c'è un momento per respirare e
2: ascoltarsi, prendersi del tempo per noi stessi.
1: Esatto, quindi in realtà le giornate erano per me tutte molto piene di cose, addirittura ho iniziato a fare robe tipo ripassi di inglese per migliorare il mio inglese, sport in casa ovviamente, serie TV, cioè ho nutrito molto, ecco,
2: sì, in maniera
1: variegata, sì,
2: però
1: sì, quindi l'ho vissuto bene. Poi ovviamente dopo un po' manca il contatto con gli altri, perché va bene, abbiamo fatto tantissime cene in videochiamata con gli amici, però noi abbiamo bisogno del contatto con gli altri, quindi va bene che sia un momento che dura un tot e che poi finisce, perché vivere troppo nell'individualità non è neanche sano.
0: Io credo che, adesso non voglio generalizzare, però la maggior parte delle persone che hanno comunque un animo o una predisposizione artistica siano state quelle che forse hanno tratto il maggior beneficio da questo fermo, no? Perché comunque la sensibilità le ha portate poi a un'elaborazione diversa di questa problematica, quindi

0: viaggiare nella propria profondità, cercare di capire magari quelle complicanze che c'erano, o magari scoprire anche parti di sé che prima non si era neanche presa in considerazione, visto il turbinio, no, della vita che noi tutti abbiamo.
1: Erano sopite, non si ascoltavano.
0: Però, allora, facciamo una specie di percentuale. Gli artisti quanti saranno? Il 40%? Facciamo? Bene, gli altri 60% si sono dimenticati tutto. Perché non è cambiato. Se voi notate, non è cambiato. Cioè, sì. È una cosa incredibile. Cioè, veramente, io alcune volte guardo, adesso non voglio peccare di presunzione, però cioè, guardo alcune persone e dico: cacchio, ma non ti ha insegnato niente quello che è successo?
1: Dici, sei così scettico? Pensi che non abbia comunque degli impatti anche al momento?
0: Io credo che la cosa forte che secondo me deve uscire da questo periodo è il valore delle cose che ti mancano, no? Quindi prova a pensare la quotidianità che ti è stata sottratta, che noi banalmente comunque la definiamo un qualcosa di futile, no? Perché che pizza, devo fare sempre le stesse cose. Nel momento in cui queste stesse cose spariscono,
1: le valorizzi.
0: Tu dici: cavoli, la quotidianità.
1: Capisci il valore.
0: Cavoli, io andavo a prendere il caffè sempre, tutti i giorni, in quel bar lì, ma lo facevo di fretta perché poi dovevo andare al lavoro.
1: Sì,
0: inizia a goderti questa cosa qua, perché la quarantena ci ha insegnato che dall'oggi al domani può sparire. Quindi vai, beviti un caffè con calma, gustati il momento in cui ti stai bevendo il caffè, perché il momento dopo, quel tempo è passato. È la moneta più preziosa, il tempo, cioè in assoluto il tempo è proprio la moneta.
1: L'unica cosa che non si può comprare. No,
2: sì, no. Ci ha fatto ricordare questa cosa, che siamo mortali, che è una cosa che non piace alla società capitalista, perché vogliono farci credere immortali, no? Continuano a venderci cose che ci rendono più giovani, più freschi, più, e quindi ti convinci di essere immortale, non ci pensi mai
1: sì,
2: al fatto che
1: il futuro.
2: Non ci pensi mai al fatto che la vita è ciclica, e quindi sì, questa cosa sicuramente ha smosso degli animi. E boh, si è tornato ancora a quello, non lo so, bisognerebbe capire in percentuale chi ha cambiato vita, chi no. Sicuramente chi magari è rimasto incastrato in una vita che non lo rende felice nonostante tutto quello che è successo è più incazzato di prima, probabilmente, quindi... Io l'altro giorno ho guidato in circonvallazione a Milano e in effetti ho sentito un certo clima di rabbia che c'è sempre all'ora di punta, ma... l'ho percepito ancora più denso, come dire, non so.
0: È vero, tutte le volte in cui sei dentro, comunque in circonvalla, nell'ora di punta, ti viene voglia un po' di tipo di fare come un giorno di ordinaria follia, no? Cioè ti viene voglia di scendere e iniziare a spaccare le macchine così, random, perché oggi ho le palle giro, va bene?
1: Ti senti autorizzato?
0: Sì, ma oggi devo spaccare tutto. Cioè, e un po' lo capisci, no? Perché tu dici, cavoli, quello fa la classica vita, quindi... esce, incolonnato, lavoro, e ritorna a casa, incolonnato, problemi di casa. Comunque sono situazioni stressanti. E quindi questo accumulare di stress poi ti porta un po' a esplodere. Quello che infatti è fondamentale, e che io auguro veramente a tutto il mondo che possa averlo, sono quelli che vengono considerati degli hobby o delle passioni, perché queste sono veramente la linfa vitale, è quello che ti salva da tutta questa che è una situazione che comunque ci serve per poter vivere, perché se non vai a lavorare non puoi fare niente.
1: Dipende come ogni cosa che approccio vuoi avere,
0: certo,
1: rispetto
0: certo.
1: Alle situazioni che ti capitano.
0: Assolutamente sì, perché poi comunque noi compriamo la macchina per andare al lavoro in macchina. Non ho capito. Cioè, capito qual è la cosa meravigliosa? Cioè, vabbè, comunque. Io adesso prendo la DeLorean e faccio un salto indietro, negli anni 60. Così almeno là, a posto.

0: Sono fatta di te. Questa è una canzone d'amore.
1: Ma in realtà si ricollega a quello che dicevamo prima, che il troppo individualismo a un certo punto fa male, perché secondo me viviamo in tempi in cui ci fanno concentrare molto su noi stessi, no? Quindi tutto quello che ci serve, comprare i prodotti che ci servono, curarci del nostro bene prima di quello degli altri, trova te stesso, con tutte le filosofie del trova te stesso, che sicuramente è una parte della vita che serve, guardarsi dentro. Però poi manca il finale che non ci dicono mai, e cioè la vita è fatta di contatto con gli altri, perché noi conosciamo il mondo attraverso gli altri, no? Quindi sono fatta di te è, diciamo, un inno al cercare di ricordarci che gli altri non sono nemici, ma sono proprio gli strumenti per conoscere noi stessi e il mondo.
0: A parte quelli della tifoseria contraria, quelli, sono, quelli che sia chiaro siano nemici,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: costantemente.
2: Da dentro.
0: Cioè, però hai detto una cosa veramente giustissima, perché poi tra l'altro tutte le persone sono un po' come degli specchi per noi, no? C'è un aspetto fantastico che quando tu vedi in una persona una situazione che non ti piace, probabilmente questo tipo di aspetto ce l'hai anche tu.
1: Vero, vero,
2: lo riconosci in questo modo.
0: Sì, sì. Ma guarda, è proprio uno stro.
1: O forse sono io.
0: Che io
2: una piccola analisi,
0: cioè, pure peggio di lui, che vado proprio bene. Però in realtà è una cosa che accade spessissimo, ma sono poche comunque quelle persone che hanno proprio l'aspetto di fermarsi e capirla questa cosa, no?
2: Sì, è più facile puntare il dito.
0: Sì, guarda, mi è tirato fuori, guarda, ce l'ho qua. C'è una citazione bellissima.
2: Vai.
0: C'è una citazione bellissima che dice: quando spara, punti il dito verso una persona, ricordati che tre dita sono puntate verso di te.
1: Wow, ragazzi, un applauso.
0: Questa è bella, è stupenda, è veramente stupenda.
1: Bellissima.
0: Poi, perché poi comunque giustamente noi si tende sempre a giudicare la vita degli altri senza aver mai indossato le scarpe degli altri.
1: Esattamente.
0: Quindi non sappiamo che cosa sta succedendo. Lo facciamo tutti, lo fanno anche le persone più sagge di questo mondo, però.
2: Sì, è anche un po' inevitabile, sì, da una parte.
0: È un po' inevitabile, lo si fa per invidia, per un sacco di situazioni, magari perché si vorrebbe essere al loro posto, no? In alcuni contesti.
2: Anche perché è più semplice.
0: Sì, anche perché è veramente una persona che non fa questo tipo di percorso, cioè che giudica così. Mi inquieta un po' oggi, ti dico la verità.
1: C'è molta competizione, invece il senso di comunità è quello che salva, perché le popolazioni più longeve del mondo sono quelle che hanno un forte senso di comunità, e quindi questo ci indebolisce. Anche per dire, oggi è molto difficile anche fare lotta sociale, perché c'è poca coesione in paesi come il nostro, no? Il lockdown secondo me ha fatto uscire molto questa cosa di quanto è importante anche il contatto fisico con le persone, no? Cioè sapere che gente che si ammalava finiva in ospedale e non poteva avere contatto con i parenti, cioè questa cosa ti indebolisce tantissimo. Se noi pensiamo che noi con l'abbraccio ad esempio produciamo ormoni che ci fanno bene, no? Quindi non possiamo vivere nella nostra bolla a casa e pensare di scoprire il mondo così, no? Quindi ecco, questa canzone qua è molto luminosa, proprio perché è un concetto che mi piace, proprio bello e luminoso questo qui del stare con gli altri.
0: Mi ha fatto venire in mente una cosa bella che fanno i bambini. Cioè i bambini quando vogliono un abbraccio vengono e se lo prendono. Cioè non hanno tutte quelle sovrastrutture che normalmente abbiamo noi, no? Del tipo non voglio che un abbraccio, no? Siamo in un no, ma magari chissà che cosa pensa. Oppure non voglio dirgli che gli voglio bene perché poi potrebbe, oppure non voglio una carezza.
2: Ci si sente anche invadenti, o a volte magari per protezione si mette un po' una corazza.
0: Al bambino non gliene frega niente.
1: È vero. Cioè, dammi la mia dose di ossitocina, dici.
0: Basta. Cioè, io voglio una carezza e non me la vuoi dare, fa niente, non c'è problema, la prendo io. Cioè veramente questo è stupido. Questo, dovremmo essere un po' come loro alcune volte.
2: Beh, la spontaneità dei bambini è bellissima.
0: Sì, è veramente
1: l'assenza di sovrastrutture, sì.
0: Oppure l'inutilità delle sovrastrutture.

Il passato ci consola come una vecchia giacca nuova, e tu ti strappi i jeans e Kurt Cobain si è fatto GIF. Mentre il futuro è già presente, ti piace che sia più distante, noi persi tra le microonde,

0: facile.
1: Nel mondo delle nuove leve, nell'ambito musicale, quale consiglio gli daresti?
0: Cioè, devo dare un consiglio? Oddio, non mi sento di mettermi così in alto. Diciamo consigli che darei anche a me.
2: A te stessa.
0: Ma sicuramente di cercare la propria autenticità, perché il primo errore che viene da fare a tutti, me compresa, ogni tanto è pensare di dover stare dentro certi binari, per preoccuparsi più di cosa può piacere che di cosa piace a te. Oppure tante volte si vedo ragazzini che si fermano davanti a: ma questo genere non va, fallo andare tu. Cioè, il concetto è se
2: ci credi,
0: sei
2: se
0: credibile in una cosa, comunque questo scatena interesse. Poi ecco, non voglio scadere nel se ci credi tutto è possibile, perché non è vero. Nel senso che esistono delle dinamiche di società per cui alcune persone fanno più fatica a emergere. Questo è importante dirlo ai ragazzi che fanno musica, perché insomma avere questa narrazione sempre un po' alla Chiara Ferragni, pensati libera, sì, libera, però devi anche nascere in un certo contesto per essere davvero libero. Quindi se ovviamente vieni da un contesto non fortunato, sappi che dovrai fare il quadruplo della fatica per arrivare, perché questo è importante saperlo.
2: È vero.
0: Poi magari arrivi.
1: È vero.
0: Quindi non è impossibile, credi nei sogni, sì, però sappi che c'è da spaccarsi la schiena. Però non rinunciare per questo, ecco, questo secondo me è il consiglio.
1: C'è anche recentemente ho fatto una discussione con una persona che ha letto il libro di Matthew Perry. Non so se l'avete letto, che
0: no.
1: Matthew Perry è l'attore di Friends.
0: Ah, ok, okay, sì.
1: Dove comunque raccontava una storia molto brutta, cioè del suo vissuto, cioè quindi vissuto di droghe, di dipendenze, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque questa persona qua criticava molto questo tipo di scrittura. La discussione è avvenuta perché, per quanto una cosa non ti possa piacere, questo a livello artistico può valere per qualsiasi tipo di aspetto, è corretto che non ti piaccia, ma non è corretto che tu la critichi. Perché per arrivare a questo tipo di lavoro, secondo me, ti sei fatto un culo incredibile. Come una canzone, quando tu l'ascolti, cioè ti puoi dire non è il mio genere,
2: non la condivido,
1: non mi piace, non mi piace perché non è il mio, ma non che schifo, cioè io perché per arrivare a quel pezzo lì, anche se è il peggiore del mondo, chi l'ha fatto comunque si è fatto un mazzo, c'è dietro un lavoro, ci sono dietro n persone che hanno fatto quel lavoro lì.
0: Sì.
1: Quindi solo per quello la creazione va rispettata. Solo per quello va rispettata. Ok, adesso ho finito di dire le cose serie. Comunque siamo arrivati alla fine, manca solamente un minuto. Lamo, per i nostri amici ascoltatori, quali sono i tuoi contatti, dove ti possono trovare, insomma tutto quello che vuoi e che gli puoi dire?
0: Allora, sicuramente il social che uso di più è Instagram, e la pagina è Io Sono Lamo, e poi mi trovano su Spotify come Lamo, anche su Facebook, anche se lo uso poco, su YouTube ci sono tutti i pazzi videoclip che abbiamo fatto delle canzoni, e ho pure TikTok, però vi dico la verità,
2: non
0: lo so molto usare, però seguitemi così imparerò.
1: Benissimo amici, noi ci rivediamo questa sera alle 21 con Sunday Night, e mi raccomando, ricordatevi che settimana prossima non andremo in onda, quindi ci vedremo,
2: esatto,
1: la settimana dopo. Ringraziamo il Nino, ringraziamo la Smarties,
3: ciao,
1: ringraziamo
3: tutti.
2: Ciao ragazzi,
1: grazie mille Lamo,
0: grazie a voi.
1: Noi saremo sempre qui a farvi ascoltare la musica migliore al mondo, però voi una cosa per noi la dovete fare.

Hai paura, hai l'ansia, hai timore, hai le paranoie. Non distolgono lo sguardo.

Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Tutto in mezzo corso Francia. Un mezzo bacio che non era proprio guancia. Addosso mezzo whisky sour. Me l'hai rovesciato tu. E ti sei venduta like some. Con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp. C'è mio cugino che si ammoglia.

così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo, Ida Vega così, sembra che il paradiso

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

portarmi lontano. Mamma ha risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questa nuova trasmissione di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Come al solito partiamo con un brano di musica classica, in questo caso c'è Ludwig van Beethoven che ci fa ascoltare la Sinfonia numero 5, uno dei più bei brani di musica classica della storia.

Il brano è bellissimo, ma è altrettanto lunghissimo, quindi Ella Fitzgerald non può aspettare, perché è lì che Smania vuol farci ascoltare Stomping at Savoy.

E anche questo brano è bellissimo ma lunghissimo. Ci siamo fatti un bel dancing al Savoy, alla famosa sala da ballo, una delle più famose al mondo, con Ella Fitzgerald che ci ha fatto ascoltare uno dei suoi meravigliosi scat, cioè improvvisazioni con le voci. E ora invece andiamo a salutare Gino Paoli che ci fa ascoltare questo brano che non ascoltiamo molto spesso. Gli innamorati sono sempre soli. Tanto in questi giorni sicuramente avrete ascoltato decine e decine di brani del vecchio Gino Paoli, e quindi è bene andare a riscoprire un brano molto bello ma non molto solito ascoltare.

Se notate, questo è un brano che lui ha inciso all'incirca 50 anni fa, proprio all'inizio della sua grande carriera, all'interno della famosa scuola genovese, dove un po' tutti, a parte che avevano una vocina molto più leggera di quella che avevano attualmente, ma avevano questo modo un po' di parlare un po' alla Umberto Bindi, alla Luigi Tenco, e quindi ora ovviamente Gino Paoli cantava in una maniera completamente diversa e cantava anche molto molto meglio.

Ed ora ascoltiamoci Bob Dylan che cerca di entrare in paradiso, perché se bussa alla porta è perché ci vuole entrare. Knocking on the Heaven's Door.

Ritorniamo ora alla musica classica con lo studio opera 25 numero 11 di Chopin, un brano meraviglioso al pianoforte.

Quante note su questo pianoforte abbiamo ascoltato dal pianista che ha interpretato lo studio numero 11 dell'opera 25 di Chopin. Cambiamo completamente genere, andiamo al pop, ma è un po' particolare. Il brano si chiama Black Parade ed è di Beyoncé, ed è proprio una parata nera, perché ascoltate e sentirete sicuramente i suoni dell'Africa. I'm going back to the south. I'm going back, back, back, back. Where my roots ain't water.

Come si può dire, come si può chiedere e rispondere a questa domanda? Qual è il più bel brano composto in Italia? Qual è la più bella canzone in assoluto? Non è facile, però io butto lì la mia proposta. Almeno tu nell'universo, composto da Maurizio Fabrizio e Bruno Lauzi. Interpretato poi da una grandissima Mia Martini, secondo me penso di avere ragione. Eccolo.

Lo sento che siete d'accordo con me. Uno, perché il brano è bellissimo, ha una melodia straordinaria, ha un testo magnifico e c'è anche questa interpretazione che è qualcosa di incredibile. Zucchero Fornaciari, che ci fa ascoltare però un brano in inglese, quindi direi che è Sugar. Fornaciari che ci fa ascoltare Blue.

sta arrivando un meraviglioso brano composto da Bach, sto parlando dell'aria sulla quarta corda. È un brano meraviglioso, d'altra parte è un brano di musica classica, non può non esserlo.

Sarà anche un passaggio un po' violento quello di passare dall'aria sulla quarta corda a Rock Around the Clock, ma sto parlando di uno dei primi rock and roll di Bill Haley and the Comets.

Ed ora ritorniamo alla scuola genovese con un altro esponente straordinario di questa cultura che stiamo riscoprendo adesso che se n'è andato Gino Paoli. Effettivamente il gruppo dei genovesi è stato dal punto di vista musicale uno dei gruppi musicali più evoluti, perché da lì sono uscite i brani più belli in assoluto. Sto parlando di, come vi ho detto prima, Gino Paoli, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, i due fratelli famosi musicisti che hanno accompagnato, stavo dicendo, De André. Quindi è una grande scuola. E chi sta arrivando? Sta arrivando Luigi Tenco, che ci fa ascoltare Vedrai, Vedrai.

un brano meraviglioso che sembrava fosse dedicato a una donna, alla sua donna, e invece no, questo è un brano che lui ha scritto per la sua mamma, in un periodo triste della sua vita. Purtroppo sono stati tanti i momenti tristi, parlavo proprio io e Angelo in questo momento, che non riusciamo a capire come mai una persona, un bell'uomo, che aveva tutto a disposizione, aveva la stampa dalla sua, aveva veramente i migliori autori facevano gara per fargli incidere delle canzoni, suonava quattro strumenti, aveva tutto, e a un certo punto non gli andava bene. Vabbè, dai, parliamo d'altro, ritorniamo alla musica classica e facciamoci un bagno nel Lago dei Cigni con Tchaikovsky.

sta per arrivare uno dei più bei brani della storia del jazz, ma anche jazz pop americano. Billy Joel ci fa ascoltare The New York State of Mind. È un brano difficilissimo che lui interpreta nel suo modo, e lui è veramente un cantautore, pianista eccezionale. La cosa che mi

fa ricordare e che mi anche un po' intristisce che questo brano è stato chiamato, è stato cantato da lui, cantato e suonato qualche giorno dopo le due torri gemelle, e lì al centro di questo stadio che si era praticamente creato in quella zona, lui ha cantato questo brano che ha fatto veramente piangere tutti quanti. New York State of Mind, New York, il mio stato.

sente proprio una situazione di appartenenza da parte di Billy Joy. Lui appartiene allo stato di New York, così come Bob Marley appartiene alla Giamaica. Con questo jamming, lui e i suoi Wailers. Tra l'altro, Wailers, io pensavo che Wailers fosse un termine per che significasse i valorosi. No, tutt'altro, i lamentosi. Chissà com'è sta storia, boh.

Ma Angelo, dove è andata? Dove è andata Laura? Ma era qui un attimo fa. Non c'è. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Vabbè, allora ascoltiamola da...

Vabbè, abbiamo perso Laura, però non abbiamo perso il sorriso e la gioia di essere stati con voi. Spero che vi sia piaciuta la compilation che io e Angelo vi abbiamo mandato. L'appuntamento è per la prossima settimana. Non piangete, mi raccomando, ma sintonizzatevi mercoledì sera alle ore 21 e domenica alle ore 18. Claudio Borroni al microfono e Angelo Sibelli dalla lontanissima regia vi salutano e vi danno l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentile ascoltatore, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, farmacia Bravi, in via Lazzaroni 25. Risponda al numero 02 49 45 5751. Cinema Prealpi potete vedere Minions e Monsters, un genere animazione, alle ore 16:30, alle ore 18:30 e alle ore 21. E invece al Cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, ci sarà il cinema Michael, un genere musicale, alle ore 21:30. Solaro, io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna il 14, il 15 e il 16 luglio dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19, presso Villa Gianetti. Iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere. Discussione e a seguire laboratorio sul consenso digitale. Ingresso libero. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, e invece mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, alle ore 17:30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, alle ore 18 Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese, quindi il 2 agosto, alle ore 17:25, esposizione della reliquia e Santo Rosario. Alle ore 18, Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Ceriano Laghetto, un'ostetrica casa per i neogenitori. Nuovo servizio gratuito. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con figli nati nel 2026. Si tratta di un'iniziativa pensata per offrire un supporto concreto alle famiglie nelle prime settimane dopo la nascita di un figlio, un periodo tanto ricco di emozioni quanto delicato. Grazie alla collaborazione con Croce Azzurra di Rovellasca. Per informazioni per richiedere il servizio è possibile consultare il sito del comune di Ceriano Laghetto oppure contattare il numero 375 8286 120. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Zone rosse per la sicurezza in 5 città della provincia. Saronno, danneggiata la pista d'atletica dello stadio. Saronno, il controllo di vicinato si allarga ai commercianti. Tradate, troppi pomodori o zucchine dall'orto, a Tradate puoi donarli alle famiglie in difficoltà. Saronno, Sofia Gissi si conferma protagonista internazionale nel lancio del martello. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Anche Saronno sono state istituite le cosiddette zone rosse, aree urbane sottoposte a vigilanza rafforzata con l'obiettivo di contrastare degrado, spaccio, violenza e comportamenti che compromettono la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento, firmato dal prefetto di Varese, resterà in vigore fino al 9 gennaio 2027. Per Saronno sono state individuate due aree considerate particolarmente sensibili. Il centro storico con la zona della stazione ferroviaria centrale e stazione nord e l'area della stazione di Saronno Sud. Si tratta dei luoghi che negli ultimi anni sono stati più volte al centro dell'attenzione per episodi di microcriminalità, spaccio, degrado urbano e problematiche legate alla sicurezza, temi affrontati ripetutamente anche durante le riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. È importante chiarire che le zone rosse non sono aree interdette ai cittadini. Chiunque può continuare a frequentarle normalmente. Le nuove misure riguardano esclusivamente persone con specifici precedenti che all'interno di queste aree pongano in essere comportamenti violenti, minacciosi o molesti, tali da compromettere la libera fruizione degli spazi pubblici. Il provvedimento prevede il divieto di stazionare nelle aree individuate per le persone denunciate negli ultimi 5 anni per alcuni reati specifici. In questi casi gli operatori delle forze dell'ordine potranno ordinare l'allontanamento immediato dalla zona. Oltre a Saronno, le zone a vigilanza rafforzata sono state istituite nei comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Luino. A Saronno c'è amarezza, ma anche tanti interrogativi, dopo il grave danneggiamento alla pista d'atletica dello stadio Colombo Gianetti. Una porzione del manto sintetico si è completamente sollevata dal sottofondo, rendendo inutilizzabile una corsia. Al momento resta un mistero cosa sia accaduto e chi ne sia il responsabile. Un danno importante che colpisce uno degli impianti sportivi di riferimento della città e non solo. Allo stadio si concedono spazi e tante attività ludiche e sportive e questo non è un male, se ci fosse il rispetto delle attività già presenti e accortezza nell'uso. Succede invece che le porte rimangono aperte perché chi usa lo stadio non lo considera la sua casa, ma solo un luogo conquistato dove praticare un'attività. Succede che si perde il controllo della situazione, chiunque può entrare, sempre, e così ci rimette lo sport, in questo caso l'atletica saronnese. Resta ora da chiarire che cosa abbia provocato il danneggiamento della pista e quali saranno gli interventi necessari per riportarla in condizioni di sicurezza. Saronno, tutti uniti in città per un'estate più sicura. Il gruppo di controllo di vicinato della Cassina Ferrara ha rilanciato le proprie attività con nuovi coordinatori. Inoltre, nelle ultime ore si è svolto un vertice in prefettura che ha interessato anche Saronno, coi rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti, con l'idea in particolare di potenziare la videosorveglianza nelle diverse attività commerciali, migliorando in questo modo la sicurezza urbana. urbana in città. Va sempre nella stessa direzione l'iniziativa che l'amministrazione sta portando avanti con l'obiettivo di costruire dei gruppi analoghi al controllo di vicinato, contando appunto sulla collaborazione degli esercenti. Al primo gruppo storico del controllo di vicinato, da tempo presente alla Cassina Ferrara, si è aggiunto, oltre un anno fa, quello del Matteotti. L'ultimo è stato organizzato nella zona di via Ungaretti. Vi hanno complessivamente aderito una sessantina di famiglie. L'obiettivo della nuova iniziativa, a cui sta lavorando il Comune, è appunto quello di sviluppare al meglio tutte le sinergie a disposizione sul territorio, al fine di garantire alle forze dell'ordine un'efficace collaborazione da parte dei cittadini come degli esercenti, nel tenere sempre meglio sotto controllo il territorio. A Tradate. Chi coltiva un orto lo sa bene, ci sono periodi in cui la natura è particolarmente generosa. Dopo aver riempito la dispensa e distribuito cassette a parenti, amici e vicini, spesso resta ancora tanta frutta e verdura che rischia di andare sprecata. Per evitare questo spreco e trasformarlo in un gesto di generosità, la Casa della Città Solidale di Tradate lancia un appello ai cittadini. Chi ha un'eccedenza di prodotti dell'orto può donarli per sostenere le tante famiglie che si rivolgono al market solidale. Chi lo desidera può portare le proprie verdure o la frutta in eccesso al market solidale di via Isonzo 3, dove saranno distribuite alle famiglie e alle persone che vivono un momento di difficoltà economica. L'obiettivo è duplice: ridurre gli sprechi alimentari e offrire prodotti freschi e di qualità a chi spesso fatica ad acquistarli. L'appello è rivolto a tutti gli orticoltori, dagli appassionati che coltivano qualche metro quadrato di terreno fino a chi possiede un frutteto o un orto più esteso. La Casa della Città Solidale ricorda che ogni donazione contribuisce ad arricchire il market solidale con alimenti freschi, offrendo un aiuto concreto alle persone che ne hanno bisogno e dando valore ai frutti del lavoro di tanti cittadini. A Saronno, la giovane lanciatrice della OSA Atletica Saronno conquista il primo posto con 57,14 metri nel lancio del martello, battendo la favorita di casa in una gara serratissima. Sofia Gissi si è aggiudicato il primo posto nel lancio del martello a Malta. La competizione tra le più attese a livello giovanile e internazionale ha visto Sofia confrontarsi in una gara serratissima con la maltese Sofia Curmi, atleta di casa, superandola nel finale e conquistando il gradino più alto del podio. Un risultato che conferma l'ottimo momento della giovane atleta, già detentrice del record regionale cadette nel lancio del martello e al terzo posto della classifica all time italiana di tutti i tempi nella specialità. In questa occasione Sofia ha gareggiato con la divisa della selezione lombarda, portando in alto il nome della Lombardia e della sua società di appartenenza. Questo successo non è solo un traguardo personale, ma anche una grande soddisfazione per la squadra e per il lavoro di allenamento e passione che ogni giorno mettiamo nello sport giovanile. La vittoria di Malta rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento di Sofia Gissi tra le migliori atlete italiane nella categoria cadette e conferma il talento e la determinazione della giovane lanciatrice saronnese. E queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario e Saronno News. Delia e con Giancarlo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciceremon cicinin?
2: Ma sì, ciceremon cicinin!
1: Con Anna e Anna.
3: Alla festa che cosa si fa?

0: Elisabeth. Quel lodard, l'avocat e il dottor, che discutono con maestria.
1: Mica tu resumi, ma per...

0: Buongiorno amici, buongiorno, ben sintonizzati ancora una volta sulla Radio Orizzonti in Blu FM 88 e questa volta siete all'ascolto del Ciceremo un Cicinino, una misuretta in compagnia, una misuretta in dialetto e in italiano tenuto dalla mia amica Anna Zucchetti
1: e dalla mia amica Anna Tunesi e dal nostro regista
0: Giancarlo.
1: Ho detto registra.
0: Registra. Ciao, cominciamo con una bella poesia dell'Anna Maria Radice, che
1: certo.
0: È vivente e continua a produrre poesie bellissime. E questa qui la si intitola De sura via di Niul, cioè sopra le nuvole praticamente, De sura via ai Niul. E la fa in sci. E il saria bel pugias De sura via di Niul, a fan de materas. No per indurmentas, né per mandagio frispul de stel, tus barlucent, ma verdà in bas la terra con tutto il suo andament, de gen sempre in guerra, dumà per conquistà un fasulet de terra, e niente ia può fermà. A chi che manca il pan, gen tira in via un po', a chi il gatto scos, ne ver più s'encamò, le un mun tuscia valent. Se capis più niente, pensa che sarebbe facile vestuch fradei, amis, la sa sgura i sogni, sarà dentro i valis, vivo una vita in passi, in bella compagnia. A cosa le servì, ma salto visin, o montuna danè? Te che ste neanche a tre? Ma qua arriva la stria, biotten, te porta via.
1: Il titolo è Sopra le nuvole e dobbiamo capire il significato
0: di questo rifugiarsi sopra le nuvole.
1: Certo, quindi sarebbe bello appoggiarsi sopra le nuvole, fanno da materasso, non per addormentarsi, né per mandar giù briciole di stelle tutte luccicanti, ma guardare in basso la terra con tutto il suo movimento di gente sempre in guerra, solo per conquistare un fazzoletto di terra e niente li può fermare. A chi manca il pane gliene tirano via un po', a chi ha tutto ne vuole ancora di più. È un mondo tutto a catafascio, non si capisce più niente. Pensare che sarebbe facile essere tutti fratelli, amici, lasciare scorrere i sogni chiusi dentro alle valigie, vivere una vita in pace, in bella compagnia. A cosa è servito ammazzare il tuo vicino o fare mucchi di denaro che non riesci neanche a spendere? Ma quando arriva la morte, ti portano via nudo.
2: Allegra.
0: Sì, però la verdì che te me ne invia biotte e dopo
2: i beni materiali non contano niente.
0: Te fai la guerra, te conquiste, te mette via i danè, te fai chi te. Cosa diceva Totò? La morte è una livella,
2: è vero.
0: È uguale per tutti.
2: Sì.
0: E allora no, vorrevi no che la fides triste.
2: No, che ci desse un modo di riflettere.
0: Di riflettere, che nella vita bisogna viverla serenamente, non far del male, tanto alla fine, quando arriva la stria, zacchetta, te porta in via biot.
2: Certo.
0: Va bene, una bella canzone per Piesè.

0: La canzone era allegra, sono contenta, grazie Giancarlo.
1: Certo.
0: Bella, che era la fisarmonica, se mi sbagli no. La te piace la fisarmonica?
1: Sì, mio marito la suonava, pensa, quando era giovane.
0: Ormai sai che, sì, che la roba chi. Va bene, senti, in due teme veniti in che?
1: Allora, oggi prepariamoci perché andiamo a visitare la mostra del bitto, che sarebbe il formaggio.
0: Buonissimo, della Valtellina.
1: Ecco, infatti portiamo con noi gli amici del Ciceremo in Cicini a visitare la tradizionale manifestazione dedicata al formaggio, pensate, considerato uno dei signori della tradizione casearia valtellinese.
0: È proprio buonissimo il bitto.
1: È vero, è questo bitto. In autunno, infatti.
0: L'autunno valtellinese si tinge di mille colori e nell'aria si diffondono i profumi della terra umida e del mosto d'uva. È in questa cornice incantevole che i pastori lasciano gli alpeggi in alta quota per riportare le mucche nelle stalle di fondovalle, dove rimarranno per tutto l'inverno. Per celebrare questo momento si rinnova l'appuntamento ormai secolare con la mostra del bitto di Morbegno, l'evento enogastronomico più importante della Valtellina, ormai conosciuto in tutta Italia. Al re indiscusso della tradizione casearia locale, il bitto, formaggio da meditazione, apprezzato in tutto il mondo, è dedicata la mostra che celebra le tradizioni e i sapori della cultura alpina.
1: Meditazione addirittura.
0: Meditazione, quando uno lo mangia, chiude gli occhi, assapora e medita.
1: Ci viene voglia di mangiare.
0: Caspita, perché? Perché che è un po' caro, comunque.
1: Sì. Quindi, nel centro cittadino ai piedi delle Orobie, solcato da strette vie che si aprono in caratteristiche piazzette tra antichi palazzi e chiese, si anima una manifestazione che cambia ogni anno, ma riesce a mantenere un legame evidente con le edizioni precedenti. Molte sono le attività proposte ai visitatori per calarsi nell'atmosfera montana. Laboratori del gusto, street food, stand di piccoli produttori, spettacoli, musica e esibizione di cucina offrono esperienze coinvolgenti per adulti e bambini. Le parole d'ordine diventano così: scoprire, conoscere, approfondire e gustare per un'immersione vera e propria nella cultura contadina. Insomma, un ritorno alle origini che offre l'occasione per un salto indietro nel passato.
0: Una suggestione resa unica dalla bellezza del centro storico di Morbegno. Le degustazioni, infatti, si svolgono nelle sale affrescate di antichi palazzi e in altri luoghi ricchi di atmosfera, allietate dalla musica e da esibizioni teatrali. A guidare le degustazioni si trovano esperti conoscitori dei prodotti tipici che ne spiegano l'origine e le caratteristiche, proponendo abbinamenti anche inaspettati tra vini, birre, grappe, formaggi, salumi, mele e dolci della tradizione. Fanno da cornice alla manifestazione i tour enogastronomici di Morbegno in Cantina e gli eventi di degustazione nelle vallate del Mandamento.
1: Durante le due giornate della mostra del bitto, che si svolge ogni anno in ottobre, sarà anche possibile assistere alla lavorazione dei prodotti tipici del territorio, secondo i ritmi e le tecniche della tradizione, come le scarellatrici, che impastano farine e acqua e rigorosamente a mano per dare vita ai pizzoccheri, i famosi pizzoccheri.
0: Buonissimi!
1: Ovviamente non mancherà l'occasione di approfondire il modo in cui il latte appena munto diventa formaggio buono e genuino nel calèche. La tradizione struttura d'alpeggio che seguiva il pascolo degli animali ricostruita negli spazi espositivi.
0: Da tanta passione e da tanto amore nascono formaggi sopraffini, vera espressione del territorio, che concorrono al premio per le forme più buone, come avviene da più di un secolo. Un tempo erano i commercianti che le acquistavano dai pastori e ad assaggiarle, mentre oggi questo compito è affidato a una giuria di esperti, che stila addirittura, Anna, le classifiche.

0: Adesso una bella poesia che la si intitola Non ridere. La si intitola In sul sagra, virgola, dopo un funeral.
1: Alla allegra, eh?
0: No, ascolta.
1: Allora sentiamo.
0: Ascolta anche a te, Giancarlo.
1: Funeral. Soprattutto dovranno sentire
0: i nostri
1: amici.
0: Ascoltatori. Funeral fa de premura. Quater pater, una sbruffata sulla casa, lustra e scura, e de gent una brancada. Sarà in roche, in sul sagrà, se ci ciara un po' sottvus. I vegit tire nel fià, fan i corna malicius, che ven veia de cialà, dal sullieve deve scampà, che la tencia in del passà, per adess ia no tucà. E le no che gerincresa per il lutto o per il morte, le che proppi gannò pressa di andà via, né drizz né stort. Van quat al caferin, disen lur, per un'uranza, per la gloria del tapin, per la donna in veduanza. John Bianchin, che alla pression, c'ha, che penserai duman. Adès se nega il brut magun, con un calis in diman. E il prevost la già serà la sua gesa spareggiada. Resta voi quel vecchio sagrà, fa cui sas della risada.

0: allora sentiamo la traduzione in italiano di questa poesia della Paola Cavanna, che è intitolata Sul sagrato dopo il funerale.
1: Che già all'inizio della poesia fa sorridere.
0: Certo. Allora, funerale fatto in fretta. Quattro pater, una benedizione sulla cassa lucida e scura e un pugno di persone. Chiusi in un cerchio sul sagrato, si chiacchiera un po' sottovoce. Gli anziani sospirano, fanno le corna, maliziosi. Gli viene voglia di parlare del sollievo di averla scampata, perché la morte, nel passare per ora, non li ha toccati. E non è che a loro dispiaccia per il lutto o per il morto, è che proprio non hanno premura di andarsene, né bei dritti né curvi. Vanno pian piano per un caffettino, dicono loro, per onoranza, per la gloria del poverino e per la moglie in vedovanza. Giù un bianchino, tanto alla pressione ci penseremo domani. Adesso si annega il magone con un calice nelle mani. Il prevosto ha già chiuso la sua chiesa spalancata. Rimane vuoto quel vecchio sagrato fatto con i ciottoli dei fiumi. Il fatto che ci siano un pugno di persone, perché penso che tutti siano vecchi.
1: E anche la bara, lustra e scura.
0: Sì.
1: E poi una brancata di persone, poi un funerale fa svelta, quater pater e una sbrufada, una benedizione.
0: Sì,
1: no?
0: È vero. Così.
1: Quindi mi piace che la Paola Cavanna riesce a sorridere anche su un funerale. Poi questi vecchietti che fanno le corna, dicono bella, l'abbiamo scampata, stavolta me tu canoa.
0: E vanno a brindare.
1: E poi una frase che si dice sempre quando si incontrano i funerali degli anziani, di noi anziani, altre persone anziane: oh, ma la va, peccà che si incontra un domà per i funerali, se no se tre o no.
0: L'è vera. E adesso una bella musica allegra.
2: E quel della barona, quando il canta il disco e il trona,
3: lì,
2: anche lui è senisa a cantare. E quel de porta cica, el che pias le cala cica,
3: lei,
2: anche lui se misa cica. E quel de via Verze, le anda spassai pulè,
3: lei,
2: anche lui che pias no laura. A quel de via Savona, gan ruba persin la donna,
3: lei,
2: anche lui via Manin le anda. E quel de porta volta, la ciappa un sacco e una sporta. Anche lui è se mise a grattare. A quei de via Marghera, che sciupa la stupidera. L'ur per gioco ambrù.

0: Elle qui piace anche lui tracanare. E quel de Ciambellin, el mangiava i lampadin.
1: Lei, lei, lei, lei!
0: Conf bagai se che tu camagna. A quel de Ciaraval, a ganro persini bal.
1: Lei, lei, lei, lei!
0: Anche lui, el sa più come fa. E quel de Via Rusina, le resta senza benzina.
1: Lei.

Pultron. Guarda un po' quel che capita. E quei devi argelati, l'uria fan a mandorlati. Anche l'urghe scappa di cantà.

0: Attacca sul capello, se per dire attacca sul capello.
1: Vuole dire ha attaccato il capello.
0: Ah, prendiamo. Non il capello, il cappello.
1: Cappello con due...
0: Te di capello... Capel in dialetto.
1: Te capi mal.
0: O capi mal, sempre colpa mia, sempre.
1: Allora, l'abbiamo preso dal Barlafus e Balabiot, che è un bel libretto di, con un'introduzione del dialetto di ieri e di oggi.
0: E di oggi.
1: Allora, attacca sul capello, cioè ho attaccato il cappello con due P e due L.
0: L.
1: È un motto che risale alla stagione in cui il copricapo rappresentava un must del guardaroba maschile. Ti senti?
0: Must in inglese. Must.
1: Da riporre sull'appendiabiti non appena rientrati a casa, e si fa anche adesso così.
0: Sì.
1: A Milano il desiderio di crescita personale è sempre apprezzato da chiunque, ma perché sia anche realmente stimato, questo anelito deve essere accompagnato da un po' di impegno e di lavoro. Tuttavia, Anna,
0: tuttavia, anche nella metropoli meneghina esistono giovanotti ambiziosi, sì, ma squattrinati e svogliati, che sperano di raggiungere una buona posizione economica e sociale soltanto attraverso il matrimonio con una donna ricca e ben introdotta negli ambienti che, tra virgolette, contano. Dopo le nozze, costoro riescono a cullarsi nella confortevole serenità della nuova sistemazione, ma non sono risparmiati da qualche commento un po' malevolo. Chissà. Forse Anna anche un po' invidioso, come appunto sentirsi bisbigliare le spalle, uè, quelli l'attacca sul capello.

0: Ero Bartolomeo Colleoni.
1: Sì, questi lo senti dire.
0: Ecco, oggi l'edificio è sede di diverse associazioni cittadine, della Biblioteca Comunale e del Centro di Documentazione e Studi Colleoneschi. Durante la bella stagione ospita anche delle rievocazioni storiche in costume d'epoca.
1: Senga, il Giancarlo che le dre fa i segnali di fumo.
0: Abbiamo già finito?
1: Eh sì, cicciarati, cicciarami.
0: Ma che pecca.
1: So, però.
0: E allora?
1: Dobbiamo lasciare i nostri radioascoltatori.
0: Dobbiamo lasciarli, però promettiamo loro che torneremo, senz'altro, al prossimo appuntamento.
1: Un'altra mesuretta in compagnia.
0: E speriamo che si siano un po' alleggeriti con spensieratezza.
1: Sì.
0: E intanto vi ricordiamo, cari amici.
1: Mi raccomandi, gente. Cicciarate un cicinin.
0: Ciao a tutti.

Ciao bambini, benvenuti dalle fiabe di Sissi. Sono sempre felice di essere qui con delle nuove belle storie. E un saluto anche alle vostre famiglie, ai nonni che sempre ci seguono. Ci si torna bambini con le nostre belle fiabe. Bambini, avevamo iniziato un percorso, invece che il solito articolo alle mamme e papà, un articolo per voi, perché avevamo iniziato appunto a parlare di ecologia. L'ultima volta avevamo visto come crescono le piante, perché in un giardino ci sono sempre meno gatti di topi, pensa un po', anche se io amo i gatti, poveri topolini. Come fa l'azoto a mettere turbo? E oggi parleremo di come fanno le pulizie le lumache e perché l'acqua non smette mai di cadere. Quindi rimanete qui con me.

Allora, bambini, vi siete mai chiesti come fanno le pulizie le lumache? Le lumache si nutrono di piante vive, ma anche di vegetali morti. Digeriscono la cellulosa del legno ricca di carbonio e divorano gli escrementi degli animali infarciti di azoto. A loro volta, le feci delle lumache fanno la gioia di vermi e batteri che le decompongono in rifiuti più piccoli, fino a che il carbone e l'azoto vengono nuovamente liberati nell'aria e nel suolo per essere poi riutilizzati. Ed ecco il grande ciclo della vita ricomincia. Poi vediamo insieme perché l'acqua non smette mai di cadere. Quando cade la pioggia, una parte si infiltra nel suolo, un'altra scorre fino al fiume e un'altra ancora evapora. Una piccola parte dell'acqua che si infiltra nel suolo viene assorbita dalle radici delle piante. Chi mangia quelle piante assimila l'acqua e la libera sotto forma di sudore. In questo modo l'acqua raggiunge il cielo e il ciclo anche qui ricomincia. È veramente interessante, secondo me, l'ecologia. Sì, è per i bambini, ma è anche per noi adulti, perché tante cose ce le dimentichiamo. Che dite? Vabbè, adesso iniziamo la nostra bella puntata con Anna dai capelli rossi e poi la nostra fiaba.

Bambini, eccoci la nostra bella prima storiella, fa anche rima, si intitola L'ombra di Caterina. Caterina era orgogliosa della sua ombra, alta, forte, ma morbida, magra, però anche rotonda. Non c'era in tutta la città una bambina che avesse un'ombra come la sua. E non c'era una bambina che non gliela invidiasse un po'. Lei ci teneva molto e ne aveva la massima cura. Ogni volta che si sedeva, stava attenta a non spiegazzarla tutta. E quando si faceva la doccia, l'asciugava ben bene con l'asciugacapelli, perché non si ammalasse di raffreddore. Un giorno però, mentre se ne stava tutta beata al sole a lisciare e a pettinare la sua ombra, un bambino si fermò accanto a lei. Aveva l'aria triste e Caterina capì subito il perché. Dietro di lui si allungava un'ombretta smilza smilza e sdrucita. «Senti, mi daresti un pezzettino della tua ombra per riparare la mia?» le chiese il bambino con un filo di voce. «No davvero!» rispose Caterina senza pensarci neanche un momento. «Se comincio a dare in giro spicchi della mia ombra, in poco tempo per me non ce ne sarebbe più nemmeno un pezzetto!» Il bambino con l'ombra triste se ne andò via a testa bassa, dispiaciuto. Caterina aveva paura che cercasse di rubarle un po' di ombra di nascosto. Così lo seguì a lungo con lo sguardo. Quando il bambino scomparve, Caterina tornò a occuparsi della propria ombra. Voleva sistemarle certi riccioli ribelli che aveva sulla fronte, ma si fermò inorridita. La sua bella ombra aveva uno strappo. Niente di troppo grave, era solo una scucitura di qualche centimetro, ma Caterina si fermò il cuore in gola. Cercò di ricucire lo strappo, ma il rammendo si vedeva. Mentre dava gli ultimi punti col l'ago, si presentò una sua vicina di casa che se ne andava sempre in giro con un'ombra stroppicciata e pallidina. «Che bella ombra!» disse la bambina, che non parve neppure notare lo strappo. «Me la fai provare per qualche minuto?» Caterina disse un no bello deciso e subito la sua ombra rabbrividì e si raggrinzì tutta. Altri strappi si aprirono un po' dappertutto con un rumore secco. Mentre la sua vicina si allontanava, Caterina raccolse da terra la sua povera ombra, ridotta ora a uno straccetto, e si mise a piangere. Così rattrappita e tutta scucita, non le piaceva più. Piangendo, la bambina cercò di rimetterne insieme i pezzi. «La tua ombra si rompe perché non sei abbastanza generosa», la rimproverò un albero che cresceva lì vicino. «Guarda me, io presto la mia ombra a tutti quelli che ne hanno bisogno e me ne rimane sempre un bel ombrello. Prova a dire di sì ogni tanto!» Caterina si asciugò gli occhi, si soffiò il naso, poi bisbigliò, sinceramente dispiaciuta. «Hai ragione, albero, la prossima volta sarò anch'io più generosa!» Mentre la bambina pronunciava queste parole, la sua ombra ridiventò di colpo bella, forte ma morbida, magra però anche rotonda. E adesso vi canto una nuova canzoncina tutta per voi. Il mio nome è Gem.

Bene bimbi, spero vi sia piaciuta, è la prima volta che ve la canto questa. Bene, e continuiamo con un'altra bella storia che si intitola L'omino del fuoco. Tanti anni fa, così tanti che a contarli ci vorrebbero moltissime mani, gli uomini non conoscevano il fuoco. Mangiavano poca carne e la mangiavano cruda. Quando vedevano la lava di un vulcano o un bosco incendiato da una scintilla che il vento rubava dal cratere, scappavano terrorizzati. Il padre delle cose pensò allora di insegnare agli uomini che il fuoco poteva essere utile e mandò sulla terra un omino dalla testa pelata, come un fiammifero, che si avvicinò agli uomini e disse: guardate. Prese delle foglie secche, le ammucchiò, poi sfregò due pietre in un certo modo finché le scintille caddero sulle foglie. Soffiò piano, fino a quando dalle foglie si alzò un filo di fumo e poi apparve una piccola fiamma scoppiettante. Ma gli uomini scapparono gridando, spaventatissimi, e nessuno rimase ad ascoltare l'inviato del cielo. Anzi, quando quello appariva e tentava di parlare con loro, si mettevano a correre come se avessero visto un serpente velenoso. L'omino tornò dal padre delle cose e raccontò quello che era capitato. Bisogna cambiare sistema, disse il padre delle cose, accarezzandosi i baffi. Pensa, alla fine ebbe un'idea. Ascolta bene, disse, e spiegò all'omino quello che doveva fare. L'omino pelato scese sulla terra in un posto dove non era mai stato e si unì alla gente di un piccolo villaggio. Viveva e cacciava con loro e aspettava. Un giorno gli uomini presero un cinghiale, lo spellarono e lo appesero e stavano preparando le asce di pietra per tagliarlo a pezzi. L'omino, senza farsi accorgere, ammucchiò un po' di foglie e stecchi sotto il cinghiale. Poi, fingendo di affilare con una selce la sua ascia, fece schizzare alcune scintille sulle foglie. Soffiò svelto e si allontanò. Ed ecco il fumo e poi una fiamma vivace si alzò sotto il cinghiale appeso. Tutti gridarono e scapparono. Anche l'omino scappò, però non troppo lontano. Rimase accucciato a guardare il fuoco che scottava il cinghiale. Nell'aria si cominciò a sentire un profumo sconosciuto, così invogliante che uomini, donne e bambini tornarono indietro e, tenendosi a una certa distanza, allungavano il collo e aprivano le narici per godersi quella delizia. Intanto l'uomo piccolo parlava a bassa voce, rivolto al fuoco. Quando il fuoco si spense, la gente si avvicinò. Il cinghiale aveva un colore bruno e mandava un buonissimo odore. Lo toccarono, ne presero qualche pezzo, lo assaggiarono. Fu una scoperta deliziosa. Quando ebbero finito, leccandosi le labbra, chiesero all'omino: con chi parlavi poco fa? Con la cosa rossa, lui rispose. E cosa dicevi? Le chiedevo come si chiama. E cosa ti ha risposto? Che si chiama fuoco. E che altro hai chiesto? Da dove veniva? E cosa ti ha risposto? Da sottoterra, rispose lui. Mi ha anche insegnato come fare a chiamarlo tutte le volte che ce n'è bisogno. Gli uomini avevano ancora in bocca il sapore di arrosto e allora dissero: e come si fa a chiamarlo?
Fu così che l'omino insegnò loro ad accendere il fuoco. Presto la notizia e l'uso si sparsero nel mondo e sulla terra si accesero mille fuochi, così tanti che per contarli ci vorrebbero moltissime mani e moltissime dita. E adesso ascoltiamoci UFO Robot!

Bambini, siamo giunti al momento barzellette. Bene, siccome all'inizio abbiamo parlato di lumache, ne ho una sulla lumaca. Sentite questa. Che cosa fa una lumaca appoggiata sopra a una tartaruga? Due lenti a contatto. E rimaniamo dai nostri animali. Una formica spiega a un'altra: benvenuta a casa mia, qui ci sono tre formicai. Quella al centro si chiama formicaio, il primo formitizio e l'ultimo formisempronio. L'avete capito? Un altro animale, il daino. Un daino chiede a un altro daino: giochiamo a nascondaino? E l'altro daino risponde: dai, no. Mi sono piaciute, immagino tantissimo. Adesso ascoltiamoci un'altra canzoncina, è Lovely Sarah.

Bene bimbi, siamo giunti al termine della nostra bella puntata, ma mi raccomando, la vostra Sissi vi aspetta sempre qui su Radio Orizzonti tutte le domeniche, come al solito, con nuove belle fiabe, con nuove canzoncine. Io ve ne sto cantando tante, spero vi piacciono, e ovviamente le barzellette intramontabili. E vi auguro una fantastica settimana a voi e alle vostre famiglie. Buona domenica e buona settimana dalla vostra Sissi. Ciao a tutti e alla prossima!

0: Milano non esiste.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati.

0: Ti Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB+ a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.

0: Benvenuti signore e signori a questa nuova puntata del Wazzanane Sunday Night. E noi l'abbiamo fatto di proposito ad arrivare la domenica sera, perché così Sanremo è finito, no?
1: Certo, ma noi siamo qua per commentare anche. Io sono il dopo Cattelan, capito? Non dopo Sanremo, ma dopo Cattelan.
0: E non ci sono scuse, perché comunque ormai è finita la settimana di Sanremo. Voi
1: che
0: non avete più niente da fare
1: che
0: adesso.
1: Che malinconia.
0: E quindi siete qua ad ascoltare noi che cosa faremo? Parleremo di Sanremo. No, non è vero.
1: Oggi è dedicata tra l'altro a una persona che stimo tantissimo, una forza natura, una super energia, per cui Lele è super contento.
0: Ma io devo dire,
1: anche a livello estetico, diciamolo.
0: Sì, devo dire.
1: È una bella ragazza, andatela a vedere sui social.
0: Sì, devo dire, mi sono tirato via gli occhiali perché sennò non riuscivo a fare l'intervista.
1: Mi ha ringraziato più volte Lele per questa
0: secondo me ti la certificazione ISO 9002, più o meno è la stessa identica cosa. Ma la vuoi presentare tu?
1: Certo.
0: Io faccio l'inizio.
1: Vai.
0: Signori e signori, oggi ospite al Wazzanane Sunday Night
1: Isabella Aguilera.
0: Benvenuta
2: Isa. Grazie mille.
1: Come stai innanzitutto?
2: Bene, sono emozionata perché è stranissimo, no? Però bene, grazie.
1: No, ma tranquilla, è una chiacchierata appunto tra amici al bar. Ci manca uno spritz, però tra poco arriverà.
0: Infatti,
1: dai.
0: Ma magari se qualcuno ci sta ascoltando e ce lo vuole portare,
1: non è che
0: gli diciamo assolutamente di no. Isabella, per i nostri amici ascoltatori, che cosa fai nella vita?
2: Io sono una restylist.
0: Bello.
2: E ho un salone da 2 anni a Varese. E nulla, principalmente questa è la mia più grande passione. E tutti i giorni della mia vita penso solo come migliorarci e come cercare qualcosa di nuovo, di portare qualcosa di innovativo.
0: Ma com'è nata questa passione? Cioè, tu da sempre è una cosa che hai covato oppure è cresciuta insieme a te?
2: Allora, in realtà mi è sempre piaciuto tantissimo, tant'è che mi ricordavo che a Natale che richiedevo sempre queste bambole a mezzo busto, no?
0: Ok.
2: E da pettinare, da colorare. E poi in realtà è nato perché avendo una capigliatura abbastanza importante,
1: sì,
2: ed essendo l'unica della famiglia, tra l'altro, mia mamma mi ha terrorizzato portandomi a tagliare i capelli ogni 2x3 perché non sapeva gestirmeli. Allora in qualche maniera bisognava
1: dovevi arrangiarti.
2: Sì. Quindi piano piano,
1: quindi da una necessità personale,
2: esatto,
1: poi diventa non volevo essere così diretta
2: da un trauma, no. Però sì è diventata una passione e anche ossessione, perché
1: no, devo dire che poi appunto io la conosco, sono anche appunto sua cliente, la conosco da un po' di anni,
2: sì.
1: Devo dire, Isa ha veramente una passione che traspare, si percepisce e si vede anche proprio oggettivamente, nel senso che comunque a volte lavorate, non dico 7/7, però magari
2: quasi.
1: In qualche mese quasi.
2: sì, beh, ma io riconosco di avere questa ossessione. E il mio team mi sta dietro tranquillamente in questa ossessione pazza, però
1: beh, chi si somiglia si piglia, si
2: esatto. Sì.
0: Però è bello comunque quando tu trovi delle persone con le quali condividere
1: le malattie,
0: sì, la tua patologia. Quindi io
1: tipo noi, giusto, radio.
0: Io ho una patologia, quindi di conseguenza la esprimo insieme a voi e voi siete fautori,
1: siamo complici,
0: sono complici di questo tipo di, quindi è bello anche,
1: certo,
0: anche
1: la
0: così.
1: Comunità comunque rassicura, mettiamo in questi termini.
0: Assolutamente, anche perché poi cioè, tu prova a pensare se in un ambiente non ci fossero le stesse persone che soffrono della tua stessa patologia, sarebbe un problema. Problema,
1: ti sentiresti solo,
0: sì, saresti un po'
1: più incompreso,
0: invece così assolutamente bene. Allora direi che partiamo subito con uno dei brani.
1: Non mi devi l'ora di sentirlo, eh?
0: Sì, infatti uno che non sa parlare l'italiano.
1: Ma dai!
0: Ma non sa parlare, ma uno adesso
1: è di Milano comunque,
0: appunto, ed è pure di Milano, come si chiama?
1: Però come dice adesso è bellissimo.
0: No, infatti, cioè, una persona che oggi nel 2000, cosa siamo, nel 2025, invece di dire adesso, quindi la dizione corretta dice adesso ciao, ascoltate questa canzone adesso, che miseria a te.
1: Ercomi.
3: Dove sono i soldi adesso che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri noi, non sono problemi tuoi, il

0: crescendo.
1: Allora io vi dico che questa canzone l'abbiamo messa esclusivamente perché non ce n'erano altre nell'archivio in questo momento, eh. Perché io mi sono rifiutato categoricamente di mettere questa canzone qua.
2: A me piace.
1: Chi ti piace?
2: Ercomi.
1: Possiamo uscire.
2: Il ritmo delle
1: uscire,
2: cose.
1: Puoi uscire un secondo, per favore. Che, cioè, è arrivato. Cos'era? Ultimo? Penultimo?
2: Poverino, non se lo meritava.
1: No, penultimo è arrivato. Perché ultimo è arrivata Marcella Bella.
2: Sì.
1: Tesoro mio, tesoro mio.
2: Ci ha provato.
1: Ma sì, tesoro. Hai fatto tantissimo per la musica italiana. Ma.
2: Basta. Va bene, esatto. Così.
1: Cioè, hai fatto. Basta.
2: Vabbè, comunque, qualcuno sta classifica doveva chiuderla. Okay. Comunque torniamo a Isa. No, tra l'altro stavamo parlando nel fuori onda, una super squadra, è un super team che salutiamo.
1: Yes. Esatto,
2: salutiamo
1: di quante, ragazze. Di quante persone hai fatto?
3: Siamo in quattro, quindi loro sono tre più me.
1: Perfetto, come si chiamano?
3: Allora, c'è Nicole, Liri e Letizia.
1: Perfetto, sono fidanzate. Chiedo per gli amici ascoltatori.
3: Sono tre fidanzate.
2: Ti va male?
1: Allora, ragazzi,
2: lei
1: sono,
2: è prossima al matrimonio,
1: sono
2: quindi.
1: Tutte e tre fidanzate, quindi non ci sperate troppo. Non sono state
2: però
1: lì davanti
2: molto
1: a guardare,
2: competenti.
1: A guardare mentre stanno lavorando. Perché comunque.
2: No, che tra l'altro tu punti anche molto sullo studio. Insomma, mi avevi raccontato che eravate andati a Londra.
3: Sulla formazione, assolutamente
2: formazione,
3: sì.
2: Tantissimo. Questo che non è banale e non è anche facile trovarlo, secondo me, in generale in tutti i settori, ma anche nel tuo nello specifico.
3: Ma soprattutto è una delle cose che mi ha insegnato tantissimo il mio ex titolare, cioè che la formazione è la base di tutto. Lui ha investito tantissimo e questa cosa qua io l'ho appresa tanto e lo faccio a mia volta con le ragazze e con me stessa, perché se non ti formi ti fermi completamente, quindi.
2: Sì, poi non sei forse aggiornata e anche per incentivare, secondo me, far la differenza rispetto ad altri competitor. Sì. Chi
1: mi
2: credo,
1: fatto venire
2: insomma,
1: in mente una cosa bellissima che è un po' quello che hai detto: se non ti formi ti fermi, è un po' come il principio della bicicletta. Tu prova a pensare alla bicicletta, sei costretto ad andare avanti se sei in bici, perché se ti fermi cadi, a meno che non sei Brunotti, però è un'altra cosa. Però è lo stesso principio, quindi il fatto che la formazione sia una costante
2: energia per andare avanti,
3: ma poi ti stimola tantissimo, cioè tu torni da un corso di formazione che ti senti coppola.
2: Beh, è vero, capito? Penso brava anche per motivazione personale.
3: Sì,
2: perché altrimenti qualcosa probabilmente un po' ti viene un po'
3: a noia.
2: Da dire
3: sì, perché comunque sia la monotonia, la quotidianità, no?
2: Nel lavoro in generale, tutti
3: ti ferma un attimino, ti toglie un po' la motivazione, appunto quando
2: puoi sperimentare una tecnica nuova,
3: cioè torni che sei gasatissimo. Dici adesso le faccio tutte, che
2: dovevi vederle già prima di partire, comunque con gli occhi, insomma, cuoricino molto contento, e poi ovviamente appunto lo stimolo anche poi successivo per poi mettere in pratica nel quotidiano.
3: Assolutamente.
1: Perché poi credo che comunque le tecniche di gestione del capello, chiamiamola così, nel corso degli anni sono assolutamente migliorate rispetto a prima e sono in continua evoluzione. Cioè io penso che ci siano comunque delle possibilità di apprendimento incredibili, no?
3: Assolutamente sì, poi è un mondo che va al passo con la moda, ok? Quindi come cambiano le collezioni di moda, di abbigliamento, cambia il capello, il make up, e di conseguenza devi stare sempre dietro, perché
2: ci sono le tendenze,
3: esatto.
2: Anche penso i tagli,
3: sì.
2: O comunque c'è il colore che magari va di moda in una stagione.
3: Assolutamente.
1: Quanto è importante per te l'impatto estetico in generale, eh?
3: Ma in realtà non tanto che sia bello o brutto, ma a me piace che sia riconoscibile, cioè che rappresenti
1: bello.
3: Tanto una persona, no? Quindi
1: okay.
3: Non che sia bello oggettivamente, ma che abbia carattere, che quindi una persona quando si presenti tu hai presente chi è davanti, no? Un
1: okay.
3: Po' come Lucio Corsi.
1: Okay. Oh, bellissimo!
2: Che assist con la Isa!
1: Qua sfondi la porta apertissima,
3: cioè,
1: apertissima.
3: Io
1: guarda,
3: ho adorato quell'evento.
1: Anch'io, guarda, condivido appieno, perché comunque è stato uno di quegli artisti che mi ha stupito.
2: Sì,
1: e
2: sì, che nessuno quasi conosceva.
1: No,
2: cioè,
1: però
2: pochi, insomma.
1: Come dicevo già nella puntata comunque di oggi pomeriggio, Lucio Corsi ha avuto il carattere di presentarsi sull'Ariston alla prima performance vestito come i Kiss.
3: Sì, sì.
1: Cioè con la faccia truccata da mimo quasi.
2: È vero, beh sì.
1: Cioè,
2: ma anche il trucco è molto.
3: Io me lo immagino, capito,
1: fantastico.
3: Camminare sul Trastevere col suo cagnolino sciolto, molto, capito?
1: Sì, è vero.
2: Istrionico, è un personaggio, è riconoscibile.
1: Tutte quelle persone che è vero, forse la bellezza sta non tanto in un dato oggettivo, ma più in una questione di sensazione, di emanazione, forse, sì. Di emanazione, no? Perché comunque tu puoi avere può essere un adone, può essere qualcosa che tu dici, wow, beh, tu sei proprio bello, però se sei semplicemente una statua.
2: Sì, il bello che non balla, comunque sì, esiste sì. Anche quello, no? Quindi arrivare, comunicare, avere un tratto distintivo. Sì. Un po' quello che dicevi.
3: Assolutamente, proprio questo è il concetto. Cioè, una persona deve far trasparire, deve avere un po' un'aura, no? Che emana quello che è, quello che le piace fare, quello che vuole rappresentare, che poi sia oggettivamente bello, poi quello è un'altra questione. Però io penso che la creatività in sé non sia una cosa oggettiva, no? È un po' come gli occhi certo. che lo guardano.
2: Sì, sì.
1: Sono assolutamente d'accordo.
2: Però domanda un po' scomoda.
3: Vai.
2: Quanto è difficile comunque avere a che fare con, penso, maggior parte donne? E quindi qualche aneddoto, qualche difficoltà nella gestione? Immagino che tu abbia tanta pazienza in generale, però il rapporto col pubblico è difficoltoso, credo.
3: È molto difficile.
2: Poi i capelli sono importantissimi
1: comunque,
2: per tutti.
1: Cioè, devo dire che Isa ha tantissima pazienza, ma anche una pistola. Cioè, ve lo dico così, nel senso, magari non so, nel caso servisse saperla questa cosa, è così.
3: Ah, in realtà la pazienza non è proprio una delle mie caratteristiche, mi rappresento di più in assoluto. Io ascolto tanto, ok? Fin quando ho di fronte una persona che esprime il proprio concetto in modo educato, io non vedo il perché io non debba ascoltarlo.
1: Giusto.
3: E quindi posso rifare il lavoro anche 2 miliardi di volte. Manca negli ultimi anni un po' di tatto.
2: Educazione.
3: Capito? Quello sì. Però vabbè, la donna è misteriosa, la donna è complessa. E
2: certo.
3: È bello. Complicato, ma bello.
1: Già.
2: Vorrebbe entrarci un po' di più in questo mondo.
0: Che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo. Alla stazione di Bolo. Una gallina dalle uova d'oro.

0: altro che l'uso.
1: Comunque,
2: non
1: per
2: sono
1: me...
2: altro che luce, non sono altro
1: sì,
2: che
1: per me ha vinto
2: Lucio.
1: Lui. Per me ha vinto
2: poesia.
1: Lui. Sì, Lucio, se vuoi venire qua da noi ti ospitiamo, Non c'è problema, ma ci farebbe un sacco piacere.
2: Con le patatine, veramente. Per favore,
1: con
2: grazie.
1: Con le patatine, quelle che vuoi, tanto è uguale.
2: Le forze d'acqua non mi piacciono troppo.
1: Ma io mangio pure quelle, non ti preoccupare. Eccolo qua! E ci voleva il nostro Lightman alla regia, signori e signori, eccolo lì. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, va bene. Torniamo a parlare insieme a Isa. Qual è la caratteristica che devono avere le ragazze che lavorano nel tuo staff?
3: Bella domanda. Devono essere delle folli, devono saper guardare un po' fuori dalle righe.
1: Ok.
3: Sì.
1: Okay.
3: Devono avere passione, perché la passione non la insegni.
1: No.
2: O ce l'hai o non ce l'hai.
3: Quindi.
2: Vero. Beh, quanto è difficile, però, comunque, anche durante un colloquio, captare questi aspetti.
3: Ah, difficilissimo.
2: Ah. Ecco.
3: Ma io tutte le scelte che ho preso lavorative sono state tutte di pancia, ragazzi.
2: Veramente?
3: Sì, non ho idea. Ho cercato di seguire un protocollo, ma no.
2: Che è la cosa migliore, comunque.
3: Non fa per me.
2: Ma secondo me sono quelle scelte che poi sì, ti puoi tra dire potevo fare diversamente. Però se tu l'hai sentita in quel momento, non ti potrai mai pentire. Sì. Cioè, perlomeno ci hai creduto, ci hai provato.
1: Però posso dire una cosa? Allora, solitamente questo è uno degli aspetti che spesso sottovalutiamo. Ma quando tu parli con una persona la prima volta, quindi tu non la conosci questa persona, ma ci parli nei primi 30 secondi veramente nel quale
2: hai una percezione,
1: ed
2: è fondamentale.
1: Sì, il tuo istinto ti ha già detto,
2: e il corpo parla, ragazzi. Se in quella situazione tu ti senti a disagio, ci sarà un motivo per qualche ragione.
1: Sì.
2: E il corpo lo sa.
1: Sì. Noi poi dopo cosa facciamo? Razionalmente cerchiamo di dargli una spiegazione a questo tipo di sensazione, e razionalizzandola poi la portiamo avanti. Quando però invece ci ha già detto no, lascia stare, te l'ho già detto, ti ho detto lascia stare, vai avanti. Allora
2: vabbè, ma tentare non nuoce,
1: no,
2: non farlo.
1: Per poi dopo, quando accade quello che già il tuo corpo ti aveva detto, hai visto? Te l'ho detto io. Guarda quanto tempo hai perso.
2: Quindi
1: ci sta anche una decisione di pancia.
3: Guarda, avevo una persona che mi seguiva sotto questo punto di vista, perché ovviamente non è il mio lavoro, non è il mio mestiere, no? E mi ricordo quando ho fatto l'ultimo colloquio, l'ultima ragazza che ha fatto parte del nostro team, io ho fatto questo colloquio, è andata via e chiamo questa persona e dico: no, è lei, Isabella. Tu non ti puoi innamorare. Ho detto, non funziona così. Cioè, devi rivederla, No, è lei, punto, stop. E così è stato.
2: Veramente?
3: Sì. Non me la toglievo più dalla testa. Lei presente le falle, non so.
2: Che la volevi.
3: La volevo, punto, stop, era lei.
2: Grande.
1: Assolutamente. Ti ha dato soddisfazione dopo?
3: Sì.
1: Ok.
2: Meno male.
1: Allora è stata la scelta giusta.
3: Sì.
1: Okay. Anche se poi dopo... il percorso può finire, no? Perché comunque
3: assolutamente.
1: Sia succede, cioè
2: certo.
1: Le persone entrano nella tua vita per darti qualcosa e anche per ricevere, perché anche tu dai qualcosa loro, e poi a un certo punto possono andarsene via perché è concluso il percorso
2: di quella persona.
1: A te, no?
2: Sì, anche se secondo me sul lavoro, perlomeno per come la vivo io, e credo insomma anche te direttamente, anche da questo punto di vista, non avere accanto magari quella persona con cui hai costruito, con cui hai trascorso un certo tipo di periodo, è un dispiacere. Non è giusto, nel senso che è ovvio che il lavoro ha queste dinamiche,
3: sì,
2: non
3: però,
2: è il rapporto di coppia,
3: sì.
2: Però comunque ha un impatto.
1: Scusa, hai detto la parola dispiacere come la direbbe Ricom. Cioè, dispiacere.
2: È perché mi ha fatto lezione
1: Ercomi. Non è che stai prendendo la...
2: Io faccio lezioni con Ercomi, per
1: vabbè,
2: quello.
1: Continua adesso quello che stavi dicendo, scusa.
2: Non lo so, ma intanto mi dimenticato.
4: Ho dimenticato di prendere le vitamine.
1: Hai dimenticato di prendere le vitamine.
2: Aspetta che cerco l'integratore.
1: Comunque, invece adesso tipo, se sono tre persone quelle che le ragazze che lavorano con te, ok, qual è una delle caratteristiche che hanno tutte e tre? Cioè il primo aggettivo che ti viene in mente per ognuna?
3: Fuoco.
1: Ah.
3: Io non sono capace a scegliere persone pacate.
2: Con il rischio di comunque più fuochi, insomma.
3: Allora,
2: ma riesci a gestirle?
3: Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, c'è un falò meraviglioso.
2: Armonia.
3: Spiaggia, Ferragosto, bellissimo. Se no è una bomba, eh.
2: Orologeria.
3: Sì. Diciamo che le contraddistingue bene il loro carattere.
1: Okay.
3: Non sono persone che passano inosservate.
1: Ok, forse. Ma vi trovate d'accordo?
3: Sì.
1: Ok, quindi
3: sì,
1: nonostante comunque diciamo l'aspetto focoso del carattere, c'è una linea guida che
3: assolutamente
1: è per tutte la stessa.
3: Sì.
1: Ok.
3: Sì.
2: Comunque no, diciamo un po' magari quelli che sono anche i servizi, no, che offri, sì, e in particolar modo in che cosa sei specializzata, perché io comunque ti conosco, però magari il pubblico un po' meno.
3: Allora, noi siamo specializzati nei biondi principalmente, io ho tanti master presi tutta nel reparto colorimetria, quindi tutto quello che è il colore, e tutti gli effetti sfumatura, e quindi nella parte tecnica. Poi ovvio che c'è anche, abbiamo il servizio sposa e trattamenti adesso che va tanto la lanoplastia, però principalmente abbiamo...
1: Scusa, dai, da ignorante, che cos'è?
3: La lanoplastia?
1: Sì.
3: La lanoplastia è un trattamento con effetto lisciante, ma all'interno ha anche un effetto di laminazione, quindi hai un effetto seta a fine trattamento che ti dura da 6-8 mesi.
1: Ah.
2: Sì, ti piacerebbe farlo, eh?
1: No, mi piacerebbe avere i capelli. Mi piacerebbe avere i capelli per poterlo fare, capito? Che è ancora peggio questo. Ma è una cosa nuova questa?
3: Sì, sì, sì, è un servizio che nell'ultimo anno ha preso piede.
1: Cioè, tipo, per poter fare questo tipo di situazione ci sono degli agenti che influiscono sui capelli,
3: esatto,
1: giusto?
3: Sì, sì, sì, sì. Sì,
1: ma
3: sì, sì.
1: C'è una, perché secondo me è bello anche sapere quello che accade. Sono agenti chimici naturali?
3: Sono chimici, ovviamente, perché vanno comunque sia a cambiare la struttura del capello.
1: Ma possono far del male oppure no? A lungo andare, magari. Forse,
3: no, male no, perché sono comunque sia prodotti stracontrollati, soprattutto
2: regolamentati.
1: Lungo, ok.
3: Però ovvio che ci sono delle situazioni in cui è sconsigliato farlo. Se hai già un capello molto provato da vecchie decolorazioni, eccetera, forse non è la cosa più ideale. Ci sono altri trattamenti che vanno bene.
2: Ma infatti l'altro aspetto bello è che voi offrite comunque una consulenza già a priori, nel senso che ho visto, insomma, quando magari ero lì, che alcune ragazze vengono per chiedere una consulenza e poi al massimo prendono un appuntamento con voi.
3: Noi abbiamo comunque la consulenza gratuita sempre, sì,
2: che non è banale anche questo aspetto.
3: A me piace chiacchierare con le persone, capire cosa vogliono, capire cosa hanno fatto nello storico dei loro capelli,
2: la storia del capello,
3: sì,
2: è vero.
3: E poi selezionare e personalizzare quello che andranno a fare, non andarlo a fare indipendentemente da tutto, ecco.
1: Ma tu dici,
2: se non vendere il servizio punto a priori, ma capire la persona, il tipo di capello,
3: mi
2: e cosa posso fare
3: volte,
2: per migliorarti.
3: Sì, mi è capitato tante volte di dir di no a dei trattamenti che magari la cliente richiedeva perché secondo me non era
1: idoneo.
3: Allora,
1: ma tu riesci a capire la particolarità del capello semplicemente guardandolo, toccandolo?
3: Sì, beh sì, capisce.
1: È vero?
3: Sì, sì, sì. Si capisce.
2: Noi no. Io solo se me lo spiegano al massimo.
1: Ma io non riesco a capire la differenza tra forchetta e coltello, figurati a capire la differenza tra capello e capello. Cioè, ti pare? Cioè, non.
2: Ognuno
1: se ne sta. Però mi ha sempre incuriosito, perché comunque sai che c'è la trigonometria. No, com'è che si chiamano quelli che guardano con la lente il capello? Adesso mi sfugge. Che solitamente li trovi in farmacia, ma lo fanno esclusivamente per venderti qualche prodotto, no? Ok, che ti spiegano un po' le caratteristiche del capello, il capello grosso, setoso.
2: Lo fanno in farmacia, veramente?
1: Sì, sì. Piuttosto che
2: tricologia,
1: esatto. E io dico, cavoli, però, cioè, quante informazioni, però. Il più delle volte non sono persone del settore, ma sono invece persone messe lì per venderti un prodotto. Questo poi lo scopri alla fine, quando poi ti propongono un prodotto.
2: Sì, sì, ok.
1: In realtà invece secondo me è molto importante che una persona, come hai detto giustamente tu, parli con te, capisca che tipo di capello hai e poi da lì si parte facendo un progetto per poter arrivare alla massima ottimizzazione del capello che hai, che dal mio punto di vista sarebbe il top, no? Perché se no... Cioè, sì, dai, siediti qua, facciamo un taglio, non ti preoccupare, tutto a posto.
2: Poi, certo, quello fa la differenza.
1: Fa la differenza, cavoli. Poi, soprattutto, io quello che dico sempre a tutti i miei amici ascoltatori, affidatevi sempre a dei professionisti, perché se sono lì, anzi, e poi un'altra cosa, non questionate sul prezzo, perché questa è un'altra cosa che io tengo sempre a dire, perché comunque voi quando andate in un salone, qualunque esso sia, se pagate quello che pagate è perché... Chi gestisce questo salone, chi lavora, è arrivato lì e quindi vi sta dando tutta la sua esperienza. Quindi è fondamentale questo. È fondamentale.
2: Sì, piuttosto si chiede magari un'idea di quello che potrebbe essere il costo, se uno ha il terrore di spendere cifre che non vorrebbe.
1: È fastidioso. Vabbè, dai, non mi puoi fare un... Ma perché tu devo fare lo sconto? Cioè, non ho capito.
2: E comunque penso che lo fa... Non lo so, conferma.
3: Allora, no, con noi non succede, ma perché noi quando prendo l'appuntamento facciamo sempre un preventivo.
2: Ah, ok.
3: Sempre. E nell'ultimo periodo abbiamo messo anche
2: per tua scelta, quindi è deciso
3: sì,
2: tu,
3: sì, perché non mi piace, sì,
2: non
3: mi piace
2: avere questioni in sospeso,
3: sì, alla cassa la cliente si ritrovi un attimo così spiazzata, no? E quindi no, non mi succede,
2: penso sia molto corretto.
3: Al massimo ti dicono: guarda Isabella, grazie, ma magari
2: ma no, grazie per citare Sanremo. Grazie, ma no, grazie.
1: Tra l'altro, ascoltiamo adesso.
2: Ah, vedi, io l'ho chiamata, ragazzi.
1: Chiara. Comunque, cioè, giustamente, come diceva Isabella, ricordate che lei, quando fa i preventivi, mette il preventivo e la pistola vicino. Così, per dire.

0: Grazie.
1: Comunque ci sono cose che non si possono dire in onda, eh.
2: No, no, il mio ragazzo lo sa.
1: Ah, lo sa, lo sa. Lo sa che tu gli scrivi, gli scrivi?
2: Cioè, certo.
1: Tu sai che gli scrivi?
2: Sì, perché io sono innamorata follemente di Blanco da anni ormai, prima che diventasse famoso. Ah, per cioè, voi profani.
1: Ah, ok.
2: E io ho una chat privata con Blanco. È privata nel senso che ci sono solo io, perché lui non mi risponde mai.
1: Cioè, cioè, gli scrivi solamente tu, no? Giustamente, ok.
2: Ma io ci credo. Un giorno ho anche scritto, gli ho scritto, se vuoi fare la cosa giusta, fatti me. Non mi ha risposto, gli ho scritto, il tempo è galantuomo. Per fare la signora.
1: Io allora Blanco, io ti vorrei qua. Ti vorrei qua.
2: Anch'io tanto, sì, con l'ormone a palla.
1: Ma io lo vorrei qua semplicemente per dirgli: ascolta, se ti dà fastidio, dimmelo che ci penso io. Non ti arrivi,
2: no,
1: okay, le chat.
2: Sono inoffensiva. Sì, forse.
1: Va bene.
2: Andiamo avanti. No, ti posso fare una domanda? Invece, vai. Che non so, però penso sia, insomma, anche stato molto difficile dopo comunque diversi anni da dipendente presso un altro titolare. Prendere la decisione di dire ok, va bene, ci provo, no? Apro il mio salone. Quanto l'hai covata? Come è nata anche la decisione? E poi effettivamente, insomma, com'è andata rispetto a quello che ti aspettavi?
3: Allora, per me è stato complicatissimo lasciare il mio posto di lavoro, perché io
2: bene?
3: Io stavo benissimo. Cioè, io ho fatto 10 anni lì, a me non mi mancava niente, ti giuro. E quindi forse è più difficile per quello, perché non sono scappata da una situazione,
2: certo,
3: che non mi faceva stare bene.
2: Ma
3: no?
2: Era un verso.
3: Esatto.
2: Andare verso qualcosa.
3: Sì, mi sentivo io piatta, mi sentivo io che non avevo più stimoli e quindi ricercavo...
2: Quanto hai fatto, scusami?
3: 10 anni.
2: 10 anni.
3: Dove lavoravo prima, sì. Sì, sì.
2: Con comunque un gruppo di lavoro positivo,
3: affiatato,
2: dove stavi bene.
3: Sì, sì, sì, affiatatissimo.
2: Hai mantenuto rapporti.
3: Sì, sì. A vigilia di Natale sono andata a fare gli auguri in negozio a tutti quanti. Sì, no, no, guai.
2: Bellissimo.
3: E niente, quindi ho preso questa decisione che è stata elaborata per anni. Anni, perché inizialmente io, cioè, non l'avrei fatto da sola, capito? Io potevo, l'avrei fatto anche tranquillamente con il mio ex titolare, magari aprendo una società, una collaborazione, no? Poi però per un avvenirsi di cose lui mi ha detto: guarda Isabella, se tu ci tieni a fare questa cosa va bene, cioè non mi fa piacere sicuramente, perché
2: chiaro,
3: avrei preferito tenerti qua, però capisco. E quindi piano piano ho preso la decisione di aprire il negozio. È stato l'inizio molto complicato, non lavorativamente, ma perché non è andato tutto come doveva andare, quindi mi sono ritrovata
2: a livello più burocratico, intendi, o no?
3: Sì, a livello burocratico, che io una settimana prima di aprire il negozio mi sono ritrovata senza negozio.
1: Ah, però
2: veramente?
3: Te lo giuro.
2: E quindi?
3: Guarda, qua è intervenuto il mio fidanzato, perché io non, mentalmente, psicologicamente, nonostante sia una persona super positiva, cioè mi era calato tutto.
1: Eh sì, ti è andato in crash.
3: Sì, sì, sì, sì. E quindi Francesco si è messo a cercare una sera, disperato, perché io non collegavo. Un negozio, tutta fretta.
2: Sì, anche un po' di panico, ovviamente.
3: Sì, anche perché comunque ho avuto
2: cosa
3: dei
2: faccio?
3: Clienti che prima di Natale, perché io ho aperto il 12 di dicembre, quindi tutti hanno aspettato,
2: figurati,
3: per prendere appuntamento.
2: Figurati, sotto Natale.
3: Esatto, io, cioè, era la responsabilità verso di loro, che io dicevo, come faccio io adesso che tutti hanno aspettato che io aprissi e... Poi cosa ti dico? No, non ha più niente.
1: Cavoli, che botta.
3: No, cioè, non poteva essere.
2: Anche poi rischi, è richiestissima. Poi ovviamente sotto Natale le donne hanno già l'appuntamento da mesi, anche
3: sì,
2: mi viene da dire.
3: E niente, alla fine si è messo a cercare, ha trovato questo negozio che era già un negozio di parrucchiera, quindi non c'era da fare lavori di impianti, eccetera, abbastanza invasivi.
2: Importante.
3: Esatto. E quindi sono andati a vederlo il 28 di novembre, il 29 ho firmato il contratto e in una settimana lui, grazie al cielo, il suo lavoro lavora nell'edilizia, quindi abbiamo rifatto il negozio e siamo partiti.
2: Meno male,
3: ma
2: perfetto.
3: È stato folle. Stato folle,
2: diciamo,
3: perché...
2: partenza difficoltosa, però poi vabbè, tutto in discesa.
3: Sì, sì, diciamo, tutto in discesa.
2: Quasi.
3: Sì, sì. Però all'inizio non è stato bello, perché io ho sempre sognato questo giorno e ho sempre detto, ah, chissà, i primi giorni nel mio negozio, che meraviglia. In realtà è quasi come se non mi piacesse, come se non
2: te lo sei goduta fino in fondo all'inizio.
3: Non lo volevo più. E solo che non avevo il coraggio di dirlo ad alta voce, che non lo volevo più, perché dopo tutto sto casino che avevo montato su, come lo dicevo io alle persone da mia famiglia, che ah no, guarda, mi sono sbagliata, forse era meglio
2: come prima.
3: Non potevo.
2: Ad oggi però?
3: Ad oggi ti dico, è molto complicato, è molto difficile, però a me, che siano positive o negative, mi serve avere emozioni grandi, quindi va bene così.
2: Bene. Sì.
1: A me servono avere emozioni grandi,
2: sì. Sia positivo o negativo.
1: Sì. Eh beh, è un bel motore questo, comunque sia, cioè il fatto di avere la benzina che sia non per forza verde o non per forza diesel che ti possa spronare.
0: Sì.
1: Poi allora c'è da dire che comunque avere il coraggio di avviare
2: un'attività
1: imprenditoriale oggi con tantissimi

0: mercato appunto che è estremamente saturo di ogni cosa, non solamente i parrucchieri, perché se voi provate a pensare alle pizzerie, ragazzi, sì, cioè ogni 5 metri c'è una pizzeria, cioè dici che cazzo, cioè voglio dire, come fanno a stare in piedi?
1: Però devi saperti far notare, e voi ad esempio anche da questo punto di vista siete secondo me molto brave e anche accattivanti. Poi mi dicevi nel fuori onda però che è anche un po' cambiata la strategia di comunicazione, sì, di marketing, giusto?
2: Sì, mi piacerebbe tanto. Allora, funziona sempre di più il metterci la faccia. Ok, e la cliente comunque ti sceglie anche per la tua personalità, anche per il modo che tu hai di comportarti oltre che al lavoro tecnico, ok? E quindi è sempre meglio far video, farti vedere, farti conoscere, spiegare quello che stai facendo, fare una consulenza. L'unica cosa è che è un secondo lavoro,
0: certo,
2: di conseguenza anche montare video, certo, la sera quando torni a casa, farli durante la giornata, quindi magari nel casino totale del negozio, aspetta un attimino, ti faccio un video.
1: Se non è così semplice.
2: Non è così semplice, no, assolutamente. Però funziona, funziona tanto, sì.
1: E sì, penso che se comunque anche, cioè il networking ad oggi funziona in tanti campi,
2: sì,
1: anche sicuramente in questo.
2: Assolutamente, sì.

0: Eccoci qua, siamo tornati in onda.
1: The Colors.
0: Appunto per i capelli, The Colors.
1: Certo, quello l'ho messa. L'ho scelta per quel
0: ci
1: motivo
0: sta,
1: lì. È tutto studiato.
0: No, ma è giusto.
2: Vieni qui,
0: ma eccolo lì.
1: Sono le whisky.
0: Ma cosa consiglieresti ad una ragazza o un ragazzo che vogliono approcciarsi a questo mondo?
3: Cosa consiglierei?
1: Tipo alla te di quant'anni anni fa? Tanti.
3: L'unica cosa che mi rimpiango un po' di non aver fatto, perché avevo avuto delle proposte ma ho fatto altre scelte, è di fare un'esperienza lavorativa all'estero.
0: Ok, sì. Ok. Perché questo comunque ti dà una possibilità completamente differente.
3: Sì, no? Perché io adesso magari vado a fare formazione appunto in Inghilterra, e quando avrei potuto fare un'esperienza lavorativa qualche anno fa. Okay. E diciamo che l'Inghilterra

0: Inghilterra, la Francia hanno comunque delle visioni molto
1: più avanti, sì.
0: Su alcune cose sì.
1: Ah, UK, cioè, e Francia?
0: Il taglio è anglosassone.
1: Ok, cioè, però lo sapevo.
0: La nascita del taglio è anglosassone, quindi uno dei grandi artisti è stato Vidal Sassoon, e quindi l'Inghilterra su quello è. Ha una visione completamente diversa da quello che funziona.
1: Mi sembra anche molto innovativo, infatti, tendenzialmente sì. Anche magari qualcosa che stona un po' con il contesto nostro a cui siamo abituati, credo.
0: Assolutamente sì.
1: Perché loro in generale sono molto estrosi su tanti aspetti, non ti senti mai osservato comunque a Londra perlomeno.
0: Però loro hanno tanta tecnica, lì nasce tanto la tecnica e di conseguenza far formazione lì e aver fatto comunque un'esperienza lavorativa
1: farà differenza.
0: Sì.
2: Non è che non ti senti osservato a Londra, è che non sai l'inglese e quindi tu vai in giro e quindi non sai quello che ti stanno dicendo, capito? In realtà posso dirti tutto quello che capita lì, capito? Cioè, no, comunque, ma l'Inghilterra quindi è colei che prepara le tendenze sui capelli oppure no? Oppure c'è un'altra nazione che prepara le tendenze?
0: No, cioè nel senso in tutto il mondo. Okay. Allora, io con tante aziende vado anche a vedere concorsi internazionali. L'anno scorso siamo state a Chicago.
1: Bello!
0: E c'è stato uno delle gare più importanti al mondo per quanto riguarda la colorimetria. Quindi c'erano dei colori e dei tagli
2: pazzeschi.
1: Ma che poi dipende quindi anche dal prodotto, insomma, che dal brand.
0: Dalle aziende, sì. E vedi, lì ti rendi conto proprio delle visioni differenti. Lì c'erano parrucchieri giapponesi, thailandesi, coreani, inglesi, brasiliani, e quindi ognuno portava quello che funziona e così.
2: Io mi immagino.
1: Bello.
2: Cioè, mi immagino, non so, il taglio all'italiana, tipo a forma di pizza, no?
1: Perché?
2: È così, cioè quella punta sopra che scende un po' giù.
1: Allora, da pasta asciutta, io voglio degli spaghetti al sugo.
2: No, perché tra l'altro la pasta asciutta è cinese, Quindi cioè, fu Marco Polo a importare la pasta dalla Cina e poi divenne un piatto italiano, ma in realtà non è italiana.
1: Quindi allora il dolce varese, non lo so.
2: Però cioè, come invece
0: la pizza, brutti buoni, cioè,
2: invece la pizza margherita è assolutamente italiana, perché fu un pizzaiolo napoletano, per la venuta della regina Margherita gli disse: allora, inventa qualcosa per questa, e inventò questa pizza, da lì la pizza
1: margherita. Vabbè, quindi tutte forme di pizza. Ma qual è il taglio più richiesto? Comunque diciamo quello che va di più in Italia.
2: A zero,
1: noi
2: non ce ne abbiamo i capelli,
1: no,
2: capito?
1: Per, quindi, per te.
2: No, sì, io parlo per gli uomini.
0: Ma lì va tanto la tendenza. Adesso era tornato per tanti anni, cioè è tornato già da un paio d'anni il butterfly cut, quindi questi nuovi tagli scalati, movimentati, ok? Però va tanto la tendenza, c'è stata la tendenza del bob,
1: sì,
0: quindi c'erano le varie lunghezze di bob, esatto, le frange, adesso sono tornate tantissimo le frange, quindi
2: io sono stracurioso, cioè veramente, ogni volta che vedo una persona tagliare i capelli, sono stracurioso di capire che cosa vede che io non vedo.
0: Ma in realtà niente, va a caso.
2: Bellissimo.
1: Così.
2: Bellissimo.
1: Si diverte.
2: Bellissimo. Perché in realtà io credo che c'è tipo veramente come un pittore su una tela, no? Che abbia una visione. Cioè, quindi ti vede, ha una visione, poi segue questa visione.
1: Che poi esatto, cioè, io sono sempre chiesta il taglio da bagnati, con capelli bagnati. È difficilissimo, cioè da esterna, ovviamente neofita di questo mondo.
0: Ma lì c'è stata tanto la consulenza, quindi prima di far qualsiasi cosa, no? Tu studi un po' la texture che ha il capello, quindi se è un capello che si va a increspare, a ricciare, se è un capello grosso, fine, vedi dove ha le rose, quindi le aperture naturali, e di conseguenza poi ti devi muovere, cioè c'è della tecnica, e poi dopo lo personalizzi sulla testa che ti ritrovi, ecco,
1: sul singolo cliente, perché ognuno insomma è diverso.
2: Comunque è pazzesco, cioè se tu guardi qualsiasi tipo di lavoro dall'esterno, sembra tutto semplice, no? Quindi cioè tu dici, oh, cosa ci vorrà mai tagliare un paio di capelli, cioè voglio dire,
1: figurati, no, un mondo.
2: In due minuti ha detto devi controllare se si arriccia, se
1: già tu con texture te li sei perso. Ho visto,
2: scusa, con
1: era su Google a cercare il significato
2: texture, che cosa vuoi. Però cioè, in realtà è la rosa, cioè devi guardare se è la rosa, cioè dopo mi sono detto, ma come è difficile per andare i capelli, cioè, e pensavo che c'è, cioè, una forbice, una cosa, cioè invece no, cioè,
1: allora.
2: Veramente secondo me è più semplice veramente potare l'albero delle noci.

0: sotto una nuova stella polare.
1: Siamo quasi arrivati alla fine di questa meravigliosa intervista. Isa, per i nostri amici, Isa, ormai siamo in confidenza.
2: T'ho detto, certo, come io con amici di Blanco.
1: Per i nostri amici ascoltatori, quali sono i tuoi contatti, dove ti possono trovare, insomma tutto quello che vuoi e che gli puoi dire.
3: Allora, noi ci troviamo a Varese, in via Antela 1, e seguiteci tutti sulla pagina Instagram Isabella Aguilera.
1: È importantissimo, comunque se voi volete passare dentro il negozio, c'è una consulenza che è gratuita.
3: Esatto,
1: giusto?
3: Sì, okay? sì.
2: Quindi, suo appuntamento comunque.
1: Suo appuntamento, sì. Quindi passate dentro, vi fate un giro, vedete se comunque fa il caso vostro e poi dopo da lì. Lì è difficile poi andare.
2: Sono bravissime, mi espongo. Sì. Non te ne vai più secondo me una volta che arrivi.
1: Ma manco io.

0: Loro sono le Bambole di Pezza, questo era Wanted, tratto dall'ultimo album che appunto prende il titolo omonimo, quindi Wanted, ascoltatele perché ne vale assolutamente la pena. Siamo arrivati alla fine, signori e signori, quindi sì, partiamo subito con la sigla, mettiamo la sigla, dai. Signori, è stata ospite oggi al What's Around Sunday Night Isabella Aguilera.
1: Grazie mille, grazie.
2: Grazie a te,
1: è stato bellissimo.
3: Turn my collar towards the cold, this old city.
0: You're still blown. Senti,
2: io ti farei le extension.
0: Io cerco lavoro. Cerco lavoro. Cioè, ti serve una cavia? Non dire va benissimo, perché guarda che
2: te lo trovi lì. Hai dato anche l'indirizzo, Isa.
0: Ascolta. Io ho una tenda dietro, magari mi accampo lì, metti caso, che voglio dire. Poi lunedì voi siete chiusi, giusto?
1: Lunedì siamo chiusi.
0: Perfetto, sì. Martedì ci vediamo. Signore e signori, noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, dalle 15 alle 16 con Guazzanare, dalle 21 alle 22 con Guazzanare Sunday Night. Ringraziamo il nostro Like Man.
4: Grazie a voi.
0: La nostra Smarties.
2: Ciao ragazzi.
0: Ringraziamo, salutiamo anche il Nino che...
2: Ciao Nino, meraviglia.
0: United States of America, yeah, everybody, single body, clap your body.
2: Clap your body. Bellissimo.
0: Cioè, come fai a fare?
2: Non lo so, non ci provo neanche, sì, ma ti guardo, ti osservo.
0: Però diventa difficile, perché clap your hand va bene, ma clap your body come fai? Cioè, diventa okay. Per queste cose qua li dicevano i vocalist negli anni 90.
2: E tu ci pensi,
0: esatto. Solamente che uno non capiva l'inglese, diceva ah, figo. Poi adesso, dopo, quando l'hai studiato, hai capito.
2: Ma
0: che
2: è ovvio. Quanti boss. Brani.
0: Ma come
2: sono così.
0: Comunque, mi raccomando, per tutta la settimana, ma proprio per tutta la settimana, voletevi bene. Fatevelo un taglio di capelli biondo, mi raccomando, Isabella, per i biondi, per
2: si
0: il resto.
2: Anche
0: io sono biondo. Boh, preso, vengo anch'io. Ciao.

Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena. Lancio i vestiti a caso su una

0: Vabbè, pazienza.
1: Attenzione, le liriche che state per ascoltare potrebbero urtare la vostra sensibilità. I racconti contenuti in questo mixtape sono riferiti a fatti reali e riflettono le opinioni e le esperienze del protagonista. La gang non accetta responsabilità sul contenuto di questo album e non risponderà in alcun modo di eventuali azioni intraprese da altri che risultino ispirate da questi testi. Né essi sono da intendere come consigli da seguire. Avvisiamo: opinionisti del web, influencer, Instagram model, polemici da social network, paladini del politicamente corretto, youtuber e tiktoker diventati rapper, non hateate e non cercate il sangue dell'autore. E ancora, per tutti i fake rapper e fake gangster, se la vita veloce non fa per voi, non provate a rifarlo a casa, ma limitatevi a sognare ascoltando il flow che non avrete mai. L'asprezza del sottomondo e il lifestyle esagerato raccontati con le figure retoriche della poesia moderna riflettono solo una realtà esistente. L'ascolto è vivamente consigliato a chi abbia visto almeno più di due film, letto due libri e conosca artisti come Lil Wayne, Dipset, G-Unit, Mobb Deep, Coke Boys e simili. Signore e signori, benvenuti al cinema di strada.
2: Una leggenda metropolitana o leggenda urbana è una storia insolita e inverosimile, trasmessa di norma oralmente, che a un certo punto della sua diffusione ottiene eco nei media, con ciò ricevendo una qualche patente di credibilità. Fenomeno culturale assai diffuso si chiama metropolitana o urbana, non tanto per contrapposizione a eventuali aneddoti di tipo rurale o provinciale, quanto per il fatto che essa è nata e si è diffusa nella civiltà moderna, più legata alla città che alla campagna. Nei primi anni 90 si diffonde anche l'espressione di leggenda contemporanea.

0: Questo programma è presentato da...
1: Parliamo di necessità. Un caffè caricante inizio giornata? Un pranzo veloce ma gustoso? Quella strana arsura che si avverte in pomeridiana quando il cielo inizia ad arrossire? Avete presente? Tranquilli, abbiamo la soluzione. Bar Giulio è il top bar di Saronno, che vi farà iniziare la giornata con il piede giusto e finire con il bicchiere pieno. Aperto dalle 7 alle 20:30 tranne la domenica. Lo trovate in via San Giuseppe 19 a Saronno. Il pavimento è la base della tua casa, ma non è solo legno, è calore, è stile, è carattere. Idea Parquet trasforma ogni ambiente in uno spazio unico, grazie a parquet artigianali di altissima qualità, posa professionale e soluzioni su misura per ogni esigenza. Naturale, elegante e resistente. Il tuo parquet racconta la tua storia, ogni scelta parla di te. Vieni a trovarci a Saronno in via Filippo Reina 13/15 o scopri i nostri lavori online. Idea Parquet. Fatti ispirare, cammina sulla qualità. Idea Parquet, il tuo stile sotto i tuoi piedi. Sarebbe bello sentirsi al mare tutto l'anno anche in città, no? A Saronno è possibile da Ristorante Marlin, dove il mare incontra la tua tavola. Freschezza, tradizione ed innovazione, un mix di gioia per il palato. Lo chef Nicolò e il suo staff vi aspettano per farvi tuffare in un mare di gusto.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma